qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi.
Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.
Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sant'Antonio fu un grande tessitore e costruttore di pace. E allora ci auguriamo che con la sua intercessione tutti noi possiamo diventare a nostra volta costruttori di pace. Ho detto che ci vuole tanta umiltà, tanta capacità di offrirsi e di fare il primo passo nei confronti degli altri, molto dialogo, riconoscere le ragioni altrui e anche umilmente riconoscere i torti propri. Però attraverso il dialogo e il desiderio di pace troveremo tanti motivi per costruirla appassionatamente giorno per giorno. Per l'intercessione di Sant'Antonio, il Signore ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Benvenuti, benvenuti a tutti voi cari fratelli che ci state ascoltando in questo momento, amici di Maria Vision. Oggi vi accogliamo con, guardate quanta purezza, quanta innocenza, quanta voglia di vivere negli occhi di questi bambini.
1: È una grande
0: festa. Chi accogliamo questa mattina, Sabina? Quale scuola accogliamo?
1: L'Immacolata Concezione di Loreto, un istituto comprensivo, una scuola elementare in verità, che è composta da circa 70 bambini e oggi saranno tutti presenti qui a Maria Vision, quindi è una festa per noi che amiamo stare con i bambini, perché siamo un po' bambini pure noi. È una festa e si alterneranno queste classi. In questo momento abbiamo la prima e la seconda elementare e poi verrà la terza, la quarta e la quinta. E con loro chiacchiereremo di...
0: di tante belle cose, come vi abbiamo già abituato a fare con questa rassegna, con questa come vedi Dio nella tua vita. E quindi siamo ben contenti di iniziare subito, io penso, cara Sabina, domandando a questi bambini e facendo qualche domanda così sulla loro quotidianità, su come vivono questa fede all'interno della loro vita. Allora io vorrei chiedere subito a qualcuno di voi, chi è che prega? Chi è che prega? Tu preghi a casa?
1: Allora adesso iniziamo... io ti passo... Iniziamo qua, da Miguel, ce l'ho vicino vicino. Tu preghi?
2: Sì.
1: E? Quando?
2: Nella notte quando comincio a mangiare.
1: Con papà e mamma?
2: Sì.
1: E cosa, preghi? Che dici? Ti ricordi?
2: Oh Gesù, benedice il nostro cibo che siamo per prendere, mantieni il tuo santo servizio e danno a chi non ne ha. La tua grazia è sempre con te come i nostri cari. Amen.
3: Bravo,
0: un applauso a Miguel. Come vedete, i bambini hanno sempre qualcosa da insegnarci.
1: Bici, tu sei lo?
4: Leo.
1: Dici.
5: Buonanotte Gesù, con i nostri cari, facci dormire bene e il tuo grazie è sempre con te. Amen.
1: Amore,
0: qualcun altro ha una preghierina prima di andare a letto? Tu, come ti chiami?
6: Marco.
0: Maria Lucia. Dici Maria Lucia, la tua preghierina prima di andare a letto. Ce l'hai la preghierina?
6: Prima di mangiare,
0: va bene, dai, condividila con noi, facci sentire. Qui, il microfono davanti.
5: Noi è il cibo che stiamo per prendere, per la tua bontà che danni a chi non ne ha. Amen.
0: Amen. Grazie.
1: La benedizione
0: anche
1: del cibo.
0: Anche tu la vuoi Marco, condividere?
1: Tieni. Marco, che voleva
5: Angelo
1: dire?
5: Di Dio, che sei il mio custode, illuminami, proteggimi, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Amen.
1: Che ritmo.
0: Grazie.
1: Che
0: visto?
1: Veramente. Aspetta, volevo sentire Marco.
7: Io mi chiamo Marco. Sì. Io la pregherina quando vado a dormire. Amo Maria, prendi grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Beh, ma vogliamo ricordare a tutti i telespettatori che questo concorso è stato indetto qualche mese fa da questa emittente televisiva Maria Vision e questo è l'ultimo appuntamento che ci siamo ripromessi fare con tutte le scuole che hanno partecipato. Sono state numerose perché oltre 300 bambini sono stati presenti con dei loro piccoli interventi, alle volte un disegno, alle volte una poesia, alle volte la semplice presenza qui in studio, però la cosa significativa è questa partecipazione di massa che ci dà una speranza, perché se ancora c'è un insegnante, un dirigente scolastico che accoglie un'iniziativa del genere e dunque dei bambini che è stimolati riescono ad approfondire un argomento così importante della

0: vita di ogni essere umano, perché Dio è con noi, è dentro di noi, e negarlo sarebbe come negare parte di noi stessi. Ecco, i bambini hanno lavorato su questi argomenti, hanno risposto a queste domande e in questa scuola hanno perfino composto una canzone dal titolo Forza Gesù. Ma è una bella canzone, chi è che mi sa parlare di questa canzone? Forza Gesù, Leo?
1: Il allora, microfono, il microfono. Puoi prendere questo?
0: Di che parla questa canzone?
2: Di Gesù che ce la dovevi fare.
0: E poi?
2: Poi... E che escono tutti i bambini.
0: Ah, ecco, vediamo che voleva dire lui. Volevi dire qualche cosa?
3: No. Io ho detto Leo, non gioco la bocca.
1: Tenere il microfono vicino alla bocca.
0: Noi più tardi vi faremo ascoltare comunque questa canzone che tutta la scuola ha interpretato, che tutti questi 70 bambini hanno cantato. Ve la faremo sentire più tardi.
1: Prima, mentre parlavi, Sabina, hai usato una parola particolare, hai detto disegno. Io non a caso qui ho un insieme di disegni che hanno fatto questi bambini. Adesso li vorrei far vedere tutti, però ne scegliamo qualcuno. Ecco, per esempio, questo qui l'ha fatto Irene. Vorrei farlo vedere a tutti, sperando che il riflesso non dia fastidio. Eccolo qui. Dov'è Irene?
0: Irene mi sa che è quella bambina con...
1: L'hai fatto tu, Irene? Allora, tienilo tu, così, lo fai vedere davanti a te, lo giri e spiega un po' perché hai disegnato questa croce con questi bambini sotto.
0: Ecco, Leo, passa il microfono di Irene, così l'ascoltiamo.
2: Che i bambini che pregano.
1: Sono bambini. I bambini che pregano? Sì? Allora, facciamo così, vieni. Prestami, dammi il disegno, no, dammi il disegno, perché, ecco, guarda, facciamo così. Allora, hai disegnato la croce al centro e i bambini che si tengono però per mano. È importante magari tenersi per mano quando si prega insieme?
2: Sì.
1: Sì, secondo te sì. E qui chi c'è? Chi c'è qui?
2: Una che sta male.
1: E come mai hai voluto disegnare una persona su una sedia a rotelle? Per cosa volevi, che cosa volevi dimostrare con questo disegno? Questo chi è? Gesù? Chi è questo qui vicino a lui?
2: L'infermiera.
1: Ah, è l'infermiera. E questo angelo? È l'angelo custode? Sì? E allora questo infermiere si prende cura della persona che sta sulla sedia a rotelle? Per dire che tutti ci dobbiamo volere bene. Questo volevi dire, amore? Sì? Ce n'hai uno anche tu, Sabina, da farci vedere.
0: Ma io qua
1: vedere.
0: Mi sto divertendo. Qua mi sembra la regina Elisabetta. No, non è la regina Elisabetta, ho sbagliato. Giorgia. Come mi sono permessa?
1: Giorgia, l'hai fatto tu questo disegno?
0: E chi è? Se non è la regina Elisabetta, chi è?
3: Giorgia.
0: Aspetta, diamo il microfono a Giorgia. Che io
1: chi è Giorgia questa?
0: Allora, a me sembra questa.
1: Ah, sono mamma e papà.
0: Mamma e papà. Ma scusa, ma la mamma c'ha la corona? Per te c'è la corona, è la tua regina.
1: Sì, sì. E papà è
0: il papà.
1: Principe. Chi è?
0: Queste chi sono è? Le ali, che sono?
2: Il mantello.
0: Ma spiegaci, dici. Allora, papà col mantello, la mamma con la corona, il sole. Queste sono farfallone? Farfallone grandi?
2: Sì.
0: E dove sono?
2: Vicino a mio padre e mio padre.
1: Vicino a mio padre e mio padre. Però visto che bel sole che ha dipinto. Guarda questo sole come illumina, come scalda. Magari proprio sotto a Gesù, dove c'è scritto Gesù ti prego, ci hai fatto proprio un bel sole. Sì? Volevi dire come se fosse Gesù a scaldare i cuori di tutti noi, anche quelli di mamma e papà. Volevi anche dire questo, amore?
4: Sì?
1: Sì?
0: Ma sicuramente c'è una fantasia incredibile nei bambini, perché qua ci sono dei motociclisti o qualcosa del genere. Gesù, ti prego per i motociclisti. Sono io che non so interpretare i disegni, forse. Chi è che ha fatto questo?
3: Leo.
0: Ah, l'hai fatto tu, Leo.
1: Tieni, Leo, spiegaci
0: il tuo
1: disegno.
0: E che cosa vuoi pregare tu a Gesù?
2: Gesù, ti prego per condividere.
0: Ah, per condividere.
1: Per condividere
0: con gli amici.
1: I giochi con gli amici.
0: Quindi

0: Praticamente voi state pregando Nostro Signore per qualcosa in particolare. Ora ho capito, Giorgia per mamma e papà, te per gli amici. Qui invece chi è che ha fatto questo? Elia. Elia, e tu per cosa vuoi pregare?
1: Gesù, ti prego per la pace.
0: Per la pace, la pace. Ma che cos'è la pace? Una cosa importante. Tutti questi cuori riuniti. Perché? Perché solo se si sta in pace, in amicizia, si sta bene, vero? Quando voi litigate fra di voi, state male? Sì, state male. E invece quando siete in pace, state bene. Ecco perché è importante la pace. Ma se qualcuno ti dà uno schiaffo, Elia, tu che cosa fai? Glielo ridai? No.
2: E allora bisogna pregare un po' di più. Eh? Preghiamo un po' di più.
0: E questo invece? Gesù per le persone povere, chi è?
2: L'hai fatto tu, amore? Tieni, tieni.
0: Per cosa preghi?
1: Per le persone povere.
0: E chi sono le persone povere? Tu le vedi mai?
3: No.
0: Tu le hai viste? Non vi capita mai per strada di vedere una persona povera?
3: Sì.
1: Io stavo andando.
0: Aspetta, il microfono, Marco. Tu stavi andando, dimmi.
1: Io stavo andando a casa di mio nonno. Ho visto una persona che non sapevo parlare. Andava sulla strada con un cartello scritto fame.
0: E tu cosa hai fatto?
1: Ho detto, mamma, diamogli i soldi, se no muore. Non ce l'aveva.
0: Oh. Però quando vediamo una persona povera, quando vediamo una persona anche in difficoltà, non è detto che sia povera,
4: il nostro cuore ci piange.
0: Eh? Sì.
5: Io quando ero in macchina...
0: Dimmelo al microfono.
1: Quando ero dentro la macchina l'ho vista una, ma però sapevo parlare, ma però non volevo, così scrive un cartello. E dicevo alla mamma, se gli diamo questi soldi per una persona povera, ma per fortuna ce li aveva e così può mangiare.
0: Bravo. Chi è che ha fatto questo? Federico.
2: Passiamo a Federico il microfono.
0: Federico,
1: per i bambini poveri,
0: per cosa preghi?
1: Per i bambini poveri che abbiano più cibo.
0: Anche loro, per i bambini poveri. Ma a me sembra questo un vichingo. Un costume. No. Chi è questo?
2: Diciamo che ha rappresentato un po' di povertà, ecco. Diciamo con questo.
0: No, ma io sono strana, non le capisco bene queste cose. Me le dovete spiegare voi, se no non le capisco. Eccola, Eleonora. Eleonora, prendi il microfono.
2: Eccolo lì, passate il microfono.
0: Guarda che se non me lo spieghi tu mi invento qualcosa io, e attenzione.
1: Gesù, ti prego che non ci sia la guerra e sempre pace.
0: Anche qui sempre la pace. La pace stavolta è rappresentata con tanti alberi fioriti e pieni di frutta.
2: Dai vostri disegni, bambini, riusciamo a capire come ognuno di voi preghi il Signore per la pace, contro la fame, affinché non ci siano più persone che soffrano la fame nel mondo. Ma c'è qualcuno di voi che durante l'arco della giornata prega il Signore dicendo grazie Gesù perché...
0: Aspetta amore,
2: grazie Gesù,
0: qua stiamo parlando di un grazie.
2: Grazie Gesù perché quando torno a casa da scuola ho la possibilità di giocare con i giochi. Oppure grazie Gesù perché ci sono mamma e papà che mi vogliono tanto bene. C'è qualcuno che prega così? C'è qualcuno che dice grazie quando prega? È importante dire grazie. Quando qualcuno di voi ha sete e chiede un bicchiere d'acqua, come lo chiede? Per favore. Quando poi vi viene dato un bicchiere di acqua, come si risponde?
6: Grazie.
2: Quindi è importante ringraziare. E allora noi lo ringraziamo Gesù durante le nostre preghiere?
6: Sì.
2: E come diciamo? Come gli diciamo a Gesù quando gli diciamo grazie? Grazie per che cosa? Che cosa sentite che vi dà Gesù nella vostra vita? Tieni il microfono. Che ci protegge dal male. Grazie Gesù. Poi?
0: Che altro grazie abbiamo?

0: Grazie per la salute. Qualcuno dice mai grazie perché non sto male, perché non ho la febbre, perché non posso giocare con gli amici. Tieni.
1: Grazie perché ho una famiglia.
0: Grazie perché ho una famiglia.
2: Grazie che il mio fratello non si è fatto male quando si è malato.
3: Grazie per qualcuno che si sente bene e può andare al mare.
0: Grazie anche per questo. Qualcun altro ha un altro grazie nel cuore che vuole dire a Gesù?
4: Io ce n'ho uno, ne posso dire uno io? Grazie per essere qui con noi oggi.
0: Grazie Sabina. Facciamoci un applauso, bambini, facciamoci un applauso. E poi perché? Perché è così bello essere proprio... Voi avete disegnato la pace, avete disegnato questo mondo. Ecco, Sabina, facci vedere quest'ultimo disegno. Ecco, attraverso questo disegno riusciamo a capire come questo sole che beve una bevanda, diciamo così, mi sembra che stia bevendo qualcosa... Le nuvole molto sorridenti, gaie e felici. Un angelo dalle orecchie di coniglio. Ecco, un mondo quasi fantastico,
4: Alice.
0: Un mondo sereno.
4: Sì.
0: No?
4: Sì.
0: Ecco, allora è come se volessimo disegnare qui, in questo mondo, il paradiso.
4: Cosa amore?
0: Non sono... No, ma io ho detto sembrano orecchie. Che sembrano orecchie di coniglio, perché sono grandi, ma sono sicuramente le sue... Cosa sono, le sue ali? Beh, certo, anche i capelli, anche gli angeli hanno i capelli. Però perché vogliamo stare tanto bene qui? Perché vogliamo stare bene come se stessimo nel paradiso, quello che ci ha promesso Gesù.
4: Ma prima di passare alla classe, ai vostri compagni che stanno aspettando, che anche a loro dobbiamo chiedere tante cose, io volevo farvi un'ultima domanda, però mi dovete rispondere, tutti quanti, ciascuno deve dire la sua. Cosa volete cambiare in questo mondo? Cosa volete che questo mondo cosa deve cambiare per diventare più paradiso? Dai, iniziamo, da Miguel.
2: Che non ci sono più le persone cattivi.
4: Poi?
5: Che non ci sta più la violenza.
4: Poi?
5: Che non ci sono più i ladri.
4: I ladri.
6: Marco?
0: Ci devi pensare. Vabbè.
7: Tu?
8: Che non ci sia mai più l'odio.
0: Dio?
8: Che non ci sia mai più la guerra.
4: La guerra. Invece da questa parte, cosa vuoi tresti tu? Mondo come? Senza?
7: Vabbè, ci dai.
4: Tu?
8: Un mondo senza pericoli.
0: Senza pericoli.
8: Un mondo senza incidenti. Un mondo senza violenza.
0: Senza violenza.
4: Tu?
5: Un mondo senza guerra e sempre pace.
0: Tieni.
2: Un mondo senza violenza.
3: Un mondo senza guerra.
0: Senza guerra.
9: Un mondo in cui ci sia la pace.
0: Ecco, passate il microfono.
3: Un mondo che ci sia sempre la pace del mondo.
2: Un mondo senza malattie brutte.
0: Voi volete aggiungere qualcosa? Cosa cambiare? Tu hai detto qualcosa, amore?
7: No?
2: Che non ci sia più la guerra.
4: Insomma, telespettatori, mi sembra di capire che la prima e la seconda di questa scuola elementare desiderano un mondo di pace, un mondo senza guerra. E noi cosa facciamo? Cosa facciamo noi per evitare che questo mondo non abbia la guerra e abbia la pace? Ciascuno di noi, ciascun adulto, così come ciascun bambino lo chiede, vedete, con semplicità ma anche con perentorietà, perché non c'è stato uno di loro che non lo ha detto. Tutti vogliono un mondo di pace e noi questo è quello che dobbiamo costruire. E tu lo costruisci? Puoi costruire un mondo di pace? Cosa fai tu? Lo chiediamo a Gesù. Questa mi sembra un'ottima formula.
0: Però non dobbiamo mai dimenticarci che se lo chiediamo a Gesù dobbiamo metterci anche del nostro. Perché Gesù ci utilizza come strumento di pace. Non possiamo chiederlo ma rimanere senza fare niente con le braccia conserte, va bene?

0: È come dire, mamma, mi compri un giocattolo? Ma noi ci dobbiamo comportare bene, se no non ce lo meritiamo il giocattolo. Dico bene? Allora, quando chiediamo a Gesù qualcosa, dobbiamo prendere coscienza che sono i nostri cuoricini che per primi devono fare quello che Gesù vuole.
1: Allora chiudiamo questa prima parte della trasmissione con questa bella intenzione. Come ha detto Fabio, da questo momento in poi mettiamo una buona intenzione al giorno, come prima cosa da fare quando ci svegliamo, una bella cosa. Possiamo pensare di fare una carezza all'accompagno con cui abbiamo litigato il giorno prima, per esempio. Oppure possiamo pensare di chiedere scusa a mamma e papà perché abbiamo disubbidito. Per esempio, oppure possiamo, guardate, questa è un'idea bellissima, vi svegliate alle 5 del mattino e preparate la colazione per tutta la famiglia, in silenzio, mamma si alza e trova tutto pronto, per esempio. Vabbè, ti insegniamo. Insegniamo noi. Maria Visione insegna pure a cucinare se necessario.
2: Vieni.
1: Ah, visto.
3: Per
1: Allora
3: adesso
1: fallo.
3: sono un piccherone.
1: No, no, no, amore. Tu domani mattina lo farai proprio perché hai imparato che bisogna fare qualcosa per cambiare il mondo. Non bisogna solo dire voglio la pace, bisogna pure fare in modo che questa pace arrivi. Va bene? E adesso qualche secondo di pausa e vi facciamo conoscere la terza elementare. A tra poco.

0: Bentornati sempre negli studi di Maria Vision. Ci siamo avvicendati, abbiamo salutato i bambini della prima e seconda dell'Immacolata Concezione di Loreto e sono venuti a trovarci i bambini della classe terza. Benvenuti bambini, come state?
1: Bene!
0: Oh, vedete che entusiasmo!
2: Un po' della quarta, è vero?
0: Ah, scusatemi, della
2: anche
0: quarta.
2: Anche un po' della quarta.
0: Ah, terza e una... Sì. Chi è della terza elementare? E della quarta? Oh, bene, adesso abbiamo capito già chi è della terza e chi è della quarta. Benvenuti bambini, siete contenti?
1: Sì!
0: Siete felici?
1: Sì!
0: Oh, bene, iniziamo con un entusiasmo che vi contraddistingue. Che begli occhietti che c'ho. Ciao, benvenuti a tutti, benvenuti. Ci facciamo subito un bel applauso?
2: Una
0: bravi.
2: Festa.
0: Bravi, benvenuti.
2: E anche loro hanno partecipato a questo concorso Come ascolti Dio nella tua vita, un concorso indetto, abbiamo detto prima, da Maria Vision già l'anno scorso. Abbiamo realizzato tantissime belle cose, perché abbiamo visto che questi bambini hanno partecipato con entusiasmo, hanno scritto, hanno diretto dei video, hanno realizzato tecnicamente dei piccoli videomontaggio e poi hanno addirittura composto delle canzoni, come è il caso di questa scuola. Ascolteremo dopo, alla fine, la vostra canzone che si intitola Forza Gesù. È bella, eh? E vi ricordate quando siete venuti il 25 gennaio scorso a cantarla?
1: Sì.
2: Fabio, cosa vogliamo chiedere a questi bambini?
0: Io so che questi bambini durante, certo non tutto, non so se tutto durante tutto l'anno scolastico, ma si sono soffermati ad analizzare alcuni aspetti della vita che fanno parte della vita quotidiana di ciascuno di noi, certo dei bambini, ma anche di noi adulti. E quindi l'invito che vogliamo proporre anche a tutti voi ascoltatori, attraverso la voce di questi bambini e degli argomenti che insieme a loro tratteremo, riuscire ad analizzarli, farli nostri proprio nella nostra vita, così da trasformare anche un po' forse quei pensieri che sono un po' arrugginiti nel cuore di noi grandi. So che avete parlato per esempio del rispetto. Avete parlato del rispetto a scuola?
1: Sì.
0: Il rispetto è importante, avete capito che il rispetto è una cosa importante oppure no?
1: Sì.
0: Ma per esempio voglio chiedervi, il rispetto verso tutti o solamente verso alcune persone in particolare?
1: Verso tutti.
0: Verso tutti? Dimmi, allora ti passo il microfono e ti faccio una domanda. Verso tutti, cioè anche verso le persone che non conosci, per esempio?
1: Sì.
0: Allora io per esempio, tu non mi conosci, no? Oggi ci siamo visti, ci siamo presentati. E cosa vuol dire avere rispetto per me, che non mi conosci? Cosa vuol dire?
3: Secondo te,
0: qual è la difficoltà di avere rispetto per una persona?
4: Comportarsi bene.
0: Comportarsi bene, secondo te?

0: rispettarci, certo. Allora vuol dire... Qualcun altro
1: cosa
0: vuole aggiungere qualcosa?
1: Portare rispetto. Per esempio, a casa cosa fai?
2: Aiutarci tra noi e mettere a posto la mia cameretta.
3: Questa è una forma di rispetto, aiutando la mamma. Quando tu rispetti, per esempio, mamma, papà, il fratellino, la sorellina, quando vai incontro alle loro richieste, alle loro esigenze, se mamma la vedi stanca e ha bisogno di qualcuno che l'aiuta ad apparecchiare la tavola, lo facciamo. È vero? Tu lo fai?
2: Sì.
3: Ecco, e anticipi questa cosa o aspetti che sia mamma a dirti prepara la tavola?
2: No.
3: Oppure tu anticipi. Questa è una forma di rispetto. Cioè, mettersi nei panni degli altri e capire cosa quella persona si aspetta da te. Cosa vorrebbe che tu facessi? E Gesù ci ha insegnato una cosa importantissima. Non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. Quindi tu vuoi che qualcuno ti dia uno schiaffo? No, quindi tu non darai uno schiaffo se dobbiamo seguire la parola di Gesù, giusto? E allora, se qualcuno ti ruba una cosa, tu ci rimani male. Ma cosa fai? La rubi pure tu?
2: No,
3: perché è una cosa che non devi fare perché fa del male agli altri ed è una mancanza di rispetto. Ecco, sono piccole cose, però sono così semplici.
0: Ma il rispetto, volevo aggiungere a quello che stava dicendo Sabina, abbiamo rispetto per le persone, abbiamo rispetto anche, come dice, alla luce di quello che ci ha detto Gesù, ma il rispetto si può avere anche per le cose che usiamo? Sì? Oppure no? Sì? Per esempio, chi è che vuole fare un esempio di avere rispetto per qualche oggetto, per qualche cosa che ha a casa? Tu? Vieni.
2: Come per una matita, perché se tu la rompi, dopo tua madre si arrabbia perché ci ha speso.
0: Certo, quindi bisogna avere rispetto per le cose e non romperle, per evitare di comprarle di nuovo, giusto?
2: Anche rispetto per le cose che ci comprano i nostri genitori, che ci fanno, perché loro hanno molto cuore per noi, quindi dobbiamo rispettare le loro cose, anche le nostre, capito?
0: Certo. Grazie. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Tu?
4: Il rispetto per le cose che abbiamo in casa, come i vasi e le cose preziose care a mamma e papà.
0: Certo.
3: Che puoi dire?
2: Non rompere le cose utili perché ci possono servire.
0: Anche, grazie. Vieni.
2: Non rompere le cose che possiamo usare per costruire qualcosa di utile.
0: Certamente, ma non è detto che bisogna romperle queste cose, no? Si possono anche, per esempio, rovinare, bisogna aver cura dei vestiti, dei giocattoli, sì? Delle cose, dei libri di scuola. Bisogna riuscire a dare il valore giusto alle cose, sì?
2: Sì.
0: E giù, siete d'accordo?
2: Sì.
0: Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa riguardo? Dimmi.
2: Se un tuo amico ti presta una cosa, tu ne devi ancora di più avere il rispetto delle tue.
0: Certo,
2: perché giusto. Perché è di qualcuna, del tuo amico.
0: Bisogna ridargliela come ce l'ha donata, sì. Come ce l'ha prestata, giusto? Sì. Non so se qualcuno di voi ha avuto in prestito una maglietta perché magari gli si era bagnata, era sudato e poi l'ha dovuta ridare al suo amichetto. Come gliel'avete ridata?
2: All'asilo mi è successa una cosa, allora dopo un mio amico me l'ha prestata.
0: Te l'ha prestata. E poi dopo, quando gliel'avete ridata? Sudata o pulita?
2: Pulita.
0: Perché avete avuto rispetto dell'oggetto, certo anche ringraziato l'amichetto, no? Che ce l'ha prestata, che ve l'ha prestata. Ma il rispetto si è trasformato in un dono fatto con amore e con gentilezza. Dico bene?
2: Sì.
3: Ma... E quando la mamma vi veste siete tutti puliti, tutti sbiancati, stirati. Avete rispetto a non macchiarvi subito? Che la mamma ha speso tanto del suo tempo.
0: Dimmi, aspetta, adesso facciamo parlare. Come ti chiami? Dici Federico.
4: Un amico mio che era venuto a casa mia, che si è fatto pure la doccia a casa mia. Io invece gli avevo prestato i vestiti e dopo lui non me li ha riportati.
0: Allora avrà modo di ricordarsi di ridare i vestiti a te, caro. Sì, tu dimmi, amore.

0: mi aveva comprato un vestito, ha detto non sporcarlo, e allora io gli ho dato retta.
1: Hai fatto bene, hai ascoltato quello che dice mamma?
2: Sì?
3: Lo sai, questa maglietta l'altra volta ero a pranzo e l'ho sporcata. Infatti adesso mamma, per fortuna che me l'ha lavata, ma si era un po' arrabbiata, però non ci ho fatto apposta.
1: Ma certo, non è che ogni volta che adesso sporchiamo le cose sia una mancanza di rispetto. Le cose si sporcano, per questo si lavano.
4: Vogliamo
1: però l'importante è farlo
4: bambino bene.
0: Io stavo giocando un giorno e mi sono sporcato i pantaloni bianchi e verde di marrone.
1: Però l'importante sono cose che succedono. Quando si gioca ci si sporca e si possono alle volte anche rompere le cose. L'importante è certamente non farlo apposta,
4: certo.
1: Vero? Sì?
4: E queste sono anche le cose che portano la serenità in famiglia, perché sono le cose che fanno arrabbiare meno i nostri genitori. Sono le cose che, quando porti tu rispetto al tuo compagnetto, alla tua maestra, a tuo papà, a tua mamma, c'è maggiore serenità, si vive più tranquilli, perché la persona si sente amata, perché il rispetto è una parte dell'amore. Voi in famiglia cosa fate per mantenere questa serenità?
0: La serenità in famiglia è volerci bene, rispettarci, passare tanto tempo insieme.
4: Giusto, condividendo le cose.
3: Aiutare mamma e papà quando stanno in difficoltà, come avete detto, apparecchiare, aiutare a qualche volta a cucinare.
1: Qualche volta?
3: No, sempre.
1: Sei brava a cucinare tu?
3: Sì, dai, mia nonna cucina benissimo.
1: Nonna Pina. Me la cavo.
5: Quando è molto stanca, che esempio vuole stendersi un po' sul letto, però ha tante cose da fare, magari un po' gliene faccio io.
4: Quindi aiutare la mamma.
6: Bisogna aiutare anche le sorelle e i fratelli. Tipo, se una sorella si è sbucciata un ginocchio, si è operata, io mi sentivo triste. Basta che vai a trovarla e la consoli un po'.
1: È vero. Qualcuno di voi ha un fratello o una sorella? Praticamente quasi tutti. E vi comportate tutti così con i fratelli e con le sorelle?
2: Aspetta,
1: facciamo parlare qualcuno che non ha parlato ancora. Tieni. Chi è che vuole dire qualcosa se si comporta così con il fratello o con la sorella?
7: Aiutare gli ammalati, le persone che stanno in ospedale.
1: E tutti coloro che hanno un po' bisogno, vero? Chi è che non ha parlato ancora? Tu. Tieni.
8: Io alcune volte, litigo con mio fratello, però l'importante è fare sempre pace, perché se no dopo rischiamo che ci facciamo male oppure altre cose.
4: Ma si può evitare la lite?
8: Sì.
4: E come?
8: E facendo da bravi e rispettarsi l'uno dall'altro.
4: E allora se tuo fratello non fa il bravo, tu che fai?
8: E lo devo sopportare.
4: Lo devi tollerare, devi fare finta di che non è successo niente. È brutto perché dice, ma come faccio? Ah, mi viene voglia di reagire, mi viene voglia di dargli botte, mi viene voglia di... No, è così, perché siamo esseri umani, quindi cerchiamo la reazione. E invece Gesù ci ha insegnato a pazientare in silenzio. Ci riusciamo? Vogliamo provarci?
1: E noi grandi ci riusciamo? Quanto queste parole di questi bambini che nascono dalla loro semplicità, dalla loro innocenza, possono illuminare e devono illuminare, perché il bello di Maria Vision, l'abbiamo detto tante volte durante le trasmissioni, è portare quel sì di Maria dentro la casa, dentro il cuore di ognuno di voi. E questo di oggi è l'ennesimo strumento che Maria Vision vuole proporre a tutti voi ascoltatori, attraverso la voce, la testimonianza e le idee di questi bambini, uno spunto di riflessione anche per noi grandi. Abbiamo parlato del... Di che cosa abbiamo parlato? Del rispetto.

0: di aiutare della serenità in famiglia, dell'amore. Poi di che cos'altro abbiamo parlato? Qual è stato un altro? Abbiamo detto di aiutare i più sofferenti. Sì? Ma allora lo vogliamo guardare quella telecamera, quella laggiù, e dire: mamma, papà, nonno, nonna, ci aiutate, mi aiutate in questo compito? Lo diciamo tutti insieme? Sì. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Allora, uno, due, tre. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ecco, speriamo che Maria Visioni in questo abbia mandato un messaggio anche a quelli un po' più grandi, eh? Anche non specificatamente a mamma e a papà, ma anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Ma so, Sabina, che hanno riflettuto questi bambini anche su altri aspetti.
1: Io vorrei riflettere su di voi su una cosa ancora più importante, di cui abbiamo parlato prima con i ragazzi, i bambini della prima e della seconda, però vorrei anche parlarne con voi. Se noi partiamo dal primo concetto, ci rispettiamo, dunque questo rispetto significa amare di più, perché è una forma di amore, allora porta l'amore cosa? Porta la serenità. Perché se ci amiamo e ci vogliamo bene, siamo tutti più sereni, più tranquilli. Il nostro cuore è in pace, non ha bisogno di altro, perché ci sentiamo amati. Siamo nati per essere amati e per amare. Allora questo diventa potenzialmente ancora più importante per essere piccole cellule di pace nel mondo. Perché se noi siamo persone serene, siamo persone in grado di portare la pace fuori casa, fuori la nostra famiglia, e quindi di portarla nel mondo. Ma la pace nel mondo, che cos'è la pace nel mondo?
0: Vuoi rispondere? Hai alzato la mano?
2: Tanta preghiera, felicità.
0: Tieni.
3: Non fare le guerre.
1: Non fare le guerre.
0: Sì.
2: Tanto rispetto su Gesù e Dio e Maria.
0: Eccolo lì il microfono.
2: Non farsi male l'uno con gli altri.
0: Certo.
2: Non darsi le botte a vicenda.
0: Non darsi le botte. Tu sei quella che c'ha il fratellino, vero?
2: Sorella.
0: Sorellina. Ecco. Poi che cos'è?
4: La pace.
3: La pace è non fare le guerre scommettendo soltanto soldi. Alla fine muore soltanto la gente.
2: Rispettarsi e trovarsi dei nuovi amici, per esempio quando un nuovo compagno entra in un'altra classe, noi lo dobbiamo rispettare, non solo prenderlo in giro.
1: Certo.
0: Esatto, soprattutto.
2: Non fare il bullo con i nuovi compagni di classe perché ti vogliono bene e vogliono che sei buono con loro e perché loro ti trattano bene.
5: Allora, rispetto sui compagni di classe, come ha detto Lisa, che perché ti vogliono bene, e però rispetto anche sulle maestre e i compagni.
0: Ecco. Ha detto rispetto alle maestre. Allora facciamo anche un applauso a tutte le maestre che vi hanno accompagnato, e cogliamo l'occasione anche, Sabina, per ringraziare la dirigente scolastica che ha accolto l'invito di questo concorso della propria scuola.
1: Ci tengo a ringraziare tutte le maestre: Elena Rosciani, Elisa Torresatti, Ludovica Torre, Emanuele Guidantoni, la suora, Suor Grazia, e naturalmente Maria Teresa Schiavoni, che è il dirigente scolastico di questa scuola elementare Immacolata Concezione di Loreto. Anche il direttore amministrativo Marco Marinelli, tutta la scuola, perché qui non c'è nessuno che non abbia aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Quindi dalle maestre ai dirigenti, io vi ringrazio Maria Vision, perché è un onore oggi poter parlare ed esprimere questi concetti così difficili in maniera così semplice, come solo voi bambini sapete fare.
0: Quindi Quindi il ringraziamento è diretto a tutti voi bambini, l'abbiamo diretto a tutte le maestre, alla dirigente scolastica, non solo di questo istituto Sabina, ma anche di tutte le altre scuole ovviamente che hanno partecipato. E non so quanti minuti ancora abbiamo a disposizione così da spendere insieme ai bambini della terza e della quarta. Credo forse che siamo arrivati ai momenti conclusivi. Quindi bambini, vogliamo mandare un saluto a tutti i vostri amichetti, a tutti i vostri cuginetti, a tutti coloro che stanno guardando, anche a coloro, come dicevamo prima, che non conosciamo. Sì? Glielo vogliamo mandare? Allora, al tre facciamo un ciao e un vi vogliamo bene. Va bene? Vi vogliamo bene, va bene? Ok, allora uno, due, tre. Ciao!

0: Bentornati ancora in studio qui a Maria Vision. Come vedete, ci siamo avvicendati con un'altra classe. Oggi qui negli studi sono presenti i bambini della quinta e della quarta elementare, sempre della scuola Immacolata Concezione di Loreto. Quindi diamo il benvenuto anche a loro, diamo il benvenuto anche alle maestre che li hanno accompagnati e iniziamo subito a parlare con questi bambini. E sapete, bambini, fino adesso di che cosa abbiamo parlato con gli altri compagni di scuola che sono venuti qui prima di voi? Abbiamo parlato del rispetto, abbiamo parlato della pace nel mondo, abbiamo fatto vedere i loro disegni, che sono
1: Parlato della Juve.
0: Abbiamo parlato anche della Juve, questo in realtà abbiamo parlato fuori onda, però va bene lo stesso, fa parte della quotidianità. E abbiamo fatto vedere dei disegni bellissimi, abbiamo parlato anche di quello che vorrebbero cambiare in questo mondo affinché regni più pace nel mondo. Con voi che cosa vogliamo affrontare? Che cosa vogliamo chiedere a voi bambini?
1: Vogliamo affrontare proprio il tema. Vogliamo proprio entrare nel merito del tema di questo concorso, che era come ascolti Dio nella tua vita. Ecco, parliamo di come ascoltate Dio voi nella vostra vita.
0: Chi è che vuole rispondere? Arianna.
2: L'ascolto nella preghiera, quando vado a messa, e mi fa sentire meglio perché sento che c'è qualcuno vicino a me che mi fa sentire protetta e non che potrei andare nella strada sbagliata. Mi sento andare bene, mi sento bene.
3: E cosa volevi dire?
4: Io adesso no.
0: Grazie.
4: E niente, pure quando vado a messa oppure quando faccio la preghiera del mattino e mi sento più sicuro con Dio, che so che sta vicino a me.
0: E la preghiera del mattino è una preghiera sempre la stessa o è una preghiera che nasce dal cuore la mattina ed è sempre diversa?
5: Certe volte diversa,
4: certe volte no. Cioè, fa vedere, dico soprattutto che vada bene la giornata, queste cose così.
0: Grazie. C'era un'altra bambina qui che voleva rispondere. Tieni il microfono, come ti chiami?
6: Giulia.
0: Ciao Giulia, allora dici.
6: Io ascolto Gesù quando vado a messa, a catechismo, durante l'ora di religione, nella preghiera e nel mio cuore. Io prego per i familiari, le persone a me care, per me stessa. E quando ho fatto la prima confessione ho sentito con me Gesù che mi ha perdonato. Invece quando ho fatto la mia prima comunione mi sono sentita con me Gesù e sono contenta che Gesù mi aiuta nei momenti di sconforto e di difficoltà.
1: Anche lei ha le idee chiare.
0: Ecco, io coglierei, grazie proprio all'intervento di, non mi ricordo il tuo nome,
1: Giulia.
0: Di Giulia, coglierei l'intervento e anche di Arianna per far riflettere noi ascoltatori di Maria Vision, ascoltatori certo di questa trasmissione di come ascolti Dio nella tua vita. Abbiamo ascoltato Arianna quando ha detto quando vado a messa. Ecco, se riuscissimo noi grandi a capire tra le linee questo messaggio, sicuramente Arianna non va a messa da sola la mattina. Ti accompagnano mamma e papà?
7: Soprattutto mamma, perché papà ci va il sabato sera.
0: Ci va il sabato.

0: Sabato
1: sì.
0: sera.
1: Ecco, l'importanza
0: dei genitori che camminano insieme a questi bambini. E quindi la responsabilità sempre degli adulti, dei genitori, dei nonni, di qualsiasi figura parentale, ovviamente vicino a loro, quanto possa essere importante e decisiva nella loro crescita, sia di fede che spirituale. Abbiamo sentito anche da parte di Giorgia: quando prego. Ecco, c'è qualcuno di voi che prega insieme a mamma e a papà?
2: Magari prima dei pasti,
0: benedire i pasti?
3: Prima di andare a dormire. E anche prima di andare
0: prima di andare a dormire. È bello, no? Addormentarsi anche così con una preghiera insieme a mamma e a papà.
4: Sì, è importantissimo che i genitori, come dice Fabio, educhino i bambini sin dall'inizio a pregare insieme. Una famiglia che prega è una famiglia unita. Su questo non ci piove, è una certezza matematica, perché quando si sta davanti ad una mensa o davanti ad un altare o davanti alla capezzale, quindi sul letto, e si prega insieme e si dice l'angelo custode e si dice l'Ave Maria con mamma, col fratellino, cosa c'è di più bello? Cosa c'è di più armonioso, che ti porta proprio dritto dritto in paradiso, senza bisogno di cercarlo chissà dove e chissà in che cosa. Il paradiso è fatto di piccole e semplici cose. Una di queste è volersi bene, e si vuole bene soprattutto se, come abbiamo detto prima, con i vostri compagni ci si rispetta, ci si dimostra questo affetto. Ecco, è questo quello che bisogna fare, e la preghiera aiuta, è basilare. Per esempio, io vi faccio un'altra domanda. Voi com'è che sentite la presenza di Gesù nella vostra vita? Con piccoli esempi quotidiani.
3: C'è?
0: Qualcuno vuole rispondere? C'è un momento in cui, quando aprite il cuore a Gesù, vi cambiano le cose? Vi sentite più tranquilli, più sereni, più in pace con qualche amichetto con cui magari avete bisticciato, o magari con mamma e papà? Quando fate una preghiera, sentite che il vostro cuore si ammorbidisce se lasciamo entrare l'amore di Gesù dentro il cuore? Sì. Sì. È vero o no? Alle volte qualcuno di voi può chiedere consiglio anche durante una preghiera. Sì? Dice: Gesù, cosa devo fare in questa situazione? Che cosa devo scegliere di fare?
4: Ma per esempio, io ho visto tante volte questo bambino che si chiama Stefano, no? Alle adorazioni, tante volte, perché mi è capitato. Allora io ti chiedo, Stefano, quando c'è un'adorazione, tu cosa fai? Cosa preghi?
5: Prego per la mia famiglia e per me stesso.
4: Per il tuo fratellino.
0: Beh, è importante perché la famiglia, che come diceva Sabina, persevera nella preghiera, rimane unita. E proprio a proposito di questo, come la preghiera sia importante, l'abbiamo detto, a messa, durante i momenti della giornata, come diceva Giorgia. Ma come diceva questo bambino, che io non mi ricordo mai,
6: Alessandro,
0: diceva: io prego la mattina quando mi sveglio. Ecco, c'è qualcuno di voi che, come Alessandro, quando si sveglia la mattina, vuole donare un pensiero a Gesù? Sì? Ecco, aspetta che ti passiamo il microfono. Come ti chiami?
7: Leonardo.
0: Dici, Leonardo.
7: Io la mattina prego per i bambini più sfortunati che abitano per strada, che trovino una famiglia, e anche per i ragazzi in Ucraina che combattono e gli muoiono molti familiari, e per la mia famiglia e per la scuola.
0: Qualcun altro che
4: tu
0: vuole condividere
4: la mattina?
8: Che vada bene la giornata, che possa andare tutto bene a scuola, e per le famiglie che non possono andare avanti perché non trovano lavoro.
4: Ah, vedi che bel pensiero.
0: Anche Arianna?
9: Io nella mattina prego che non scoppi la terza guerra mondiale, perché sarebbe davvero un casino. Poi prego anche che mio fratello sia promosso, che la nostra famiglia venga di tutti i beni. Voglio che questa vita che ho, anche se la se andrò anche lassù, sia bellissimo.

0: Bellissima.
1: Ma io sono sicura che ciascuno di voi ha qualcosa da dire a Gesù.
2: Ecco, c'è un'altra mano alzata, come ti chiami?
3: Camilla, io prego la mattina che la giornata vada bene, che tutti stiano bene e che i poveri abbiano da mangiare e da bere.
1: E tu cosa preghi la mattina?
2: Come ti chiami?
4: Beatrice.
2: Beatrice. Che pensiero rivolgi a Gesù la mattina?
4: Io la mattina prego per i bambini che hanno bisogno di cibo per andare, per vivere.
2: Bravo, grazie.
5: Io prego per i bambini che non hanno una famiglia e spero che la trovino, anche magari adottati a distanza, così.
1: Ce ne sono tanti.
5: Tantissimi, purtroppo.
1: E tu cosa preghi questa bambina qui davanti che non abbiamo ancora ascoltato?
5: Che tutti stiano bene e che i poveri trovino una famiglia e che hanno da mangiare e da bere.
1: Ma vedi come sono bravi? Sono perfino dove guardare la telecamera, non si girano. Sono dei provetti showman showgirl.
2: Da ringraziare sicuramente anche le maestre
1: sì.
2: Perché sono qui presenti, sono dietro le telecamere, ma sono presenti e sono sicuramente per questi bambini un punto di riferimento. Quindi un grazie anche alle maestre che li hanno accompagnati. Mentre parlavate delle vostre preghiere mattutine, mi sono ricordato di quelle che facevo io quando ero piccolino come voi, forse anche un po' più piccolo, sinceramente non mi ricordo. E lo sapevate che cosa pregavo io? Lo volete sapere? Sì?
6: Sì.
2: Io da bambino vivevo in una città dove non nevicava tanto, quasi mai. Quando nevicava era un evento, il telegiornale ne parlava. Allora io dicevo sempre, Gesù ti prego, fai che nevichi. Ma non tanto per non andare a scuola, ma per regalare ai bambini un momento di felicità. E lo sapete che è successo quell'anno? Che è successo quell'anno? Tantissimo. Ha fatto così di neve, così. Quella preghiera è stata ascoltata ed è stata esaudita, perché c'è differenza, vero, tra ascoltare ed esaudire. Sì? C'è differenza? Sì, Gesù le ascolta tutte, però poi magari con il tempo, sapendo qual è il bene per ciascuno di noi, sa quando esaudirne una e quando no. Però sempre per il nostro bene. Abbiamo anche altre domande da proporre a questi bambini dell'Istituto dell'Immacolata e dell'Immacolata Concezione di Loreto.
1: Per esempio, come vi immaginate Gesù? Com'è Gesù? Dimmelo tu che hai il microfono in mano.
7: Nell'aspetto fisico o...
1: Tutte e due.
7: Nell'aspetto fisico o me lo aspetto come un'immagine... di una persona saggia che sa il bene per cos'è bene per le persone e forse non troppo come posso dire robusto, forse un po' gracilino. E dentro Gesù cioè perdona a tutti, ha un cuore molto forte e pensa sempre agli altri. Per lui non è che fa molte cose.
1: È giusto.
2: Altruista.
1: È giusto.
2: Sì? Altruista. Qualcun altro che si immagina?
1: Io voglio sentire questa ragazza qua. Non ho ancora sentito.
2: Microfono, per favore. Come ti chiami?
8: Sofia.
2: Sofia, dici. Come te lo immagini Gesù? Sia fisicamente che di carattere.
8: Di carattere, sincero, che pensa agli altri, e gentile, e di aspetto fisico invece magro.
2: Alto?
8: Sì, alto e magro.
2: O basso?
8: Alto e magro.
2: Alto e magro. Siamo abituati un po' a vederlo alto e magro.
9: Io non ho come una specie di colomba, come una persona appunto saggia e che dà tutte le cose a tutti, buona e saggia, non lo so.
10: Io,
4: l'aspetto fisico di Gesù me lo immagino alto, magro ovviamente, poi l'aspetto della faccia me ne immagino un po' di barba, i capelli un po' lunghi, marroni e poi sempre dolce, saggio, gentile e che esaudisce i nostri desideri solo se ne siamo degni, se abbiamo fatto i bravi, se abbiamo fatto i cattivi non credo che ce li realizza.
2: Gesù ci vuole tanto bene.
1: Che appunto Gesù ci vuole tanto bene. Lo sapete che anche se commettiamo degli errori o dei peccati, lui cerca di perdonarci.
4: Prendi
1: il microfono.
4: Gentilissimo.
3: Io me lo immagino come aspetto fisico un saggio con una lunga. Una persona saggia con una lunga barba e non tanto alto o muscoloso, ma che fuori sia magro e dentro sia una persona molto forte e altruista.
1: C'è qualcun altro che voleva dire qualcosa di come si immagina nostro Signore? No.
2: Comunque le parole che stanno spendendo questi bambini nel descrivere Gesù, nella loro innocenza, nella loro piccola e tenera ancora età, ci sta facendo riflettere sul tesoro che ognuno di loro rappresenta per l'umanità. Un dono donato dal Signore in questo momento a Maria Vision, ma in questo momento anche a ciascuno di voi. È bello vedere come l'innocenza, la serenità e la pace che regna nei cuori di questi bambini possa essere un riflesso dell'amore stesso di Gesù, che loro stanno cercando di immaginare così nella loro, di descrivere, esatto.
1: E trasmetterci.
2: Di trasmetterci, anche di regalarci.
1: Nella canzone che avete composto voi, quella che è stata oggetto di questo concorso come Ascolti Dio nella tua vita, la canzone dal titolo Forza Gesù, ecco, il testo imprime questo concetto di presenza di Gesù nella nostra vita e che grazie a Lui e alla forza che Lui ci dà tutto è possibile. Quindi una certezza di vita, una certezza che appartiene alla vostra vita, perché i vostri insegnanti, perché la vostra famiglia, perché il catechismo, perché la parrocchia, perché fra di voi, anche fra di voi che vi siete date delle testimonianze, che siete modello l'uno dell'altro. Ecco, Gesù è presente, è così. È così. E siete felici di questo? E dimmi perché sei felice.
4: Sono felice perché so che qualcuno, oltre alla mia famiglia, mi vuole bene, mi perdona quando faccio dei peccati, che non mi sgrida, per esempio, se... Che ne so. Non mi viene un esempio, però... Che non mi sgrida, che mi guarda da lassù, sempre mi immagino...
1: Con fare protettivo.
4: Poi sempre con un sorriso che mi segue.
1: E tu, non abbiamo ascoltato, come ti chiami tu?
0: Alessia.
1: Alessia, e tu invece?
0: Natalia.
1: Natalia. Ecco, e tu cosa mi dici di Gesù? Tu come lo senti nella tua vita?
0: Non lo so.
2: Lo senti come un amico? Lo senti come un papà? Lo senti come uno sconosciuto che magari devi ancora conoscere bene?
0: Beh,
2: Li vuoi bene come un amichetto?
0: Non so,
1: un po' di tutto forse. Bellino, sei emozionata. No, basta, allora non ti chiediamo nient'altro. Vuoi parlare tu? Vuoi dirci qualcosa tu?
4: Io sento Gesù come un amico che mi sta sempre vicino nei momenti difficili e...
1: È una presenza, è una certezza. È la certezza della presenza. Tu volevi dire qualcosa?
0: Sì.
1: Il microfono, eccolo lì.
3: Io sento Gesù come un mio caro amico che
6: non ho mai visto, ma che conosco da sempre, da quando ho fatto il battesimo, che mi porta sempre nella retta via, nella strada dove è bene per me, e che mi aiuta a scegliere nei momenti difficili cosa devo fare e cosa no.
1: Come ti chiami tu?
6: Leonardo.
1: Leonardo, mi sembra che Leonardo abbia fatto una perfetta sintesi di quello che è il nostro desiderio, il nostro desiderio di Gesù dentro di noi, che è dentro di noi perché non lo sentiamo, però abbiamo bisogno, come dire, di coltivarlo. E la fede va coltivata sempre, ogni giorno. E vogliamo lasciare, perché siamo a chiusura di questa trasmissione che è stata piuttosto lunga oggi, Fabio, perché
2: si sono avvicendati tanti bambini. Abbiamo avuto il piacere di riceverli.
1: E allora vogliamo concludere questa trasmissione con il canto Forza Gesù, che voi avete presentato in occasione di questa prima edizione del concorso indetto da Maria Vision come Ascolti Dio nella tua vita. Un canto che abbiamo ascoltato il giorno 25 gennaio, giorno in cui abbiamo presentato i vostri lavori. Vi faccio un riepilogo: hanno partecipato 10 scuole, di cui circa 300 bambini hanno lavorato su questo tema, e ogni scuola ha presentato un proprio lavoro, che è stato diverso, era libero, per cui poteva essere come una poesia, un video, una canzone, come in questo caso. E il 25 gennaio appunto abbiamo fatto questa trasmissione in diretta televisiva dal Palacongressi di Loreto, in cui tutte le scuole sono intervenute, la presenza dei familiari e di tutti voi, e abbiamo cantato, abbiamo riso, abbiamo partecipato ai vostri disegni, li abbiamo commentati. E adesso quindi vi proponiamo la clip che riguarda proprio il vostro canto Forza Gesù. Ma prima di questo salutiamo Fabio.
2: Io direi con un grazie Maria Vision, va bene? Lo diciamo tutti insieme, forte verso la telecamera, ok? Allora, 1, 2, 3.
10: Grazie Maria Vision!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Conoscere la storia di Don Bosco, la sua pedagogia e spiritualità è il cammino che il rettore maggiore Don Pasqual Chavez ha indicato a tutta la famiglia salesiana per preparare la celebrazione del bicentenario della sua nascita. La 30ª edizione delle giornate di spiritualità della famiglia salesiana, riprendendo il tema della Strenna 2012, ha approfondito il primo passo: conoscere la storia di Don Bosco.

0: Ancora una volta, il Salesianum ha accolto rappresentanti dei vari gruppi della famiglia salesiana giunti a Roma per vivere insieme un'esperienza di incontro, di studio e di spiritualità.
1: La prassi di questi due anni ha voluto favorire una partecipazione equilibrata e proporzionale tra i diversi gruppi. Abbiamo voluto inoltre favorire un po' di più i membri della famiglia salesiana che sono in ruoli più direttamente legati all'animazione e al coinvolgimento nella missione.
2: La famiglia salesiana è un grande movimento per la salvezza della gioventù, così l'ha pensato Don Bosco, il quale già fin dal 1859 parlava proprio di una grande azione corale che avrebbe coinvolto religiosi e altri gruppi per il bene di tutti i giovani del mondo. Quest'anno il nostro compito è quello di approfondire la storia di Don Bosco, cercando di comprendere bene il suo spirito, il suo pensiero, tutto quello che ha impostato la sua vita in una unica grande azione che è la missione verso i giovani poveri e abbandonati.
0: Circa 380 partecipanti tra religiosi, consacrati e laici. 23 gruppi della famiglia salesiana presenti. 31 paesi rappresentati. Sono alcuni dei dati che hanno caratterizzato la 30ª edizione delle giornate di spiritualità dedicata al tema della Strenna 2012. Conoscere e imitare Don Bosco per fare dei giovani la missione della propria vita.

0: è stato proposto un percorso tematico grazie al contributo di alcuni relatori e testimoni che hanno approfondito l'aspetto biblico, storico e attuale, esperienziale e carismatico. Il biblista Don Juan José Bartolomé ha invitato a riflettere sulle diverse modulazioni dell'unico grande sogno di Don Bosco, di cui la famiglia salesiana è erede: la salvezza della gioventù. Un sogno che continua a rendere attuale il progetto di Dio Buon Pastore.
1: Per continuare ad operare per la salvezza della gioventù, oggi c'è bisogno di santi sognatori. Sognatori che si fanno santi, come Don Bosco, per far diventare realtà i suoi sogni, il progetto di Dio. La durezza del momento culturale che attraversiamo, le prevedibile e non tanto difficoltà del prossimo futuro, il disincanto accumulato dopo un passato più glorioso, non ci liberano dal sogno che abbiamo ereditato da Don Bosco il giorno stesso in cui Dio ci chiamò a diventare salesiani. Non siamo nati nella Chiesa da solo progetto umano, ma per iniziativa di Dio.
2: Nella sua vita, evidentemente, il momento, direi, fondante di questa missione per i giovani è stato il sogno dei 9 anni, che gli ha dato una continua, direi, lungimiranza e anche energia per darsi ai giovani.
0: Gli interventi del secondo giorno, venerdì 20 gennaio, sono stati dedicati alle memorie dell'oratorio di San Francesco di Sales, che Don Bosco scrisse per volere di Pio IX. Donaldo Giraudo, docente di teologia spirituale e storia della Congregazione Salesiana, ha presentato il testo evidenziando la struttura storica e gli elementi di pedagogia in esso contenuti.
3: Non sono una semplice raccolta di ricordi e di dati storici. Don Bosco, attraverso il racconto dell'inizio degli sviluppi della propria vocazione oratoriana, vuol presentare il senso di un'esperienza globale, l'esperienza globale della vocazione missione oratorio. Vuole formulare un programma di azione e mettere in risalto le finalità volute da Dio con questa chiamata e questa vocazione. Fa una rilettura del passato in chiave religiosa e pedagogica. E di conseguenza le memorie risulteranno poi uno dei suoi libri più ricchi di contenuti di orientamenti preventivi, un manuale di pedagogia e di spiritualità raccontata, come disse a suo tempo con molto acume Don Pietro Braido.
0: Don Bruno Ferrero, direttore del Bollettino Salesiano Italiano, ha presentato l'attualità e la profondità dell'esperienza e del pensiero di Don Bosco.
4: Un prete che non aveva niente, neanche un vestito decente, ma aveva il capitale più prezioso che un uomo può avere: aveva un sogno. Io vi invito proprio a fare un piccolo viaggio per visitare quest'uomo. Tutti quelli che l'hanno conosciuto hanno sentito il desiderio di raccontarlo. Spiritualità salesiana significa vivere la vita come lui, pensare come lui. Sulla vita non possiamo scherzare mai, perché la vita è tutto quello che abbiamo.
0: Le esperienze presentate sabato 21 gennaio da alcuni testimoni e video hanno messo in evidenza le realtà vissute dai giovani e il lavoro che si svolge in alcune parti del mondo salesiano. Don Hubert Gelen, viceparroco a Castelnuovo Don Bosco, rileggendo la propria esperienza di salesiano educatore, ha presentato le povertà che oggi vivono i giovani anche in un eccesso di culture.
5: Ci sono troppe cose che sono scaricate su di loro per occupare i loro spiriti e alimentare i loro bisogni e desideri. I giovani sono divisi tra la cultura che trasmette loro la famiglia, la cultura scolastica, che non sempre che non sempre è in accordo con la cultura familiare. È la cultura del terzo luogo, quella della strada.
2: Dall'inizio, così, quando tu le vedi, non percepisco subito la povertà spirituale. È soltanto quando hai fatto un piccolo cammino con loro e quando guarda dentro il loro cuore, quando hai un po' di fiducia con loro, che si può cominciare a andare avanti.
0: Video è stata presentata l'esperienza del centro salesiano Val d'Occo ad Argenteuil, a 11 km a nord-ovest di Parigi. Dal 1995 salesiani, educatori, animatori e volontari accolgono ed educano ragazzi, musulmani, per lo più di origine magrebina, asiatici e dell'Europa dell'Est. Un intervento educativo nella banlieue parigina divenuta, nella percezione comune, sinonimo di insicurezza e precarietà sociale. Suor Marie-Anne Fernando ha presentato il progetto, voluto dallo stesso governo, che le figlie di Maria Ausiliatrice stanno conducendo nello Sri Lanka in favore delle ragazze orfane e delle ex bambine soldato.
6: Psychological guidance.
7: Le ferite psicologiche sono il fattore comune a tutte loro, anche se in gradi variabili. Ciò richiede un'atmosfera adatta e interventi educativi. E noi facciamo tutto il possibile per offrire ad ognuna l'amore, la cura, l'attenzione e l'aiuto psicologico di cui ha bisogno. Il consiglio e la guida giocano un ruolo importante.
6: Counseling and guidance plays an important role.
0: Le esperienze dei testimoni hanno fatto percepire quanti siano i bisogni dei ragazzi e dei giovani di oggi. L'intervento del rettore maggiore ha indicato la risposta salesiana: conoscere profondamente Don Bosco per imitarne l'azione, in una dedizione totale ai giovani.
4: Don Bosco si offre a noi come modello per amare con tutta l'amorevolezza del sistema preventivo e con tutta la propositività del dammi animas, sapendo che i giovani hanno bisogno in primo luogo di amore, ma che ciò si traduce nell'educazione, in modo che possano maturare, affrontare con successo la vita sempre più competitiva. Infatti, avere Don Bosco come padre e maestro comporta conservare il dono di Dio, lasciare che sia Don Bosco a guidare la nostra vita e sforzarci perché la sua esperienza spirituale guidi la nostra, ci farà vivere sotto il comando della grazia divina, sperimentando l'azione di Dio in noi. Chi abita nella casa di Don Bosco, chi impara alla sua scuola, vive il dono di Dio e saprà come ringraziare.

0: contributi dei relatori sono stati integrati da altri momenti di formazione, come le omelie delle celebrazioni quotidiane e, secondo la tradizione salesiana, le buone notti date dallo stesso Rettor Maggiore e da Don Piotr Marcin, Micaelita, in occasione del centenario della morte del loro fondatore, il beato Don Bronisław Markiewicz.
1: Don Bosco scoprì il problema della gioventù abbandonata. E questa è una cosa in cui noi possiamo imitarlo. La seconda fu rendersi conto che il grande problema era culturale e che dunque il dono più prezioso che poteva dare ai giovani era l'educazione. L'educazione ha un grande potere e oggi noi abbiamo il compito non soltanto di optare per i giovani, ma di optare per l'educazione. È l'unica forma di trasformare questa cultura d'oggi.
0: I lavori di gruppo svoltisi nel sabato pomeriggio hanno offerto una buona opportunità per uno scambio di esperienze e un approfondimento tematico, avviando presupposti per alcuni orientamenti presentati durante

durante la conclusione delle giornate di spiritualità. Impegni che ogni partecipante è chiamato a portare nel proprio ambiente e gruppo di appartenenza.

0: La vita della famiglia Salesiana sono un'esperienza ricca e poliedrica. Il percorso tematico e il lavoro comune sono arricchiti da altri momenti che, rifacendosi ai valori del carisma salesiano, aiutano a ricostruire quel clima di famiglia caro a Don Bosco. L'incontro cordiale e fraterno ha favorito la conoscenza e il rafforzamento tra i vari gruppi. Una serata di fraternità ha ricostruito il clima sereno e allegro che si viveva a Valdocco. La presenza della banda della scuola di Osviecim ha ricordato le esecuzioni della banda musicale dell'oratorio di Valdocco. Gli sketch di Don Daniel Federspiel, in arte Papi, hanno divertito tutti. E i canti del CGS Life di Bianca Villa hanno coinvolto i presenti in danze di gruppo.
1: State su questo canale, grazie.
0: Non sono mancate le celebrazioni eucaristiche che hanno concluso ogni giornata e i momenti di preghiera che, vissuti con semplicità e partecipazione, hanno privilegiato l'ascolto della parola di Dio e la meditazione.

0: La 30ª edizione Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana è stata caratterizzata da due eventi. Il primo si è svolto venerdì pomeriggio 20 gennaio. La Famiglia Salesiana si è recata in pellegrinaggio alla Basilica del Sacro Cuore nel centro di Roma. Papa Leone XIII affidò a Don Bosco la realizzazione di una chiesa nella zona di Castro Pretorio, impegno che egli assunse con grande senso di obbedienza al Pontefice e amore per la nascente congregazione. Un pellegrinaggio che è stato occasione di visita alla cameretta dove Don Bosco visse durante gli ultimi suoi viaggi a Roma, recentemente restaurata e inaugurata dal Rettor Maggiore con l'annesso museo. Un pellegrinaggio che ha celebrato, nell'Eucaristia, il grazie della Famiglia Salesiana per il dono di Don Bosco e del suo carisma. Un pellegrinaggio che ha reso in serata un omaggio a Don Bosco. Un percorso di letture e canti che, partendo dal sogno dei 9 anni, ha messo in evidenza il cammino fatto da Don Bosco fino al commovente episodio del pianto sgorgato durante una celebrazione dall'altare di Maria Ausiliatrice il 16 maggio 1887. Il secondo evento è stata la presentazione e la consegna della carta d'identità della Famiglia Salesiana, che riprende, unisce e completa i due precedenti documenti, Carta della Comunione e Carta della Missione.
1: Quest'anno, alla fine di un faticoso lavoro di stesura, di rielaborazione, ho consegnato alla conclusione delle giornate di spiritualità della Famiglia Salesiana la carta dell'identità carismatica. È sorto il bisogno di fare un unico documento che potesse raccogliere la comunione, la missione e l'identità. E lì viene inserita proprio la nostra spiritualità. Questo è il valore che ha la carta dell'identità carismatica della Famiglia Salesiana. Io darò come compito a tutti i membri della Famiglia Salesiana oggi e sempre il bisogno di conoscerla, di studiarla, perché è importante che abbiamo un punto di riferimento che è valido per tutti noi.

L'esperienza vissuta durante le giornate di Roma si è ampliata raggiungendo chi è rimasto a casa grazie alla collaborazione tra il Dicastero per la Comunicazione Sociale e Missioni Don Bosco. Un sito, appositamente preparato, ha reso disponibili progressivamente testi delle relazioni, gallerie di fotografie e videosintesi delle giornate. Materiale che, raccolto in un prezioso cofanetto, viene consegnato nelle varie opere perché ogni gruppo possa far fruttificare i semi piantati a Roma e perché

Salve, abbiamo oggi una domanda che riguarda direttamente il Vangelo. Dice così, che significa Paraclito? Bene, Paraclito, sapete, è l'attributo che Gesù dà allo Spirito Santo, così lo chiama, il Paraclito. È una parola greca che di solito non viene tradotta perché è ricca di significato, non c'è una sola parola italiana che può definirla. In genere si traduce consolatore, colui che consola, il Paraclito, però la vera radice non è consolatore, che anche è contenuta da questa parola. La vera radice è avvocato difensore. Il parakletos in greco era l'avvocato che aiutava una persona accusata. Siccome la persona si doveva difendere da sola, l'avvocato suggeriva nell'orecchio, ecco, le parole da dire. Da qui viene anche consolatore, ma è soprattutto avvocato difensore. Senti cosa dice Gesù dello Spirito Santo come avvocato difensore. Io vi dico la verità, Gesù sta per essere crocifisso. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Vedete, forse non è immediatamente chiarissimo il Vangelo, però è chiaro che siamo in un contesto di processo. Allora lo Spirito Santo fa qualcosa in questo processo, è un avvocato, è un avvocato. Dice Gesù, innanzitutto, cosa fa? Tre cose questo avvocato. Si tratta di confutare il mondo, convincere il mondo significa dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato perché non credono in me. Allora, la vera essenza dei nostri mali è rifiutare Gesù Cristo. Lo Spirito Santo interviene e dà luce a questo. Cioè, finché tu pensi che tutto è colpa degli altri, che il male, la vita che ti è contraria, non ci siamo. Il male della tua vita è il peccato, e il peccato è staccarsi da Cristo. La seconda cosa che fa riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Che significa? Significa che Gesù sta per compiere la sua missione è giustificarci. Noi non ci giustifichiamo da soli. Riguardo alla giustizia. La giustizia è quella di Cristo, e per noi essere giusti significa stare con Cristo prima di fare qualsiasi altra azione, cioè non è che ci giustifichiamo da soli. Allora lo Spirito Santo ci dice questo: se tu vuoi realizzare la giustizia, tu hai visto il tuo peccato, la prima parte, allora adesso stai con Cristo. È Lui la tua giustizia, tu non te la fabbrichi da solo. E la terza cosa, riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Gesù morendo sulla croce, risorgendo dai morti, ha distrutto il potere del demonio. Questo è il principe di questo mondo, il demonio. Il demonio in ebraico si dice Satan, Satana, l'accusatore, il contrario dell'avvocato difensore. Capisci bene questo, no? Noi abbiamo una voce dentro che ci dice: guarda, il tuo prossimo è disgraziato, ti ha fatto ingiustizia tuo padre, tuo fratello, il tuo collega di lavoro, il tuo amico, ti ha fatto ingiustizia, condannalo. Quella è sicuramente la voce di Satana, l'accusatore. Ma non dice solo questo. Dice anche: guarda che vita di schifo che hai, ma questo ti ha preparato Dio. Accusa Dio. E la terza cosa che accusa alla fine, sai chi è? Sei te stesso. Te stesso accusa. Ti dice: fai schifo, non ce la fai, fai tanti bei propositi e non riesci mai a concludere nulla. Ma che vivi a fare? Terribile. Allora lo Spirito Santo l'ha confutato, lo Spirito Santo difende il tuo prossimo, dice: ma no, ma guarda, comprendi, ha sbagliato, perdona. Dice sempre così, è difensore. Lo Spirito Santo difende Dio, ma no, Dio fa questo per il tuo bene. Pensa quante grazie ha fatto alla tua vita, lo puoi conoscere, puoi stare con Lui, qualunque sia la tua condizione, qualunque sia il tuo peccato, Dio ti accoglie. Questo dice lo Spirito Santo, difende. E soprattutto difende te stesso, dice: no, non sei un disgraziato. Sei un figlio di Dio, hai una dignità enorme, scoprila, vivi così, puoi farlo. Questa è la missione dello Spirito, ridarci la vita che il demonio ci voleva rubare. Il demonio è condannato da Cristo, che ha mostrato che l'ultima parola è
è la vita e l'amore. È questo che ci testimonia ogni giorno, in ogni circostanza, lo Spirito Santo. Ti benedica il Signore e ti protegga.

lo Spirito Santo? La Chiesa prega sempre gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo deve essere adorato e glorificato. Ma noi prendiamo la definizione che Gesù stesso dà dello Spirito Santo. Al numero 692 del Catechismo della Chiesa dice: Gesù, quando annuncia e promette la venuta dello Spirito Santo, lo chiama Paraclito, letteralmente colui che è chiamato vicino. Lo Spirito Santo è vincolo, lo Spirito Santo è colui che è sempre vicino, è stato sempre vicino al Padre e al Figlio, è sempre stato il vincolo d'amore tra il Padre e il Figlio, e lo è adesso per noi, è il vincolo d'amore tra tutta l'umanità e l'amore di Cristo e l'amore del Padre. Lui è il nostro difensore, è il nostro paraclito, ma ci difende da che cosa? Ci difende dal pericolo di essere lontani da Dio, ci difende dal pericolo di perdere la nostra immagine e somiglianza di Dio. La Chiesa dice che la missione dello Spirito Santo è santificare gli uomini. Santificare, cioè, vuol dire trasformarci in Cristo, perché tutti noi possiamo partecipare alla gloria di Dio, della gioia di essere con Dio. Quindi noi preghiamo: manda, o Padre, dal cielo lo Spirito Santo, perché vogliamo essere coinvolti in questo legame d'amore tra Figlio e tra te stesso.

I comandamenti di Gesù che abbiamo detto fino ad adesso sono presenti nei Vangeli di Marco, di Matteo e di Luca. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo a parte, Gesù parla in maniera diversa, fa cose diverse e i comandamenti che Gesù dà sono diversi, sono sempre naturalmente nello stesso ambito, però sono formulati in una maniera diversa. Io li ho divisi in due categorie, i comandamenti che Gesù dà a tutti e i comandamenti che dà a delle persone particolari. I comandamenti che dà a tutti, almeno secondo il mio calcolo, ne ho contati 10. E adesso li vediamo uno per volta. Il primo comandamento, siamo proprio all'inizio, quando Gesù ancora non lo conosce nessuno e i primi due discepoli provano a seguirlo, lui si volta, chiede chi cercate. Loro dicono dove abitano, chiedono dove abita e lui risponde venite e vedrete. È il primo comandamento di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Dobbiamo andare da lui e vedere con i nostri occhi. È un comandamento molto importante perché vedete si può andare solo da Gesù per fare esperienza di Dio. Solo stando con Gesù e andando da lui noi potremo vedere con i nostri occhi ciò che Dio ha compiuto per ciascuno di noi. Il secondo comandamento, Gesù era un po' arrabbiato quando l'ha dato. Era andato nel Tempio di Gerusalemme e aveva visto un mercato all'interno del Tempio. Non fate della casa mia un mercato. Questo riguarda un poco tutti, soprattutto gli uomini di chiesa. Quella di non fare delle cose di Dio un mezzo per ottenere cose che non sono degne degli uomini di Dio. Il terzo comandamento è il più bello, scusate se mi espongo così, è il più bello perché è anche quello che scandalizza di più sul momento, ma è quello più inaspettato. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui, è il comandamento dell'Eucaristia. Questa volta nel Vangelo di Giovanni non c'è il racconto dell'ultima cena. C'è questo bellissimo discorso in cui Gesù desidera essere divorato, masticato da ciascuno di noi. Così dice il termine esatto greco. Chi non mastica la mia carne non beve il mio sangue. Gesù vuole essere parte di noi, vuole entrare dentro di noi e attraverso il suo corpo e il nostro corpo diventare una sola cosa con noi. È il momento veramente dell'unione più grande, del desiderio più grande di Dio. Non lo so se possiamo immaginare qualche cosa di più grande. Dio che vuole penetrare dentro di noi per guardare con i nostri occhi la realtà che ci circonda, per poter vivere la nostra vita con il nostro cuore, parlare con le nostre labbra, sorridere con il nostro sorriso. L'altro comandamento è credete nella luce. Io sono la luce. Credete in me, credete nella luce. La luce è ciò che ci fa vedere la realtà. Non possiamo capire la realtà che ci circonda se non crediamo in Gesù. È Lui che ci fa vedere le persone così come sono nella verità, che ci fa vedere il senso della nostra vita e il senso delle cose che ci accadono intorno. E l'altro comandamento, come io ho lavato i piedi a voi, siamo nell'ambito dell'ultima cena, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri, il servizio reciproco nell'umiltà. È la maniera in cui Gesù manifesta la sua capacità di dono fino a farsi servo. Ma ci pensate, non il Dio onnipotente, ma il Dio servo. Il sesto comandamento, almeno quello che io ho numerato come sesto, è così importante che Gesù lo dà per ben 3 volte nel Vangelo di Giovanni. La prima volta dice, vi do un comandamento nuovo. La seconda volta dice, questo è il mio comandamento. E la terza volta, questo vi comando. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. È il più grande di tutti i comandamenti. Obbedendo a questo comandamento, noi obbediamo a Dio. E amiamo Dio perché lo rispettiamo nel suo desiderio più profondo. E nello stesso tempo ci amiamo gli uni gli altri nel servizio reciproco e nella carità fraterna. Ma qual è la modalità in cui noi dobbiamo amarci? La stessa modalità di Gesù. Amatevi perché io vi ho amato come io vi ho amato, in quanto siete amati da me. Ciascuno di noi vale perché è stato amato da Gesù fino
al dono totale della sua vita. E quindi ciascuno di noi è meritevole d'amore da parte di tutti quanti i fratelli, e ciascuno di noi è degno dell'amore di Dio e dell'amore fraterno, e naturalmente è messo in grado da Gesù stesso di amare i fratelli come meritano di essere amati. L'altro comandamento è: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Quante volte Gesù lo dice? Quante volte? Abbiate fede in me, non in voi stessi, non nei potenti di questo mondo. In me è Lui la nostra roccia. E tanto ci tiene che addirittura aggiunge in un altro comandamento: rimanete in me e io in voi, rimanete nel mio amore. Lui non ci chiede di amarlo ogni tanto o di sentirci amati quando ne abbiamo bisogno nei momenti più tristi della nostra vita. Chiede una permanenza nell'amore. Noi siamo piccoli figli di Dio, abbiamo bisogno di stare costantemente alla sua presenza, sotto il suo sguardo amorevole. L'altro comandamento è: chiedete e otterrete.

Vedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena, la potenza della preghiera. Noi forse non immaginiamo il fatto che Dio aspetta le nostre preghiere. Lui ama tanto l'amore reciproco, ama tanto la carità fraterna, che piega la sua volontà alle nostre richieste di carità per i fratelli. E infine, un comandamento che forse non tutti lo vedono come un comandamento, però è molto bello. Gesù sulla croce dice al discepolo fedele: ecco tua madre, e gli mostra Maria. Questo per noi cristiani è un comandamento vero e proprio. La nostra mamma è Maria. Non si può essere cristiani se non si è mariani. Non si può andare a Gesù se non attraverso Maria. Non si può guardare lo sguardo di Maria senza pensare a Dio. E non si può immaginare lo Spirito Santo se non guardando Maria, che dallo Spirito Santo è stata completamente trasformata.

Essere poveri è brutto, ma essere senza casa, senza un posto dove puoi star sicuro 5 minuti, puoi abbandonare i vestiti 2 minuti, non devi fare la guardia alle tue cose, perché altri disperati o qualcuno che ti butta via tutto e tu ti trovi il giorno dopo che non hai niente di quello che hai messo via, hai solo i pantaloni che hai addosso. Non è povertà, peggio. Mi chiamo Pierangelo, come tanti ragazzini del 68, gli anni 70 li ho vissuti politicamente in un modo in cui si pensava che il mondo cambiasse ogni momento, dietro l'angolo la cosiddetta rivoluzione, per cui abbiamo sacrificato agli ideali che ci accompagnavano, la vita, il lavoro, gli affetti. Quando poi ci è crollato tutto addosso, siamo rimasti terremotati, siamo rimasti come degli orfani, senza religione, senza arte né parte, e ci siamo dovuti inventare un qualcosa. Io ci ho provato, ho cercato di fare la cosiddetta vita normale alla gente, lavoro, casa, sposarsi. Non è riuscito ad andar bene, per colpa mia, nessuno mi ha messo pistole alla testa a obbligarmi a sbagliare. C'è un po' di sfortuna, ma in linea generale sono scelte proprie. In quegli anni ho cominciato a frequentare, per necessità, le mense di poveri, associazioni, siamo arrivati ai dormitori, alle case protette. Devo dire che la cosa che, ripensando, si meraviglia un po', è che io da sinistroide, sinistrato, chiamatemi come volete, alla fine chi ho avuto rapporti, con chi ho vissuto la parte finale, sono stati i cristiani, i cattolici, chiamateli come volete. Io, la carità cristiana, l'ho imparata a conoscerla, io non ce l'ho. Io ho un semplice motivo, ho avuto ed ho. Non sarò mai l'operatore. Io sarò sempre comunque, indipendentemente dai nuovi che fisicamente non li conosco, non conosco i loro nomi. La maggior parte di loro è gente che ci ho dormito insieme a una stazione di treni o a rubarci qualche panino alla messa a Menni perché ce n'erano pochi e aiuto. La Caritas mi ha dato questa possibilità, visto che ho trovato una borsa lavoro, ho trovato un minimo di reddito. Io quando faccio servizio sto in piedi tutta notte, quando trovo qualcuno che cammina per le stanze, eccetera, capisco subito se è uno che vuole sfogarsi, parlare, e quindi fermarmi a parlare con lui, oppure semplicemente vuole star da solo, perché era le cose che vivevo io, cioè le capisco a pelle. Non ho fatto gli studi, ho fatto solo le scuole elementari, eccetera, medie, però la strada mi ha fatto una scuola che io riesco a parlare con tantissima gente anche senza conoscerli, per sentire di pelle la stessa emozione che mi prende quando vedo questo. Le mie vecchie case, mi devo convincere che non ci sono più. Per fortuna io qua vengo solo a portare qualche volta dei panini a della gente che purtroppo non ha ancora trovato una casa, non ha trovato la strada che ho trovato io.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io ho imparato da ogni singolo errore che ho fatto. Ogni singolo errore mi ha dato una spinta enorme per andare avanti. Quindi oggi mi trovo qua perché delle persone che si trovano nella mia stessa situazione trovino la forza che ho trovato io. Ciao, mi chiamo Silvia. Mi trovo qua alla Caritas di Cagliari, dove lavoro come volontaria in cucina insieme a tante altre persone. Ho iniziato a venire in questo posto perché mi sono trovata in serie difficoltà. Ho perso la mia famiglia, ho perso i miei figli, ho perso i miei genitori, ho perso tutti i miei soldi, ho perso la mia casa e sono arrivata qua, bisognosa, insieme a tante altre persone. Gli ultimi mesi sono stati molto pesanti per me, però qua sono arrivata e ho trovato una famiglia, ho trovato gli amici e ho trovato la forza per risollevarmi. Io sono diventata madre molto giovane, avevo 18 anni, andavo ancora a scuola. Ho dovuto crescere una figlia per 8 anni quasi da sola, il padre è morto. Poi ho avuto un'altra figlia, fino a che non è arrivato anche l'ultimo, e quindi mi sono trovata a dover fare tanti lavori assieme e avere anche poco tempo per me. È stata dura, perché è dura tuttora mandare avanti una famiglia, crescere i figli, lavorare, però lo faccio perché mi arricchisce ogni giorno. Lavoro in cucina, cucino per 500 persone ogni giorno, insieme a tanti altri volontari. Mi piace affrontare ogni giorno con la consapevolezza che i miei figli devono trovarsi davanti un esempio di forza e di coraggio. Credo che quello che ho ottenuto qua dentro sia stata una forte spinta da parte di Don Marco, da parte di Andrea, da parte di Massimo che ogni giorno mi insegna qualcosa, mi dà la carica, mi incoraggia. Io lo devo a tutte queste persone se oggi posso dirvi esiste la luce dopo il tunnel, sì, esiste, la devi solo cercare, la devi solo cercare.

Benvenuti nella Terra dei Fuochi, siamo nella striscia di terra a cavallo tra le province di Napoli e Caserta e ancora continuano a bruciare i roghi, nonostante che tanta gente li vuole negare e vuole ingannare la povera gente, dire che il problema ormai è risolto. Non è risolto niente. Abbiamo visto lungo il tragitto cumuli di amianto sbriciolato, che è pericolosissima per la salute degli uomini e che sta qua ai contadini ogni giorno nel venire a coltivare queste nostre campagne belle, lo respirano. Io sono il parroco della parrocchia San Paolo in

Caivano. Vorrei dire agli italiani che la loro firma per l'8 per 1000 serve anche a questo, a fare tante cose, perché i sacerdoti possono fare una pastorale degna di questo nome. Dobbiamo annunciare Cristo Signore, morto e risorto per noi, ma dobbiamo amare i fratelli, e quando ai fratelli viene tolto anche il diritto al respiro, alla vita, noi dobbiamo alzare la voce. E noi li pretendiamo i nostri diritti, ma soprattutto per i bambini, perché un giorno i nostri bambini non abbiano a pagare le conseguenze delle scempiaggini che abbiamo fatto noi adulti sulla loro pelle.

Con i suoi 150 milioni di abitanti, la Repubblica Federale della Nigeria è il più popoloso paese dell'Africa. All'indipendenza raggiunta nel 1960 sono seguiti una decina di colpi di Stato e alla fine degli anni 90 il paese tenta di intraprendere la via della democrazia. Dal punto di vista economico, esso è diventato la nazione africana dove si estrae più petrolio, senza però che questa ricchezza si sia trasformata in vantaggio per le popolazioni del nord, dove si trovano i maggiori giacimenti. La via della democrazia rimane una via difficile per la Nigeria, anche perché essa, sebbene abitata da oltre 200 gruppi etnici, è di fatto nelle mani di tre di essi: gli Hausa al nord, gli Yoruba ad ovest e gli Igbo al sud, che hanno determinato, nel bene e nel male, la complessa storia del paese. Poi ci sono complessi fattori politici e religiosi, senza dimenticare che soprattutto negli ultimi 2-3 anni il terrorismo fondamentalista islamico dei Boko Haram, che letteralmente significa l'educazione occidentale è falsa, ha innescato un meccanismo di violenze nei confronti della popolazione di religione cristiana, travolgendo tutto, persone e simboli. In qualche modo il terreno per il fondamentalismo religioso è stato preparato dalla fine degli anni 90, dall'introduzione in ben 12 stati della federazione della legge islamica, quella Sharia che comunque rende i non musulmani, anche quando non venisse loro applicata, più probabili bersagli della violenza interreligiosa. Basti pensare a quanto accadde a Yos, dove nel settembre 2011, in una settimana di attacchi musulmani cristiani, si ebbero oltre 1000 vittime. I più diffusi atti di intolleranza e discriminazione religiosa sono quelli segnalati dalle comunità cristiane presenti proprio negli stati più islamizzati, quelli che hanno introdotto la Sharia per le pene previste nei reati penali. In queste zone si registrano false accuse di blasfemia contro l'Islam, in seguito alle quali studenti o docenti cristiani sono costretti ad abbandonare la scuola che frequentano o in cui insegnano. Mancate autorizzazioni per la costruzione di edifici di culto e cimiteri cristiani, oltre a demolizione di chiese considerate illegali. Rapimenti e conversioni forzate di adolescenti, soprattutto ragazze, che si concludono con matrimoni con uomini musulmani. Discriminazione ai danni dei cristiani, negli impieghi pubblici e nella fornitura di servizi pubblici. Intimidazioni e minacce di morte ai musulmani che si convertono al cristianesimo. Processi a cristiani presso corti della Sharia, nonostante l'esenzione prevista per legge, imposizione del codice di abbigliamento islamico alle studentesse cristiane nelle scuole pubbliche, alterazione dei criteri per l'iscrizione degli studenti alle scuole pubbliche e all'università, per privilegiare l'iscrizione ai soli musulmani.

cristiani in Nigeria in genere adesso vivono una vita sempre con paura. Adesso i cristiani vivono nel momento dell'attesa sempre, essere vigilante. Se qualcuno vuole andare in chiesa, sarà preparato a non tornare nella sua casa, in genere, questo è in senso, perché non si sa cosa succederà in chiesa, soprattutto nello stato che stanno a nord di Nigeria. Questo proprio, la paura è più forte a nord di Nigeria.

adesso in alcuni stati, sia a nord di Nigeria, sia a centro di Nigeria, anche in Abuja, ogni persona deve lasciare la borsa fuori, proprio lontano dalla Chiesa. Questa è la nostra vita lì, adesso i cristiani vivono così, in paura. Anche dentro in chiesa, durante la messa. È capitato un giorno e c'era il problema sul microfono. La chiesa era piena. Allora una cosa è successa. Buai! Cioè, il problema del microfono. Tutte le persone in chiesa sono messi a correre. Hanno lasciato la messa, sì, anche i sacerdoti. Comunque, quando hanno scoperto che era un problema di microfono, sono tornati a continuare a dire la messa.

Sharia, la legge della Sharia esiste in questi 12 paesi, ma fino adesso non è, questa legge non è applicabile a tutti. Cioè, i cristiani in questi paesi, la legge non è applicata ai cristiani in questi paesi, soprattutto dove ci sono più cristiani, nello stato dove ci sono più cristiani, perché la legge civile è applicabile a tutti, sia cristiani sia musulmani. Se il problema è il problema della religione, della dottrina, di questo, della religione islamica, la legge è applicabile alla persona musulmana. Qualsiasi reato che un cristiano commette deve essere giudicato alla corte civile. I cristiani lì ancora lottano di non essere o di non fare parte della legge di Sharia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio nella umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Oggi celebriamo la festa di Maria di Magdala, guarita da Gesù e tra le donne che lo servono durante il suo ministero. Sale con lui a Gerusalemme ed è presente sotto la croce al momento della sua sepoltura. Il mattino dopo il sabato, mentre sostava in lacrime presso il sepolcro vuoto, fu visitata da lui che la incaricò di andare dai discepoli e portarle l'annuncio della sua risurrezione con le parole solenni: «Vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio, Dio vostro». Do il benvenuto a Don Vito, Don Domingo. Saluto tutti voi qui presenti. Celebro questa Santa Messa in suffragio di Maria Giuseppa e in questa Messa preghiamo anche per la famiglia Scafetta. Prima di accostarci a questi santi misteri, riconosciamo davanti a Gesù i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto è risorto per loro.

sicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo nella maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Ha sete di te, Signore, l'anima mia.

Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.

0: sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore.
1: Carissimi, oggi nella Chiesa celebriamo una persona che amava tanto. E Gesù disse di questa persona: le è stato perdonato tanto perché amava tanto. Maria di Magdala. Noi la guardiamo con un certo fascino. È lei che ha un comportamento, tra virgolette, strano. Va alla tomba, vede la tomba vuota, torna, comunica ai discepoli: «Ho visto la tomba vuota». Torna e incontra Gesù, ma non lo riconosce. L'esperienza come dei discepoli di Emmaus: non lo riconoscono, se non allo spezzare il pane. E quando è che Maria di Magdala riconosce Gesù? Quando la chiama per nome, quando la chiama per il suo nome, e allora lo riconosce. Riconosce dalla dolcezza della voce, riconosce la presenza di Dio. Ed ecco, San Paolo nella lettera ai Corinzi dice così: l'amore del Cristo ci possiede, l'amore di Cristo. cos'è l'amore di Cristo? Gesù, quando stava per subire la passione durante l'ultima cena, lascia un comandamento nuovo. E questo comandamento che formula amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco, l'amore vince la sofferenza, vince il dolore. L'amore vince, sconfigge il demonio. Il demonio è stato sconfitto sulla croce. Gesù con amore dà, consegna la sua vita per la salvezza dell'uomo. Ed ecco, sotto la croce viene anche Maria di Magdala, accanto alla Madonna, San Giovanni, viene anche lei, viene ed è presente ed è testimone oculare della morte di Gesù, ma anche della sua risurrezione, e diventa l'annunciatore della presenza di Dio, di Gesù vivo. Vai, porta questa notizia ai miei discepoli, testimoniala. Com'è che noi testimoniamo Dio? Con la nostra vita, con le nostre scelte. Lo testimoniamo con un linguaggio di due innamorati, con la nostra presenza, contemplando Maria di Magdala. Impariamo una cosa, impariamo ad amare, impariamo a perdonare. È stata amata ed è stata perdonata perché amava molto. Chiediamo il Signore in questa celebrazione eucaristica perché ci dia il coraggio di essere sempre e ovunque i suoi testimoni nella nostra vita e nel nostro agire.

0: fiduciosi nell'intercessione di Santa Maria Maddalena, eleviamo la nostra preghiera al Signore, sorgente di ogni santità e datore di ogni bene.
1: Diciamo insieme: Dio d'amore, salvaci.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: La sposa del Cantico dei Cantici si presenta come una ricercatrice appassionata del suo Signore, perché tutte le anime conoscano fame e sete di una fede robusta e di un solido amore per Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: La Maddalena è stata tenace nella sua sequela di Cristo, perché ciascuno di noi attui un deciso distacco dal peccato e si incammini con impegno sul sentiero della conversione. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Il salmista ha aperto anelante la mente e il cuore e ha dato vita a una supplica carica di slancio amoroso, perché tutti i credenti conoscano un santo assillo di unione con Dio. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Maria di Magdala, al sepolcro la mattina di Pasqua, rimane l'esempio per ogni apostolo, perché ciascuno di noi sappia annunciare e presentare efficacemente al mondo il Cristo pasquale. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Per tutte le sante donne che hanno seguito e servito il Salvatore, introduca il Signore nella Gerusalemme celeste, Maria Giuseppe e tutti i nostri defunti. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci. E preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, in modo particolare per gli ammalati, i sofferenti. Preghiamo per le nostre famiglie, ti affidiamo la famiglia Scafetta. Preghiamo per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta nel proprio cuore. Signore Gesù, che chiamandola per nome hai convinto della tua risurrezione Maria di Magdala, non lasciare senza i forti inviti della grazia gli animi nostri, perché ti possiamo riconoscere e seguire con slancio e perseveranza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci esponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena, come il tuo Figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele e li vive e regna nei secoli. Proclamare sempre la tua gloria, Padre, mirabile nella tua misericordia, non meno che nella potenza per Cristo, Signore nostro. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena. Lo vide morire sulla croce e dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima lo adorò, risorto dai morti. A lei diede l'onde di sapere l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

chi può invito a mettersi in ginocchio durante la consacrazione. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci eri sdegni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare della nostra sorella Maria Giuseppa. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, Santa Maria Maddalena, San Francesco di Assisi, San Pio da Pietralcina, San Charbel, monaco eremita, patrono del Libano, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
3: che sei in cielo, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma vincerci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria per i secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio,
3: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
4: dona a noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto

Ti ringrazio.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri infonda in noi, o Signore, l'amore fedele che unì sempre Santa Maria Maddalena a Cristo, suo Maestro, e li vive e regna nei secoli dei secoli. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Signore Dio, per l'abbondanza della tua misericordia, arricchisci di doni i tuoi servi e liberali da ogni timore, perché fortificati dalla tua benedizione siano sempre pronti a renderti grazie e a benedirti con perenne esultanza. Per Cristo nostro Signore. Per intercessione di Santa Maria Maddalena, voi, le vostre famiglie, questi oggetti di devozione che portate e le persone che li riceveranno, benedica e protegga da ogni male Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Veniamo, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiera di guarigione. Guariscimi, Signore. Signore, Padre della vita, ti lodo e ti ringrazio per i tuoi doni. Spirito Santo, Spirito di Dio, scendi su di me. Liberami da tutto ciò che danneggia la mia salute psichica, morale e spirituale. Plasmami e riempimi di te. Gesù, amore del Padre, lavami con il tuo preziosissimo sangue perché io viva sempre nel tuo amore. Maria, Madre di Gesù, prega per me. Angeli e arcangeli, santi tutti del paradiso, custoditemi, guarite il mio corpo da ogni infermità. Donatemi gioia e pace, perché io viva ogni giorno con serenità e umiltà, per la gloria di Dio. Amen.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti,

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua presenza. Ti preghiamo quando il nostro cuore, a volte smarrito, cerca la tua presenza. Ti preghiamo per coloro che piangono nei momenti bui della loro vita. Asciuga le loro lacrime, Signore Gesù, e rendi il nostro udito docile alla tua voce, perché tu sei qui presente insieme a noi. Svegliati a noi, soprattutto quando l'oscurità del dolore ci opprime. Chiamaci con quella dolcezza che solo tu puoi donare speranza. Signore Gesù, soffia con il tuo Santo Spirito, trasforma la nostra tristezza in gioia, donaci il coraggio di annunciare ai fratelli e alle sorelle che il Signore è vivo. Signore Gesù, custodiscici nella nostra fede, nel nostro cammino. Fa che viviamo ogni giorno da risorti con te. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Santa Maria Maddalena, fiduciosi nella tua intercessione presso Dio, a te rivolgiamo oggi la nostra preghiera e affidiamo le nostre intenzioni. Tu, che sei stata liberata dal male e dal peccato, intercedi per noi presso il Signore. La nostra vita possa rimanere salda nella sua volontà e a ogni caduta corrisponda a un sincero pentimento. Tu, che sei stata presente sotto la croce, intercedi per noi presso il Signore. Nulla ci distolga da Lui e dal suo amore, e la sua passione sia sempre per noi esperienza di salvezza e sorgente di santità. Tu che hai pianto accanto alla tomba vuota, intercedi per noi presso il Signore. Ogni nostra lacrima sia asciugata, ogni nostro dolore trovi consolazione, ogni nostro pianto sia trasformato in gioia. Tu che hai avuto la grazia di vedere il risorto, intercedi per noi presso il Signore. La nostra fede possa essere sempre una risposta di amore all'amore, che chiama per nome e fa nuove tutte le cose. Tu, Maria Maddalena, apostola degli apostoli, per prima hai fatto risuonare l'annunzio della risurrezione. Intercedi per noi presso il Signore. Tutto in noi proclami al mondo la potenza e la bellezza di Lui, presente e vivo fino alla fine del mondo, salvatore di ogni uomo e donna, principio e fine della storia. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, noi crediamo che tu sei realmente presente nel Santissimo Sacramento e ti adoriamo quale nostro Dio e Salvatore. Noi ci offriamo a te, ci consacriamo al tuo amore presente e operante in questo adorabile sacramento. Oggi in particolare desideriamo ricoprire i vuoti d'amore di tanti nostri fratelli e sorelle e riparare alle infedeltà e ai tradimenti, alle negligenze, alle freddezze verso di te, o Gesù sacramentato. Sono molti quelli che feriscono il tuo cuore eucaristico con l'indifferenza, con il disprezzo, con l'irriverenza e perfino con profanazione, sacrileggi, bestemmie e innumerevoli altre gravi offese. Ma ora accetta la nostra umile adorazione e la nostra offerta in riparazione di questi oltraggi. E perdona, te ne preghiamo, tutti coloro che ti offendono e ti feriscono in questo mirabile sacramento d'amore.
insieme all'angelo della pace di Fatima, anche noi ti diciamo: mio Dio, io credo e spero, ti adoro e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non sperano, non ti adorano e non ti amano. O Maria, Madre di Gesù e Eucaristia, Madre nostra, raccogli con le tue mani purissime questo nostro umile atto di adorazione e di offerta. Purificalo con il tuo amore di madre e presentalo al trono dell'Altissimo, presso il quale intercedi sempre per noi, tuoi figli, che nel tuo cuore immacolato cerchiamo sempre rifugio e protezione. O Padre Santo, accetta questa nostra adorazione, offerta soprattutto per riparare il vuoto che oggi circonda sempre più il Santissimo Sacramento. Donaci, ti preghiamo, la tua paterna benedizione, perché ci aiuti ad accostarci sempre con maggior fede, con amore e devozione alla mensa di questo mirabile sacramento con cui tu vuoi nutrirci e santificarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso. Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo appuntamento di adorazione eucaristica. Come sempre ricordo che potete partecipare in diretta chiamando il numero 075 81 36 35 e preghiamo insieme per le vostre intenzioni. Offriamo una preghiera a Gesù Eucaristia, che è qui presente nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Vision. Che tu sia sempre benedetto, Signore Gesù. Come sempre iniziamo dalle vostre intenzioni che ci avete mandato sul nostro numero di WhatsApp e poi riceviamo le vostre telefonate. Preghiera per Evita Maria in provincia di Salerno, che chiede preghiere per lei e Giuseppe, per Chiara e Maria Luigia. Preghiere per Elisabetta da Firenze e per sua nipote Vittoria, per la conversione dei suoi genitori. Maria Letizia da Lucca chiede preghiere per Gianna, per la loro situazione. Preghiere per Rosa da Padova, per la salute della sua famiglia. Andrea d'Albano Laziale ti prega per la sua famiglia e soprattutto per Sandra, che Maria Santissima l'aiuti ad avere fede. Chiara da Bologna affida Claudio, Michel, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Mariolina, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda e Nelvia, per tutte le grazie di cui hanno bisogno. Preghiere per Cordian, per le sue dipendenze. Gesù, liberalo. Preghiere per Marco, un neonato che ancora sta ricevendo cure. Preghiere per Martina, per nonna Teresa, per Massimo, per Giulia e Serena, per Stella. Preghiere per Diana. Signore Gesù, pensaci tu. Preghiamo per le intenzioni di Daniela da Milano, che affida tutti i sacerdoti al cuore misericordioso di nostro Signore. Prega per Maria Teresa, per Caterina, per Daniela e tutti i sofferenti. Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. Preghiamo per Rita da Prato, per la sua salute e guarigione. Andrea da Recanati chiede preghiere per le sue intenzioni e preghiere per tutti noi di Maria Vision. Grazie Andrea, che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiamo per Nicola da Verona, per la sua vita, per le decisioni da prendere, per la sua famiglia e i suoi nipoti. Anna Maria dalla provincia di Napoli chiede preghiere per sua figlia Maddalena, per la sua guarigione e liberazione. Preghiamo per Filippo, che è disperato, ha bisogno di te, Signore, della tua provvidenza. Si affida a te perché tu sei misericordioso. Enrica da Lodi chiede preghiere per tutti i defunti e le anime del purgatorio e per la pace nel mondo. Preghiere per Maria Grazia, per suo marito, per i suoi alunni, per il nipote Lorenzo, per Cristiano, per la nuora, la nipotina Caterina. Signore Gesù, tu puoi tutto, confidiamo in te. Antonio dei Sernia ti prega, oh Signore, per la solitudine, per la mancanza di amicizie, di angoscia, e si affida alle nostre preghiere. Preghiere per Angelina da Sorrento, per Antonina, per Pasquale. Signore, tu sai, tu puoi. Angela dalla Puglia chiede preghiere per la sua salute. Jenny è molto disperata e triste, si rivolge a te, Signore Gesù, affinché possa trovare un lavoro. Illuminala, Signore Gesù, e sorreggila in questo momento. Preghiere per Giorgia da Frosinone, per la pace nel mondo intero e per la sua famiglia. Marisa dalla Sardegna chiede preghiere per sua figlia, per la sua situazione economica. Signore Gesù, ti prego e ti chiedo l'intercessione di San Giuseppe. Accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io chiamo Mirko, ci vengo per me. Innanzitutto Dio vi benedica.
0: Dio benedica te.
1: Io mi chiamo Gabriele, chiamo da Fabrizio. Ho 71 anni, ho bisogno di preghiere per guarigione, liberazione per me, per i miei figli, Anna Maria, Giovanna, Mirko e per i miei nipoti, per tutta la mia famiglia.
0: Ci rivolgiamo alla nostra Mamma Celeste e diciamo, mettiamo tutti in protezione sotto al suo manto, sotto la tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.
1: Posso chiedere un favore?
0: Prego.
1: Io vorrei giocare in un'altra lettera e quindi vorrei chiedere che Gesù mi aiuti a togliere questa dipendenza del fumo.
0: Chiediamo l'aiuto di San Raffaele Arcangelo e di tutti gli arcangeli affinché possano intercedere per farti smettere di fumare. Signore Gesù, ascoltaci, metti la tua mano. Grazie della tua preghiera. Che Dio ti benedica. Grazie. Continuiamo a leggere le vostre intenzioni di preghiera e preghiamo per Lina da Bologna, per la guarigione spirituale e fisica di Christian e famiglia, per la pace nel mondo intero e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Lina e che Dio ti benedica. Preghiere per Giovanna da Mondello, che affida suo figlio e prega per tutti i giovani. Chiediamo l'intercessione di San Carlo Acutis, che li accompagni per un cammino di santità. Preghiamo ancora per Marisa della Sardegna, per Luigi Danola, per la sua guarigione. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Sì, buongiorno.
0: Pace e bene a te.
2: Pace e bene a voi. Io volevo fare una preghiera a Gesù e a Maria, per due bambine che si trovano in una situazione familiare molto sofferente. Si chiamano Anna e Maria Teresa, e per la sua mamma che si chiama Laura, che purtroppo gli si mette accanto un uomo che si chiama Emanuele, che gli sta togliendo la mamma a queste bambine. Io affido tutto a Gesù e Maria, che invoco gli angeli che vengono in aiuto a ricomporre la famiglia e a liberarli da questi che sembra una schiavitù. Io sono la nonna e ho un grande dispiacere a vedere queste bambine che ne soffrono di questa situazione. Io affido tutto a Gesù e Maria, perché io sono impotente, non posso fare nulla. Affido tutto al cielo, a Gesù e Maria e agli angeli, che possano intervenire per il bene.
0: E facciamo
2: grazie.
0: Insieme un salve Regina.
2: Sì.
0: Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Chiediamo anche a tutti voi di Maria Vision.
0: Grazie, pregheremo per tua figlia e per le tue nipotine.
2: Grazie.
0: Santa giornata, sorella. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiera per Sebastiano, per la salute della mente, per la conversione e liberazione da tutti i mali, per le intenzioni della mamma Giuseppina e per la famiglia di Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò, e per tutti i suoi parenti. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiere per Gian da Parma, che affida ogni giorno Cecilia, una giovane mamma, ne chiede la guarigione. Preghiamo per Maria da Napoli, per la sua situazione familiare, per le intenzioni di Giusi da Cianciana, per Antonio da Isernia, che chiede preghiere per la sua situazione di salute, preghiere per Meluccia dalla Sicilia, preghiere per i defunti della sua famiglia, che possono essere accolti tra le braccia di Gesù. Pina da Benevento chiede preghiere per il figlio, che ha gravi problemi ed è lei molto preoccupata. E noi confidiamo nell'amore di Dio e nella sua misericordia. Silvia da Pirao chiede preghiere per l'anima di Matteo, che il Signore l'accolga tra le sue braccia e una preghiera anche per i suoi i genitori di questo ragazzo, che il Signore li sostenga. Lina da Messina ti prega Gesù per la sua salute. Beatrice da San Giovanni Valdarno chiede una preghiera per la sua famiglia. Grazie Gesù. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto, sono Franca Maria da Verona.
0: Benvenuta Franca Maria.
3: Ho bisogno di tante preghiere, vivo sola, sono stata operata.
0: Preghiamo per te.
3: Il marito è mancato in cielo. Ecco, se potete pregare per me.
0: Certo, certo che preghiamo.
3: Tanto ho bisogno.
0: Padre, ecco. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E che il Signore ti guarisca e ti preservi da ogni male.
3: Grazie.
0: Un abbraccio in Cristo. Quando vuoi ci chiami, preghiamo insieme per te. Una santa giornata. Preghiamo ancora. Preghiamo per Raffaele da Biella, che prega per tutta Maria Vision, e ti ringraziamo. Prega anche per tutti voi ascoltatori che avete bisogno, quelli soprattutto che sono in difficoltà economiche per il lavoro, per le angosce della loro salute fisica. Una preghiera anche per il suo papà che è infermo, e preghiere anche per te Raffaele, che Dio ti benedica e ti protegga sempre. Preghiamo anche per la nostra cara amica Luciana da Roma, che confida sempre in te e ti dice: Gesù, pensaci tu. Una preghiera per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro e per tutte le loro intenzioni. Lucia da Siracusa: Gesù, oggi ti voglio affidare la guarigione dei miei figli con problemi di salute seri, i miei nipotini Leonardo, Grazia, e la piccola Miriam, che è ricoverata all'ospedale. Ti prego per Francesco e Chiara, per la conversione e provvidenza, per Michele, Michael, Giorgio, Davide, Mary, Vincenzo. Agisci tu per tutti noi, Signore Gesù. A te nulla è impossibile. Elisa dalla Calabria chiede preghiere per la sua famiglia, che il Signore illumini. Preghiere per Egidio da Roma, per sua figlia Sofia, che sta attraversando un momento difficile e di salute soprattutto, e noi confidiamo nell'amore di Dio. Signore Gesù, misericordia. Preghiere per Pina in provincia di Teramo, che ringrazia il Signore per le meraviglie che compie nella sua vita. Silvia da Latina ti prega per la sua famiglia. Gesù, libera e guarisci. Preghiamo per Anna da Somma Vesuviana, che chiede preghiere per Francesco e Claudia, per la loro salute sia del corpo che dello spirito. Dina da Andria chiede preghiere per le sue necessità, per le necessità della sua famiglia, soprattutto per il marito e il figlio, che peggiorano molto per la loro malattia. Che il Signore dia tanta forza a chi è e assiste gli ammalati. Signore Gesù, noi confidiamo in Te con tutto il nostro cuore. Preghiamo per Luigia da Latina, per le sue intenzioni e per Carola da Palermo, che prega per Giambattista, per i suoi problemi economici. Signore Gesù, pensaci Tu. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, purtroppo siamo giunti al termine di questo nostro momento di preghiera. Io ringrazio tutti voi che avete partecipato, ma ringraziamo soprattutto la presenza di Gesù, che ci porti in ogni cuore pace e amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie di nuovo a tutti voi che ci avete seguito e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene e santa giornata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria, vocazione dell'Associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benoît, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con Unitalsi per

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo al Teatro Teatrino Campana qua a Osimo nell'ambito del convegno Aiuto mamma e papà si separano. Avvocato, noi questa settimana abbiamo fatto una ricerca all'interno di Maria Vision facendo una proprio cercando di capire che cosa i figli ci chiedono. Chiedo adesso a lei le rigiro queste domande, che sono domande magari banali, però hanno una bella profondità. Un bambino ci ha chiesto questo: se due non stanno più bene insieme, non è meglio separarsi?
1: Dipende quanto non stanno bene insieme, e dipende da cosa deriva il fatto che non stanno bene insieme, da quanto tempo non stanno insieme, in che tipo di difficoltà si sono trovati, perché ovviamente dobbiamo anche pensare che le difficoltà relazionali sono il frutto di un modello culturale. È diventato quasi molto facile prendersi e lasciarsi come se fosse una cosa che abbiamo preso al supermercato, non funziona, la lasciamo, mentre invece nei rapporti di coppia e nelle relazioni in senso lato e complessivo di fondo c'è tanta fatica da fare prima di ritrovare le ragioni di stare insieme. Certo, se invece, come spesso purtroppo accade, la coppia si è unita in modo superficiale fin dall'inizio e se ne accorge, diciamo, velocemente, più velocemente si libera dal problema meglio è. Ma se invece, diciamo così, il problema è che ci sono dei problemi, i problemi bisogna comunque avere il coraggio e la forza di affrontarli, perché non è separandosi che i problemi si risolvono.
0: Dottor Putti, ci hanno fatto una domanda che la rigiro subito: la Chiesa ce l'ha con i divorziati? Secondo lei?
1: Sono cattolico, ma non credo di poter rispondere per come se fossi il Papa, diciamo così. Credo di no, credo che la Chiesa comunque adesso, diciamo, in particolare sta per iniziare questo giubileo sulla misericordia, dove almeno questo papato, questo Papa ha più volte detto quanto ci tiene, quanto ritiene sia importante nella logica del recupero di alcuni valori, cercare di ritrovare delle strade, dei percorsi per riportare verso la Chiesa persone che apparentemente se ne sarebbero allontanate per il fatto che il sacramento che li hanno uniti si è rotto, diciamo così. Però certamente dire che la Chiesa sia contro i separati mi sembra una esagerazione giornalistica non condivisibile.
0: Dottor Putti, una domanda puramente tecnica. Molte volte si sente parlare di questa sacra rota, annullamento, nullità, eccetera, eccetera. In concreto, cos'è la nullità del matrimonio e quali sono le nuove disposizioni relative all'argomento?
1: La nullità del matrimonio, dal punto di vista canonistico, è una categoria logico-giuridica che affonda le sue radici in alcune regole del diritto canonico finalizzate a trovare le radici del sacramento. Quindi tutte le volte nelle quali nella relazione di coppia queste radici non ci sono, la Chiesa parla di nullità. Quindi, per esempio, quando io mi sono unito sapendo che in realtà non amavo la donna con cui mi stavo sposando, lì il sacramento è viziato fin dall'origine. Quando io già sapevo che non volevo figli, per la Chiesa questo è un vizio ab origine. Quando io avevo una riserva mentale e addirittura in certi casi l'ho manifestata, eccetera. Tutte cose, cioè, finalizzate a creare le condizioni perché non rimanga in vita un matrimonio che secondo la legge della Chiesa non aveva senso che nascesse.
0: Parliamo adesso, Avvocato Putti, invece del divorzio civile, se possiamo usare questa parola qua. La nuova normativa sul divorzio civile è stata ritoccata in questo periodo, adesso lei già ci ha dato qualcosa nel suo intervento, le chiediamo qualcosa più in privato, però le voglio chiedere, prevede in qualche modo anche una tutela per i figli?
1: Ma diciamo che la ratio di questa disciplina, che ha inteso diminuire, come abbiamo detto prima, i tempi della separazione e del divorzio, che prima erano di 3 anni e poi si poteva chiedere il divorzio, adesso sono sei mesi se la separazione, appunto, come abbiamo detto, è consensuale, un anno se è giudiziale, sono finalizzati in realtà a creare le condizioni perché il contenzioso e quindi il clima litigioso nella famiglia cessi il prima possibile. Questo è lo spirito, e in questo senso, sia pure sotto questo profilo, certamente si può dire che ha come prospettiva quella della tutela dei minori.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Avvocato Putti, nella sua esperienza professionale, i coniugi sono talmente presi dalla loro separazione, dai loro problemi, che si dimenticano dell'aspetto più importante, che sono i figli, quando sono concentrati sul loro problema.
1: Non c'è dubbio che dipende dalla gravità della situazione, no? Come accennavamo prima, se la coppia sta vivendo una crisi molto forte, la crisi della coppia diventa inevitabilmente la crisi della famiglia. Se invece la coppia ha dei livelli di maturità e di capacità di gestire questa loro crisi, la famiglia si riesce a proteggere in maggiore misura, diciamo così. Ma non c'è dubbio che purtroppo non si può dire in generale quali possono essere le regole. La mia esperienza è che sì, effettivamente i figli sono veramente l'anello debole della catena, questo sì.
0: E molte volte nelle separazioni sembra che quello più colpito è l'uomo, no? Lei mi insegna che la donna comunque alla fine ha tutti i suoi diritti, e la casa, e i figli, eccetera. Io penso che l'uomo invece deve un po' riacquistare questa sua personalità anche come genitore, cioè deve scoprire questo suo ruolo di padre. Allora le chiedo, come vivono i papà questa separazione?
1: A questa, secondo me, è la domanda più difficile che lei poteva fare, anche perché si innesta in una delle più vistose criticità degli ultimi anni. Cioè, diciamo, noi abbiamo assistito apparentemente ad un paradosso, cioè fino al 1975, quando ci fu la prima riforma del diritto di famiglia, la posizione della donna era quella di un soggetto subordinato. La legge diceva che il marito è il capo della famiglia, era quello che aveva la disponibilità economica, poteva gestire tutte le situazioni, era quello che comunque in ultima analisi aveva il diritto di decidere sia sulla donna che sui figli. Dalla riforma del diritto di famiglia del 75 in poi, adesso siamo arrivati quasi ad un'altra situazione, addirittura quasi specularmente contraria, dove il padre si è trovato quasi sempre totalmente emarginato dalla dinamica della gestione familiare. Questo ha fatto sì che nascessero ci fossero delle reazioni, e quindi quando parliamo di queste relazioni parliamo delle relazioni dei papà cosiddetti buoni, non dei papà cattivi. Papà cattivi o buoni è già una terminologia totalmente sciocca, ma serve solo per rappresentare un modello di un padre che si prende cura di un figlio piuttosto che un padre che non se ne prende cura. Nella logica dei padri che si prendono cura dei figli, la legislazione attuale sta cominciando a mutare per dare anche a questi soggetti una maggiore possibilità di entrare nelle dinamiche relazionali con il figlio, che prima di fatto quasi acriticamente, apoliticamente erano lasciate alla donna. Certo, su questo credo che invece ci sia da lavorare molto, perché è una delle frontiere, questo, il recupero della relazione, del dialogo tra uomo e donna per l'interesse del figlio, è una delle frontiere che deve essere assolutamente raggiunta nei prossimi anni, e le leggi recenti stanno andando in questa direzione.
0: Avvocato, siamo al termine di questa nostra intervista, però ecco, mi piaceva un attimo dare ai nostri telespettatori di Maria Vision una conoscenza maggiore di lei. Le chiedo proprio di parlarci chi è l'avvocato Pietro Maria Putti.
1: Io sono un professore universitario, insegno diritto privato alla Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche, ma mi sono occupato e mi occupo da più di 25 anni di diritto di famiglia, lavoro a Roma e vivo anche ad Ancona, e diciamo, mi sono occupato purtroppo con grande amarezza di centinaia e centinaia di casi, sia di separazione, di divorzi, che purtroppo anche di abbandoni familiari. E questa è un po' stata la ragione per la quale gli organizzatori si hanno sentito di coinvolgermi, perché in particolar modo negli ultimi anni la mia esperienza purtroppo è aumentata sotto questo punto di vista.
0: Avvocato, io la ringrazio tantissimo, spero di rincontrarla presto. E mi ha fatto piacere ascoltare i suoi consigli, e speriamo che tante persone che hanno visto questo suo intervento possano prendere veramente beneficio da quello che lei ci ha detto. Grazie, in bocca al lupo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Carissimi fratelli e sorelle di Media Vision, buon pomeriggio, benvenuti in Catena d'Amore e sempre grazie per essere qui con noi anche nel periodo estivo, proprio caldo della nostra stagione. Io sono Sabina Braschi, sono in attesa sempre delle vostre preghiere, ai numeri che vedete in sovrimpressione potete chiamare e scrivere e oggi ci intratteniamo sempre con Don Luigi. Come sapete questo periodo estivo è dedicato proprio alle sue catechesi meravigliose. Oggi lo ascolteremo in un tema sempre molto molto vicino proprio al nostro vissuto, al nostro vivere. Si tratta, questo è il titolo, il dolore che illumina. Il dolore che illumina, cioè quando il fallimento, quando qualsiasi cosa ci dà tanta sofferenza, tanto dolore, diventa grazia. O con perlomeno è strumento di grazia. La fede ci permette di viverlo così. È un'intensa meditazione, tra le altre cose, che porta Don Luigi Maria Epicoco a portare ad una lettura esistenziale e umana di San Francesco d'Assisi, quindi non vedendolo come quel mistico inarrivabile, irraggiungibile come tutti lo vediamo, ma piuttosto come quasi restituendo invece a lui una verità che lo riguarda profondamente umana, profondamente alla portata di tutti, che riguarda tutti, quindi lo libera da ogni forma di idealizzazione per avvicinarlo a tutti noi. San Francesco è un uomo, è stato un uomo come tutti noi, ha vissuto la sua vita. Per noi adesso è un santo irraggiungibile, ma lui ha vissuto la sua vita attraversando fallimenti, scoraggiamenti, dolore, delusioni, tradimenti e scoprendo attraverso loro, attraverso questi, che la felicità non si trova fuori, altrove, nelle persone, nelle cose, ma nel cuore, dentro, dando spazio autentico alla grazia di Dio. Questo è il movimento che lo rende santo, tra l'altro. Quindi il suo cammino mostra sostanzialmente che la santità non coincide con la perfezione di vita, ma con l'accettazione della propria fragilità, che è fatta di tutte queste cose, di fallimenti, di dolore, di tradimenti, di delusioni. E l'accettazione di tutto ciò, della propria fragilità, facendo entrare Dio dentro, quindi lasciando solo spazio a Lui, è il cammino poi per la santità, quindi il cammino verso la perfezione. Quindi San Francesco non ci diventa perché era stato prescelto da Dio, ci diventa perché fa questo cammino che naturalmente Dio ha voluto per lui. Attraverso la comunione con Cristo, crocifisso e risorto, quindi, se vogliamo, per ciascuno di noi la sofferenza diventa questo luogo di trasformazione, capace di generare gratitudine, libertà, quella libertà profonda, ci renderà liberi, ci dice Gesù, la verità ci renderà liberi, perché la libertà interiore e la vera pace è fatta della verità che è solo in Cristo. Noi la cerchiamo negli uomini, la cerchiamo negli altri, e invece è solo in Cristo. Quindi qualsiasi cosa si stia vivendo nella nostra vita, questa riflessione attraverso la catechesi che Don Luigi ci fa portandoci alla vita di San Francesco, è una riflessione importantissima che ci fa allontanare dagli altri, dal resto del mondo, e ci consente invece di vivere il dolore non come una condanna, non come una croce, che già il termine non è bello, ma come passaggio, come momento di trasformazione verso una fede più vera, più matura, più autentica, più di Dio. Ascoltiamo Don Luigi, io vi ringrazio per essere stati con me, buona preghiera dopo perché seguirà l'adorazione eucaristica e naturalmente buon pomeriggio a tutti voi.
1: Non vi nascondo che sono molto emozionato questa sera di essere qui in questo luogo che è un luogo di preghiera, di pellegrinaggio, a pochi passi da un grande santo come è stato quello, come è stata la vita di Antonio da Padova. E sono emozionato perché mi piacerebbe tanto che la mia storia personale potesse un po' profumare di Vangelo, così come la vita di quest'uomo profumava di Vangelo e ha lasciato un segno. Dopo 8 secoli noi continuiamo a parlare di lui, così come continuiamo a parlare di Francesco d'Assisi. Allora, come premessa, questa sera voglio dirvi che parlerò in punta di piedi e cercherò che sono semplicemente la condivisione, il tentativo di raccontare un'altra figura accanto a quella di Antonio da Padova, la figura di Francesco d'Assisi, e fare la stessa cosa che abbiamo tentato di fare con Antonio, con Sant'Antonio. E dicevamo prima, il rischio della santità è quello di idealizzare le persone. Abbiamo bisogno a volte di togliere i difetti, di ripulirle. Forse perché così possiamo di più ammirarle, possono risplendere di più, ma in realtà quando i santi sono idealizzati sono inutili, sono buoni magari per farci qualche grazia, per ottenere qualche miracolo, ma perdono il loro vero ruolo fondamentale, che è quello di ispirare la vita, di far venir voglia di vivere diversamente la nostra esistenza, di non creare distanze, ma anzi di creare vicinanze. Quando i santi hanno i piedi per terra, ci accorgiamo che le loro domande sono le nostre domande, le loro crisi sono state le nostre crisi, il loro buio assomiglia al nostro buio e persino i loro peccati assomigliano ai nostri peccati, perché anche i santi hanno peccato, hanno fatto l'esperienza di toccare la loro fragilità, la loro debolezza, si sono fatti raggiungere dalla misericordia del Signore, però quasi mai noi raccontiamo il risvolto della medaglia. Raccontiamo la luce, ma ci dimentichiamo del buio. Eppure il buio ha un grande ruolo. Il buio ci dice la profondità delle cose. Permettetemi quindi questa sera, nel raccontare la figura di Francesco d'Assisi, di soffermarmi sì sulla sua luce, ma partire da una sorta di buio che attraversa un po' tutta la sua vita, ma come vedremo è un buio abitato da una presenza straordinaria, la presenza del Cristo, ed è una presenza così evidente dentro la sua vita che il più bel complimento che Francesco si porta addosso è proprio quello di essere chiamato l'Alter Christus. Noi ci riferiamo a lui quando usiamo questa parola, ma in realtà dovrebbe essere la vocazione di ogni battezzato. Ogni battezzato dovrebbe essere un Alter Christus. In Francesco noi vediamo che questa cosa si è pienamente realizzata e il punto di partenza della nostra riflessione è una frase famosa dei suoi biografi che sottolineano una caratteristica che, come vedremo tra un istante, ci rivela la capacità di essere un uomo tutto d'un pezzo, non un uomo diviso, separato, conflittuale, un uomo che nella santità ha trovato un'unificazione della propria vita, di se stesso, del proprio io, è una persona divenuta pienamente una. Vi cito questa frase dei suoi biografi e partiremo da questo per ripercorrere la vicenda di Francesco d'Assisi. Non era tanto un uomo che pregava, quanto un uomo diventato preghiera. Che cosa significa questo? Noi siamo abituati, quando pensiamo alla preghiera, a dire delle preghiere, rivolgerci a qualcuno. Di Francesco non si dice a un certo punto che Francesco pregava, sembra una cosa brutta da riferire a un santo, ma subito dopo viene detto che lui stesso era diventato preghiera, tutta la sua vita, il suo corpo, il suo respiro, le sue parole, i suoi sorrisi, i suoi pianti, non c'era più nulla di lui che non fosse preghiera, perché Francesco a un certo punto diventa una cosa sola con Cristo. E questo lo rende pienamente unico, irripetibile, cioè se stesso. Perché ricordatevi che la santità non è assomigliare a qualcuno diverso da noi, ma è diventare pienamente noi stessi. E questo è un lavoro che impegna tutta la nostra vita, un lavoro che, come vedremo, a volte è attraversato da alcune stagioni che ci scoraggiano, che non ci spingono a prendere sul serio la nostra unicità. Eppure se Francesco è utile a tutta la Chiesa, non è soltanto per alcuni ideali che continuano ad affascinare generazioni, no? Quello della povertà, della fraternità, della pace, dell'umiltà. Queste sono tutte declinazioni della sua santità, declinazioni della sua unicità, del suo essere diventato pienamente se stesso. Ma c'è speranza per noi, cioè possiamo anche noi aspirare a diventare come lui, a fare questa esperienza, questo percorso di riconciliazione, di unificazione, di santificazione. Ognuno di noi con la propria vita può aspirare a diventare come Francesco. Ecco, spero proprio di sì, e spero che le poche parole che cercherò di usare questa sera possano incoraggiare me e ognuno di noi a prendere sul serio la chiamata alla santità e a cominciare a metterci in cammino in un percorso che, se si realizza, non è semplicemente un percorso che porta onore e gloria a una persona. Quando una persona è felice fa un favore a tutti, non solo a se stesso. Quando una persona diventa se stessa, questa cosa in realtà è un affare per tutti. La santità di Francesco è un affare di tutto il mondo, la santità di Antonio è un affare di tutto il mondo. La loro realizzazione tocca il destino degli altri, lo segna, lo trasfigura, lo fa riempire di luce. Ma qual è il punto di partenza? Quello di Francesco e quello di ciascuno di noi. Guardate, noi nasciamo già con un grande desiderio di voler essere felici. E essere felici è una cosa che apprendiamo un po' alla volta nella vita, cercando di capire in che modo si può diventare felici. Tutti noi siamo convinti, buona parte della nostra vita, che la felicità esiste ed è in un luogo fuori di noi e dobbiamo cercarla, ma dobbiamo cercare, metterci a cercarla per estensione. Così nascono i viaggi, così nascono delle ricerche, dei tentativi. È bello pensare che tutto il cristianesimo è costruito su un viaggio. Abramo si mette in cammino, deve lasciare la sua casa, la casa di suo padre, e mettersi in cammino verso una terra che non conosce. È un viaggio. È interessante però che il testo biblico, quando Dio rivolge la sua parola ad Abramo, è un testo biblico che gioca su un'ambiguità. La parola lech lecha, che viene usata in quel momento, significa vattene dalla tua casa, dalla tua terra, verso la terra che io ti mostrerò, ma significa anche letteralmente vattene verso te stesso, cioè entra dentro te stesso. È un po' il suggerimento che la Bibbia ci dà nel dirci che molte cose che noi facciamo per estensione in realtà devono aiutarci ad entrare dentro noi stessi, a fare un viaggio dentro di noi, che è il viaggio più faticoso, quello che nessuno di noi è in grado di fare, perlomeno all'inizio. Francesco è così, anche lui cerca la felicità, la realizzazione di se stesso con un ideale cavalleresco, andare in guerra, combattere, farsi un nome, diventare cavaliere, farsi un'immagine di sé che può essere applaudita da tutti gli altri. Vuole fare carriera, vuole affermarsi. Chi di noi non sogna nella vita a un certo punto di essere riconosciuto dagli altri, affermarsi, affermare la propria immagine, i propri desideri, le proprie capacità, dimostrare di essere bravi, intelligenti. Tutti noi cerchiamo a un certo punto della nostra vita una felicità fuori di noi, nella realizzazione di noi stessi fuori di noi. Il Vangelo, per spiegarci che questa strada fuori di noi è una strada sbagliata, ci racconta una storia famosa. Ce la racconta Gesù nel Vangelo di Luca, la storia del figlio il prodigo. Il figlio piccolo di questo padre, che ha due figli appunto, è convinto che la felicità esiste, ma è lontano da casa di suo padre, lontano da quell'appartenenza. È una felicità che è fatta di cose che possono essere usate, che mi danno piacere, cose che possono essere consumate. E così prende la sua parte di eredità e sperpera tutto alla ricerca di qualcosa che possa riempire il suo cuore, renderlo felice. Ma la compulsività di questa vita non lo porta ad essere felice, lo porta invece ad entrare profondamente in crisi. Vedete, finché io parlo di feste, prostitute, dissolutezze, tutti noi siamo d'accordo che sono delle cose negative. Si può diventare compulsivi anche con delle cose buone, si può studiare in maniera compulsiva, si può fare carriera in maniera compulsiva, si può fare un lavoro in maniera compulsiva, si possono cercare delle relazioni in maniera compulsiva, cioè fare tutte cose che sono buone. Voler bene a qualcuno è una cosa buona, ma farlo per un motivo sbagliato, pensando che quelle persone, quella carriera, quella situazione possono renderci felici. Questa è un'illusione. Nessuno, niente, delle cose di questo mondo possono riempire davvero il desiderio che ci portiamo dentro il nostro cuore. Ma non serve che nessuno ce lo spieghi, abbiamo bisogno di farne esperienza. Tutti noi abbiamo bisogno di fare esperienza, di sbattere il muso, di renderci conto a un certo punto che quello in cui avevamo riposto tutte le nostre speranze in realtà non ci appaga, non ci corrisponde. Sapete, nel momento esatto in cui nella parabola del figliol prodigo questo giovane si rende conto che c'è qualcosa di diverso nella sua convinzione, in quel momento, quando si accorge che sta invidiando dei maiali, il testo ci dice: tornò in se stesso e disse, ecco la strada. C'è un momento in cui questo ragazzo, nella sua crisi, riesce a tornare dentro se stesso. E così anche nella vita di Francesco. Perdere la battaglia contro Perugia lo costringe al carcere per un anno. E questo fallimento e questa sosta forzata costringe Francesco a fare i conti con se stesso, con la propria interiorità. A questo periodo di prigionia si aggiunge un periodo di malattia, quindi vedete, c'è un fallimento esterno e poi c'è una tribolazione, un problema, una malattia che tocca il suo corpo. Quando noi incrociamo queste cose nella vita, solitamente chiamiamo queste cose disgrazie. Però in realtà quello è il momento in cui Francesco comincia a invertire rotta, ad accorgersi che tutto quello che stava cercando fuori di sé in realtà esiste, ma è dentro di sé. Non lo comprende come un'illuminazione che ad un tratto gli cambia tutte le cose, ma lo comprende un po' alla volta, a tentoni. Si accorge di avere un mondo dentro, si accorge di avere un'interiorità, comincia a capire che cos'è la vita spirituale, che cos'è una relazione, che cos'è la preghiera. Quanti santi hanno fatto questa esperienza? Agostino, ad esempio, Ignazio di Loyola, dopo aver perduto una battaglia e aver avuto quasi frantumata una gamba, è costretto ad essere a letto, ma è quel periodo di convalescenza, bloccato per mesi in un letto, all'idea che non potrà più combattere perché c'è un osso che è ormai deforme, non gli permette di camminare correttamente, si fa operare più volte per raddrizzare questa malformazione, ma nulla. Non si arrende alla malattia, al dolore, alla crisi, ma lì proprio in quel momento comincia ad entrare dentro se stesso, a frequentare se stesso, ad accorgersi che dentro di sé c'è qualcosa di diverso. Ignazio comincia a capire che c'è uno spirito buono che lo pacifica e uno spirito cattivo invece che magari gli dà una passione iniziale e poi gli lascia una grande angoscia. Scopre il mondo interiore. Francesco, Agostino, Ignazio, potremmo raccontare le storie di tanti santi e accorgerci che molto spesso il giro di boa è nascosto proprio in delle disgrazie. Sapete perché questo è importante? Perché non esiste una vita umana che non si incroci con delle disgrazie. Ma la domanda non è venire qui a pregare Sant'Antonio perché non ci accadano disgrazie, ma è venire qui a pregare e a chiedere la grazia di capire che cosa è nascosto anche in quei momenti in cui ci sembra che tutto è perduto, che ormai c'è un fallimento, che non possiamo andare da nessuna parte, che i nostri sogni si sono infranti, che immaginavamo qualcosa della nostra vita e ci è stato negato. Tutto sembra finito, perduto, come Antonio. Antonio non viene da un ideale cavalleresco, capite, dove ha dovuto innanzitutto vivere una vita mondana, convertirsi e poi diventare un religioso. No, è un uomo che non ha avuto una grande conversione così. Eppure a un certo punto, quando passa dagli agostiniani ai francescani, dentro di lui c'è questo fervore di voler partire per morire martire, dare la vita a Cristo, per Cristo, in un ideale grande, andare a predicare il Vangelo in mezzo agli infedeli. Gli viene negato, parte, si ammala, non riesce a predicare, deve prendere una nave, deve tornare indietro, ma questa nave non torna indietro, fa naufragio, arriva in Sicilia. Allora, capite, oltre il danno la beffa. Vi sto raccontando queste storie perché è più facile ricordarci i fioretti dei santi che ricordarci che queste persone hanno dovuto subire autentiche disgrazie. Ai loro occhi erano disgrazie. Dopo anni noi possiamo rileggere la loro storia e dire che lì era nascosta la luce, ma in quel momento loro sono immersi nel buio. Allora, pensate un po', ognuno di noi questa sera si porta nella propria storia delle disgrazie, delle vite che forse non sono andate così come ce l'eravamo immaginate, sono accadute delle cose che ci hanno disilluso, ci eravamo illusi per qualcosa e poi abbiamo dovuto fare un bagno di realtà e renderci conto che le cose non erano così. Il fallimento, la malattia, le crisi, e se fossero proprio questi i modi attraverso cui il Signore sta entrando dentro la nostra vita e ci sta portando finalmente a capire che non dobbiamo cercare fuori di noi la gioia, fuori di noi la felicità, fuori di noi la realizzazione di noi stessi, ma è una via che ci deve catapultare dentro di noi e deve insegnarci a fare un passaggio che la Bibbia racconta in due episodi fondamentalmente. Il primo episodio è raccontato nell'Antico Testamento ed è una storia famosa. Non so se noi abbiamo mai avuto la pazienza di leggerci questo breve libro dell'Antico Testamento, il libro di Giobbe, ma tutti sappiamo chi è Giobbe, tutti citiamo Giobbe, tutti citiamo la pazienza di Giobbe. Lo scandalo di questa storia risiede in una cosa molto semplice. Se una persona si comporta male e quindi paga per il suo male, c'è una logica in questo. Riusciamo a comprendere che magari il male viene ripagato con il male. Tu hai preso tutti i soldi di tuo padre, li hai spesi in prostitute e feste e adesso ti ritrovi a elemosinare lontano da casa di tuo padre e ad avere invidia per un branco di maiali. Riusciamo a capire che c'è una logica alle conseguenze di questo ragazzo, ma la storia di Giobbe non è la storia di uno scapestrato, è la storia di un innocente che non ha fatto niente, è stato sempre fedele, giusto, eppure il male si affaccia dentro la sua vita e non c'ha nessuna spiegazione. È una cosa che ci fa venire l'orticaria, Renderci conto che il male è un mistero. Quando il male entra dentro la nostra vita, anche se noi tentiamo sempre delle spiegazioni, rimane un mistero. C'è qualcosa però di luminoso in questa storia drammatica che Giobbe deve vivere, perché non è semplicemente avere un collasso economico perché perderà tutti i suoi averi. Non è semplicemente perdere la salute, a un certo punto lo ritroviamo a grattarsi le bucce della pelle seduto sulla cenere, perde i figli, perde le cose, perde la dignità, perde la salute, perde tutto quello che una persona potrebbe umanamente perdere. Giobbe vive tutti i livelli di male, fisico, psicologico, affettivo, spirituale. Ma questo libro si conclude in questo modo, con un'affermazione bellissima. Dopo che si è messo a dialogare con Dio, Dio gli ha spiegato che i suoi pensieri sono troppo grandi per lui, non può capire Ma Giobbe ha capito una cosa, una sola. Dice così: prima di tutta questa sofferenza ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Tenete a mente questo, perché i momenti più difficili della nostra vita sono i momenti che più ci umanizzano, i momenti che più tirano fuori da ciascuno di noi qualcosa di noi che nemmeno

nemmeno noi stessi conoscevamo. Francesco deve passare attraverso quel fallimento per poter diventare se stesso. E non è tanto la necessità di dire mi devo andare a cercare una disgrazia, devo accettare la vita così come accade, nelle cose belle e nelle cose brutte. Questo ci sta suggerendo la vita di Francesco, che dovremmo guardare con occhi di benedizione anche le nostre tribolazioni, anche le nostre disgrazie, anche quei periodi no, che fermano completamente la nostra speranza e che ci fanno dire che magari non c'è più nulla, non c'è nessuna via di uscita. Amici, qui c'è nascosto il segreto della vita di un santo ed è nascosto il segreto della vita forse di ciascuno di noi. E se in quelle cose che io non avrei mai voluto dentro la mia vita, in realtà era nascosta esattamente la chiave di lettura, il grande cambiamento. Prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Ma guardate, basta andare nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, e accade un episodio che tutti lo ricordiamo come un grande miracolo che Gesù ha fatto, la guarigione del cieco nato. Ma c'è qualcosa all'inizio di quella storia che tante volte sfugge quando noi leggiamo quella pagina del Vangelo. I discepoli, incrociando quest'uomo che è cieco dalla nascita, domandano a Gesù: perché è cieco? Ha peccato lui o i suoi genitori? Perché il male? Perché soffriamo? Perché ci è successa questa cosa? Quante volte la nostra vita è attraversata da questa domanda? Perché? Perché? E Gesù risponde in questo modo, dice: non ha peccato né lui né i suoi genitori, è così perché si manifesti in lui la gloria di Dio. Loro non possono capire che significa questo, lo capiranno dopo. Però è interessante che la base di quel miracolo è l'apparente disgrazia di quest'uomo. Non sappiamo perché il Signore permette alcune cose nella nostra vita, però su queste cose dove noi non troviamo nessun perché, Gesù pronuncia questa frase: è accaduto perché si manifesti la gloria di Dio. Allora perdere una guerra e finire carcerato assume un senso, allora essere malato assume un senso, allora incrociare un fallimento, una delusione assume un senso, perché noi possiamo accogliere il buio perché siamo convinti che la gloria di Dio può manifestarsi lì dove gli uomini non possono più nulla e i nostri ragionamenti non possono più nulla. C'è un ulteriore passaggio, vedete la prima tappa che abbiamo fatto, Francesco cerca fuori di sé, ma questa cosa non lo porta da nessuna parte, anzi a un certo punto la vita che lui aveva scelto lo delude e incontra un muro. E questo muro non viene perché è una persona riflessiva, no, perché la vita lo costringe a riflettere. Lui da solo non arriva a fare questa riflessione, è perché perde una guerra che è costretto a stare in carcere e allora a pensare, è perché è malato che è costretto a rimanere in compagnia di se stesso, a non poter fuggire da sé, a non poter soffocare con i piaceri e gli amici il disagio che lui si porta lì in quel momento. Ma c'è un ulteriore passaggio. Francesco, sì, proprio in questo momento fa il suo giro di boa, ma poi succede un incontro, anzi due. Il primo è l'incontro con il lebbroso e poi la parola del crocifisso di San Damiano, l'incontro con le macerie di questa chiesetta e di questa immagine sacra. Francesco va, ripara la mia casa, come vedi va in rovina. Perché sono due incontri importanti? Perché vedete, l'incontro con la lebbra, con il lebbroso, non è semplicemente un'opera di misericordia che Francesco fa, perché scende da cavallo, va incontro a quest'uomo, gli dà un abbraccio, un bacio di pace. Voi sapete che la lebbra è una malattia contagiosa, non bisogna in nessun modo fare questo. Che cosa è accaduto?

in Francesco, e Francesco riesce a fare esattamente questo. Allora cercherò di essere, spero, quanto più semplice possibile nel cercare di farvi comprendere che passaggio importante è successo nella vita di Francesco e quanto questo passaggio è un passaggio decisivo nella vita di ciascuno di noi, e molto spesso le nostre vite sono bloccate in questo passaggio. Quando incontri una tribolazione, un male, una disgrazia, e tu sei costretto a fare i conti con te stesso, essere in compagnia di noi stessi non porta gioia, ma disperazione. Quando tu ti guardi troppo, a un certo punto entri in una forma di disperazione, perché cominci a vedere i tuoi difetti, cominci a vedere le tue incapacità, cominci ad avere di te una narrazione negativa. Questa non è l'umiltà, L'umiltà non è avere una brutta concezione di noi stessi. Questa non è l'umiltà, questa è una forma patologica. Molto spesso noi siamo bloccati su questo, cioè noi non accettiamo noi stessi, non ci accettiamo, soprattutto quando ci accorgiamo di non essere quell'ideale che ci eravamo immaginati di noi. Noi non ci accettiamo. Quando cominciamo a vedere i nostri difetti, le nostre storture, la nostra fragilità, le nostre incapacità, noi non ci accettiamo, siamo dei lebbrosi che non accettano di essere lebbrosi. Francesco, abbracciando quest'uomo, sta facendo pace con la sua lebbra, sta facendo pace con se stesso. Questo lo traghetta in un'altra dimensione. Quindi attenzione, non basta tornare dentro noi stessi, perché noi possiamo tornare dentro noi stessi e stare dentro noi stessi in maniera malata. Sapete nel mondo contemporaneo come avviene questa maniera malata? Passiamo la vita ad analizzarci. Passiamo la vita nel tentativo di dire devo aggiustare tutto, ma non puoi aggiustare tutto. Tu non sei una cosa da aggiustare, sei una cosa da accettare innanzitutto. Sì, alcune cose si possono aggiustare, ma non tutto. E se tu passi la vita ad aggiustarti, cambi padre spirituale così ti puoi aggiustare meglio, vai da uno psicologo così ti puoi aggiustare meglio, fai quel cammino così ti puoi aggiustare meglio, sono tutte cose positive, ma che dicono di fondo una cosa molto semplice: tu non ti accetti. La grazia di Dio non può mai operare in una persona che non si accetta, perché la grazia di Dio inizia quando tu cominci a fare pace con te. Come sarebbe stato bello, no? Francesco scende da cavallo, va da un lebbroso, dice una preghiera e guarisce quel lebbroso. Fratelli, non lo guarisce, lo abbraccia. Significa che quel lebbroso, quella sera, aveva ancora la lebbra. Fare pace con noi non significa risolvere noi stessi, ma non avere più un rapporto malato con noi stessi, non avere più gli occhi fissi in maniera paranoica su noi stessi. Questo è un passaggio importante. Nella vita spirituale questo deve essere un momento vero di conversione. Se una persona che fa un percorso di fede ha solo gli occhi su se stesso, sulle proprie mancanze, sui propri peccati e non sulla misericordia del Signore, non sta vivendo un cammino di fede sano. L'incontro con Dio, tra poco lo vedremo nella vita di Francesco, avviene quando tu distrai i tuoi occhi da te per rivolgerli al Signore. Dice il Salmo: guardate a Lui e sarete raggianti e non saranno confusi i vostri volti. Ma se tu guardi te, ti disperi. Francesco fa pace con la propria disperazione in quel momento. Fa pace con la propria lebbra. E poi vedete, c'è l'incontro con la ricostruzione di San Damiano. Sapete, Francesco prende alla lettera quelle parole: ripara la mia casa, quella casa. Poi col tempo noi abbiamo capito che forse la volontà di Dio era un'altra casa che bisognava sanare.

che modo noi possiamo leggere questi due episodi della vita di Francesco? In che modo la Bibbia ci aiuta a rileggere questi due episodi e che possono aiutare anche ciascuno di noi? Allora, il primo episodio, quello della lebbra, può essere letto da un episodio che troviamo nell'Antico Testamento.

uno che ha vinto il popolo di Israele, ma si porta addosso la lebbra. E per un giro provvidenziale di notizie riesce ad arrivare nel popolo di Israele a chiedere aiuto, e chiede aiuto al profeta Eliseo, il quale profeta Eliseo gli chiede una cosa molto semplice per guarire dalla lebbra. Gli chiede di scendere dal suo cavallo, di andare nel fiume, di lavarsi 7 volte e fine della storia, sarebbe guarito. La traduzione è che Eliseo sta domandando a quest'uomo un gesto di umiltà. L'umiltà. Quando tu ti accorgi di avere la lebbra, devi imparare ad essere umile. Quando ti accorgi di avere dei peccati, quei peccati il Signore te li dà per ricordarti di essere umile. Quando ci sono delle cose che non sai fare nella vita, quelle cose il Signore te le dà perché tu possa essere umile. Il Signore fa meraviglie con gli umili, ma ai superbi volge lo sguardo da lontano. Il problema della nostra vita è che noi non siamo umili. Gli umili non sono quelli che parlano male di sé o quelli che si detestano. Gli umili sono quelli che si sono accettati per ciò che sono, e proprio perché sanno quello che sono, non sono superbi. Pensano alla propria fragilità e per questo non giudicano quella degli altri. Guardano la propria lebbra e per questo non si ergono a maestri di tutti gli altri. Sanno scendere da cavallo, sanno fare cose semplici, sanno mettere a frutto il loro possibile. Francesco ha imparato l'umiltà facendo pace con se stesso, facendo pace con la sua lebbra. Vi ricordo però che l'umiltà, finché non porta una pacificazione con noi stessi, è solo frustrazione. E anche nella Chiesa abbiamo un sacco di frustrati, ma non sono umili. Finché non facciamo pace, siamo solo frustrati, repressi. E vi posso assicurare che quando una persona è frustrata e repressa, fa danni. Fa danni. Umili, non frustrati. E il secondo episodio. Va e ripara la mia casa. Quale casa? Quale chiesa? Quella fatta di pietre? No, vedete, Francesco deve riformare tutta la Chiesa, deve riportare la Chiesa a non ragionare più con un'ottica mondana e a ragionare in un'altra ottica, che è quella del Vangelo. Ma noi abbiamo una testimonianza nel Nuovo Testamento. Quando Gesù comincia la sua predicazione, ha attorno a sé una comunità, potremmo dire che ha intorno a sé una Chiesa, quella di Pietro, Giacomo, Giovanni, di tutti gli apostoli, il seguito di Gesù. Ma quella non è una chiesa, è una chiesa di esaltati, è una chiesa di presuntuosi, è una chiesa di fondamentalisti. Non esagero, Una volta, mentre passavano per un villaggio di samaritani, i samaritani non li fecero entrare nel villaggio e Giovanni dice: vuoi che preghiamo che un fuoco dal cielo li bruci tutti? Se non è fondamentalista uno che dice una roba del genere, qui c'è del terrorismo puro qui, È una chiesa fatta di persone che, mentre stanno andando a Gerusalemme e Gesù ha scoperto le carte, ha detto che a Gerusalemme avrebbe dovuto vivere la cosa più difficile della sua vita, l'esperienza della croce, il cuore della sua esperienza. Sapete di cosa parlano mentre stanno andando a Gerusalemme? Secondo voi stavano dicendo il rosario? No, discutevano chi era il primo, chi doveva avere il primo posto. Parlano di carriera. E quando Gesù dice: tra poco mi fanno fuori, la presunzione di Pietro, nessuno ti toccherà, devono passare su di noi. È una chiesa fatta di superbi, integralisti, terroristi, presuntuosi. Non è una chiesa, non è la chiesa di Cristo, è la chiesa di persone che ancora non si sono convertite. Ma quando i soldati mettono le mani a Gesù nell'orto degli ulivi,
fuggirono tutti.

e questa chiesa si disperde. Toccherà Maria, dopo i fatti della passione, della risurrezione, raccogliere questa chiesa frantumata, rimetterla insieme nel cenacolo, e arriverà lo Spirito Santo, la Pentecoste. Allora sì che sarà una chiesa. Allora le loro parole non saranno più piene di integralismo, ma piene di verità. Saranno parole che sapranno toccare il cuore delle persone. La prima volta che Pietro parla dopo il dono della Pentecoste, gli Atti degli Apostoli annotano questo dettaglio e tutti si sentirono trafiggere il cuore. Che bello, le parole di Pietro toccano il cuore della gente. E queste persone, che prima erano infatti in questo modo, sono state trasformate. Dopo aver vissuto un fallimento, il loro fallimento, e dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, Francesco deve rimettere al mondo una chiesa, deve rimettere al mondo e a nuovo non una chiesa che sia la stessa chiesa di prima, ma una chiesa che abbia imparato la lezione anche dalle proprie cadute, dai propri fallimenti, una chiesa convertita. È la chiesa della Pentecoste, non la chiesa degli esaltati. È una chiesa che rimette al centro Cristo e il dono dello Spirito e i sacramenti, l'amore di Francesco per i sacramenti. È una grande lezione questa, eh? Non basta essere umili, serve anche essere chiesa, ma non chiesa qualunque, la chiesa della Pentecoste. E poi ancora un dettaglio della sua vita. Un giorno, mentre ascolta durante la messa pronunciare una pagina del Vangelo, Francesco in quel momento sente che quel Vangelo gli sta parlando. Amici, questo è un momento fondamentale nella vita di ognuno di noi. Quando a un certo punto il Vangelo non è più un discorso generale dove ognuno si prende il pezzettino che gli serve, no. Quando il Vangelo è rivolto a te, sta parlando a te, ti sta dando del tu. In Francesco Dio non è più un'ipotesi nascosta nei cieli, Dio non è più una persona che in terza persona noi la pensiamo nella nostra vita, no, è diventato qualcuno che gli parla, qualcuno che gli dà del tu. Il Vangelo per Francesco è un Vangelo rivolto a lui, che parla a lui, e lui sente che deve rispondere a questo Vangelo che lo interpella. Ma noi ci sentiamo così? A noi piace ogni tanto sentire qualche bella predica dal Vangelo, poi torniamo a casa nostra e siamo rimasti tali e quali. Non siamo entrati nell'ottica di un Dio che ci sta parlando personalmente. Molto spesso mi capita, quando vado in giro, no, raccontare questo dettaglio, che è un dettaglio che credo capiti molto spesso. Ci sono delle volte dove tu partecipi a un incontro, a una messa, a una catechesi, e hai la sensazione che chi sta parlando a te. Dico, ma questo come fa a sapere queste cose? È un dono, è lo Spirito che sta facendo questo. Solo che noi in quel momento ci sentiamo trafitti da quella parola. Francesco si sente responsabile di ciò che ha capito e cerca di metterlo in pratica. Ho usato volutamente la parola cercare di mettere in pratica, perché Francesco va per tentativi, prova, tenta. E un po' alla volta prende sul serio questa volontà, la capisce, la comprende. Ci sono dei momenti che neanche lui sa che cosa gli sta domandando il Signore. Quando lui, ancora in vita, deve assistere alla crisi del suo ordine, si sarà domandato perché? Che cosa, Signore, mi stai domandando?

Vedete, deve arrivare un momento nella vita di ciascuno di noi in cui il Signore deve rivolgerci la parola, deve darci del tu. Ma deve arrivare anche quel momento in cui noi rispondiamo a questa parola che ci dà del tu. Facciamo anche noi qualche cosa. Facciamo delle scelte, prendiamo delle decisioni. Questa è una cosa importante. Il problema non è aver capito qualcosa, è scegliere qualcosa dopo che abbiamo capito. Francesco è un uomo che a un certo punto non rimane come spettatore davanti alla parola di Dio. Risponde, tenta, ci prova. Era scambiato anche per un pazzo, Come tutti i santi, è eccessivo. Ci sono delle cose che sono troppo eccessive in quest'uomo. Per lui no. E persino i suoi compagni a un certo punto dicono, è troppo, troppo così. Per lui no. C'è una misura che riguarda personalmente ognuno di noi e ognuno di noi deve prendere sul serio questa misura. Allora, vedete un po' che itinerario abbiamo fatto. Francesco cerca fuori di sé, ma lì non c'è nulla. Ecco, le disgrazie della vita lo portano dentro di sé. Lì è costretto a conoscere se stesso, ma non basta conoscere se stesso, deve far pace con lì che Dio si rivela. Allora lui fa pace con se stesso, ma allo stesso tempo non si tira fuori dalla Chiesa, mette mani alla Chiesa, non una Chiesa qualunque, è la Chiesa della Pentecoste. E lì, in quel momento, sente che il Signore gli parla e gli dà del tu. Tutta la sua vita, le sue vicende, i suoi viaggi, tutte cose che noi conosciamo di lui. Poco prima della sua morte, pochi anni prima della sua morte, Francesco fa sul Monte dell'Averna l'esperienza delle stimmate. Che significato ha questo? Perché questo santo a un certo punto riceve le stimmate? E soprattutto, come intendiamo noi le stimmate? Sono i segni di Gesù crocifisso. Siamo tutti d'accordo, sì? È un errore. Sono segno di Gesù crocifisso risorto, non crocifisso e basta. Perché se vi ricordate bene, quando il risorto appare nel cenacolo, che cosa fa per farsi riconoscere? Mostrò loro le mani, i piedi, il costato, mostra le stimmate. È riconoscibile per quei buchi, per quelle ferite, è riconoscibile come risorto. Ma è un messaggio bellissimo. Quelli sono segni di dolore e Gesù li trasforma in passaggio di luce. Il dolore diventa un passaggio di luce. Francesco è stigmatizzato e si porta addosso i segni di Gesù crocifisso risorto. Cioè la vita del crocifisso risorto ormai è in lui. La sua sofferenza è la sofferenza di Cristo, ma anche la vittoria di Cristo è la vittoria di Francesco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua presenza eucaristica in mezzo a noi. In questo momento di preghiera vogliamo offrirti questa preghiera per tutte le intenzioni delle persone che si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo anche in riparazione dei nostri peccati, dei peccati commessi contro l'Eucaristia, per i peccati di tutta l'umanità. Preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per i Sacerdoti, per tutti i consacrati. Preghiamo per le anime del Purgatorio. Preghiamo anche per tutti i fedeli nel mondo, affinché il Signore li custodisca e li guidi. Mio Dio, io credo, adoro e spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue e anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra. E in riparazione degli oltraggi e i sacrilegi, e le indifferenze con cui è offeso, e per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù, per l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Adesso preghiamo con il Salmo 23. Ci uniamo alla preghiera del salmista, che con questo salmo riconosce che il Signore è il suo pastore, che Dio lo conduce ad acque tranquille. E anche se ci sono le valli oscure, non temi, perché Dio è con noi. Preghiamo questo salmo con fiducia, ringraziando al Signore per la sua presenza in mezzo a noi. Gesù ci ama tanto che è rimasto nell'Eucaristia per stare con noi. Noi dobbiamo amarlo, adorarlo, glorificarlo per la sua presenza in mezzo a noi. Ascoltiamo e preghiamo il Salmo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita, e abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il salmista riconosce che il Signore è il suo pastore e se cammina al suo fianco non ha paura. Noi sappiamo che Dio è con noi. In mezzo alle sofferenze Lui cammina con noi, nelle malattie, nei momenti difficili della vita. Quando nel nostro cammino non vediamo nulla, dobbiamo fidarci dell'amore di Dio che ci conduce tra le sue braccia. Per questo noi dobbiamo avvicinarci al Santissimo, a Gesù Eucaristia, dove Gesù ci attende, ci consola, ci incoraggia e ci protegge. Ogni anima dovrebbe stare alla sua presenza per attingere tanta forza nel cammino e alimentarsi dell'Eucaristia. E questa mensa che il Signore ci prepara sotto gli occhi dei nemici è lì che il Signore ci fortifica e noi possiamo vincere degli attacchi del nemico, delle trappole del male e anche del peccato che tante volte ci acceca e non sappiamo dove andare. L'Eucaristia è l'incontro con Cristo, dove lo troviamo vivo e presente. È lì che Dio rinfranca l'anima nostra, è lì che ci alimenta, ci consola. Ripara il nostro cuore e guarisci le nostre ferite. Chiediamo al Signore di aiutarci a fortificarci nel cuore, nell'anima, ma soprattutto di aumentare il nostro amore a Gesù Eucaristia e il nostro rispetto verso di Lui. Quando ci avviciniamo a prendere la comunione, dobbiamo riconoscere veramente che lì c'è Gesù presente con il suo corpo, con la sua divinità, con grande rispetto. Non mancare mai di rispetto all'Eucaristia e chiedere perdono se vediamo qualche irriverenza o qualche oltraggio di anime che non conoscono e non hanno scoperto Gesù in questo sacramento. L'amore di Dio è immenso e nella confessione ci abbraccia. Dio Padre, nella sua misericordia, ci perdona e nell'Eucaristia Cristo viene a noi e ci conforta, ci prepara, ci alimenta. Ecco, chiediamo in questo momento perdono per tutte le comunioni fatte senza riconoscere che lì c'è Gesù, o per le mancanze di rispetto che si sono fatte verso Gesù Eucaristia per la mancanza di conoscenza. Molte pensano che è solo un pane e non c'è il rispetto dovuto. Ma è lì c'è Gesù, con tutta la sua divinità, maestà e amore per l'umanità. Lo ringraziamo per il suo amore e la sua presenza. E questo buon pastore che ci accompagna, ci difende, ci protegge, ci rinfranca, ci aiuta e prepara per noi questa mensa, che ci consacra, che ci fa diventare figli di Dio, ci fortifica ogni momento nella nostra vita. Chiediamo al Signore che noi che siamo figli per il battesimo possiamo veramente
aprirci all'amore di Gesù, non avere paura dell'amore di Cristo, lasciarci avvolgere con il suo amore. Specialmente preghiamo per i malati, per coloro che soffrono, perché in mezzo alla loro sofferenza sentano l'abbraccio dell'amore di Dio. Adesso ascoltiamo un canto e lodiamo il Signore per mezzo di questo canto, per ringraziarlo per il suo amore.

Cristo di Gesù, che tanto ci ama, chiediamo l'intercessione di Maria Santissima. Lei, come mamma, ci conduce a Gesù. Dove c'è Gesù, Eucaristia, c'è Maria, in adorazione, in preghiera. Lei prega per ognuno di noi. Chiediamo a questa dolce mamma che ci aiuti ad amare Gesù con un cuore sincero, con un cuore amabile. Chiediamo al Signore che prepari il nostro cuore e la nostra mente per riconoscerlo nella nostra vita, nella nostra storia e anche nei sacramenti e nella Chiesa. Che Dio si fa presente di tanti modi, siamo noi che non guardiamo. Dolce Madre di Gesù, tu sei la prima adoratrice di Lui e della Santissima Trinità. Tu sei la Madre dell'adorazione, la Madre di tutte le anime adoratrici, la Madre mia. Sotto la tua protezione metto la mia vita. Con immensa riconoscenza ti ringrazio, perché mi apri gli occhi per contemplare colui che si immola sul santo altare e mi apre la via dell'adorazione eucaristica. Mi conduci sempre al cospetto del tuo figlio nel tabernacolo. Custodisci l'anima mia e santifica la mia vocazione adoratrice per la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo un'Ave Maria in riparazione agli oltraggi che riceve Gesù nell'Eucaristia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. In questo momento vogliamo chiedere per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, che pregano con noi per diversi modi e mezzi. Preghiamo il Signore di aiutare e custodire tutti gli ammalati, tutti i consacrati. Preghiamo per le anime del purgatorio, preghiamo per le famiglie, preghiamo per la Santa Madre Chiesa nel mondo, affinché possa portare il Vangelo con amore. Preghiamo specialmente per le chiese perseguitate, dove c'è la guerra, dove ci sono le divisioni, che il Signore conforti i vescovi, i sacerdoti che devono affrontare quella missione. Che il Signore dia pace, fortezza. E adesso preghiamo per l'intenzione delle persone che ci hanno chiesto di pregare per loro. Preghiamo per Pina, Simone, che chiede preghiere per la sua famiglia. Che il Signore ascolti le sue preghiere e che li aiuti a tutta la sua famiglia. Preghiamo per Giussi dalla Calabria, che prega per la sua famiglia. Il Signore aiuti a ognuno di loro. Preghiamo anche per Sisi, che prega per tante intenzioni, per i bambini malati. Chiediamo al Signore di aiutarla
de accogliere le sue intenzioni, le loro preghiere. Preghiamo per Anna Luisa d'Agrigento, preghiamo per l'intenzione che ha nel suo cuore e per la sua famiglia. Che il Signore li aiuti a superare le difficoltà. Preghiamo per Chiara Venezia, che affida nelle mani di Dio la sua famiglia. Che il Signore li benedica, li custodisca, li accompagni. Preghiamo per l'intenzione di Salvatore da Milano, che prega per lui e per la sua famiglia. Signore, li aiuti. Preghiamo per Daniela da Silvi, per le sue intenzioni, per la sua famiglia. Chiediamo per tutti i frati, per tutti i consacrati, e preghiamo per l'intenzione di Daniela da Milano, che prega per i sacerdoti, per i sofferenti. Il Signore accolga la sua preghiera e le sue intenzioni. Preghiamo per Andrea da Recati, che prega per i suoi cari e per lui, che il Signore li aiuti. Preghiamo per Nicola Leocato, che prega per lui e per la sua famiglia, che il Signore gli sia vicino. Chiediamo anche per Anna Maria e per le sue intenzioni, che il Signore l'aiuti. Per la guarigione della sua famiglia. Preghiamo anche per Meluccia dalla Sicilia e per la sua famiglia. Preghiamo per le anime del purgatorio. Preghiamo anche per Silvia da Pirao. Preghiamo per le sue intenzioni, preghiamo per la sua famiglia, che il Signore li aiuti, li conforti. Preghiamo per la salute di Nina, preghiamo per Beatrice, che prega per la sua famiglia. Preghiamo anche per Maria. Preghiamo anche per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo per Maria Vizio, affinché possa arrivare la parola di Dio a tanti posti. Preghiamo anche per Tonina dall'Abruzzo, per le sue intenzioni di preghiera, che il Signore l'aiuti. Preghiamo per Clementina da Cosenza e per le sue intenzioni, che prega per la sua famiglia e per i malati. E preghiamo anche per Vincenzo della provincia di Ragusa. Preghiamo per Marinella e famiglia, per le loro intenzioni, che il Signore li assista in ogni momento, in ogni istante. Preghiamo per Loredana, per Lorena, che il Signore l'aiuti, e ringrazia Dio per la fede che ha ricevuto. Preghiamo per Rosa d'Agrigento, prega per la sua famiglia, affidiamo le sue intenzioni nelle mani di Gesù. Preghiamo per Maria Cristina da Paternò. Preghiamo per la sua famiglia, specialmente per sua figlia. Preghiamo per Filomena da Macerata. E preghiamo per tutte le persone che oggi portano il nome di Maddalena.
Che il Signore li aiuti per intercessione di Santa Maria di Maddalena. Possano loro amare con un cuore grande a Gesù e che lo ricerchino sempre nella loro vita. Preghiamo per Luciana d'Abruzzo, per le intenzioni che ha scritto, per Franca, che prega per le persone sofferenti, per Margherita, prega per la sua famiglia. Il Signore li aiuti e si affida nelle mani di Dio. Tutte queste preghiere le affidiamo nelle mani di Gesù con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Il Signore che guarda il nostro cuore sa cosa abbiamo bisogno. Ci uniamo a queste preghiere, a queste famiglie e tutti li affidiamo al cuore di Gesù per mezzo delle mani di Maria. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gesù, ti ringraziamo perché tu sei il nostro pastore, perché non ci fai mancare nulla nella nostra vita, perché sei tu che rinfranca la nostra anima, sei tu che ci guidi per il giusto cammino. Grazie Gesù per accompagnarci in quei momenti oscuri della nostra vita. Tu ci difendi dal male. Tu sei con noi, ci proteggi e ci dai sicurezza. Grazie per alimentarci con il tuo corpo e con il tuo sangue. Grazie perché per mezzo dell'Eucaristia ci dai tanta forza, ci incoraggi, ci difendi. Grazie per preparare questa mensa dove tu ci doni il tuo corpo e il tuo sangue. Aiutaci ad avere più consapevolezza di questo dono, del tuo amore, perché un giorno andremo a godere della tua presenza. Aiutaci a fare la volontà del Padre, aiutaci a vivere nell'amore. Grazie, Signore, per il tuo amore. Tu sei buono e misericordioso e ci perdoni. Prepara il nostro cuore, la nostra mente, la nostra vita. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso meditiamo un canto, cantiamo e lodiamo la presenza di Gesù. Riflettiamo quanto Dio ci ama. Vi ringrazio. Dio vi benedica.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siate scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni.

e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra. Una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

sì, hai bisogno. Dai.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Abbiamo oggi la gioia di celebrare la festa di Santa Maria Maddalena, prima testimone della resurrezione del Signore, chiamata, sentiremo anche nella liturgia, apostola per gli apostoli, colei che ha annunciato la resurrezione del Signore agli stessi apostoli. Allora è una figura che ci immerge nel mistero pasquale, nel mistero di vita e di luce, e vogliamo affidarci alla sua intercessione perché cresca la nostra fede nella resurrezione di Cristo. Signore, tu sei la pienezza di verità e di grazia. Kyrie eleison. Cristo, che ti sei spogliato di tutto per arricchirci,

0: Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo,
1: ti benediciamo,
0: ti adoriamo,
1: ti glorifichiamo,
0: ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
1: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente,
0: Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,
1: Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
0: tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
0: Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
1: Perché tu solo il Santo,
0: tu solo il Signore,
1: tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
0: con lo Spirito Santo,
1: nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la tua lode.
2: Assedi di te, Signore, l'anima mia.
1: Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.

Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si inchinò verso il sepolcro e vide due angeli i bianchi vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse: Gesù, donna, perché pianghi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse:

Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù gli disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabuni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito dal Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò a annunciare ai discepoli: ho visto il Signore, e cioè che le aveva detto. Parola del Signore.

Ecco, allora la santa di oggi, che è Maria Maddalena, ha un posto speciale tra i santi, perché è l'unica persona che si trova ad aver incontrato il Signore tra la resurrezione e l'ascensione. Non c'è un'altra persona che ha avuto questo privilegio. Quindi la prima testimone della resurrezione, la liturgia che faremo tra poco la chiama, come dicevo all'inizio, apostola per gli apostoli, cioè quella che ha annunciato la resurrezione di Gesù, che ha iniziato, grazie alla sua testimonianza, la fede degli stessi apostoli su cui riposa la nostra fede. Allora si capisce solo da questo quanto questa testimonianza sia proprio alla radice della nostra fede, nel cuore di essa, e come la Chiesa anche di recente si è resa conto del suo valore. Pensiamo che fino a prima del 2016 il giorno di oggi era memoria, poi è stata elevata a festa. Questo vuol dire che nella sua meditazione la Chiesa ha considerato il valore unico e straordinario di Maria Maddalena per la nostra fede, perché la nostra fede diventi una fede pasquale. Maria Maddalena è presente sotto la croce di Cristo, è presente nel momento della sepoltura, è la prima testimone che lo vede risorto. Allora questo ci porta al cuore della fede nostra, che è una fede pasquale. Noi ci dobbiamo sempre interrogare e ricordare questo fondamento, cioè che siamo chiamati, nonostante il caldo, diciamo così, e uno ha poca voglia anche di riflettere o stare su questi temi, ma è davvero centrale che noi facciamo un po' il cammino degli apostoli, cioè cresciamo nella fede della resurrezione. Noi siamo abituati con questi grandi misteri della fede a darli per scontato. Ci credo o non ci credo, tipo referendum, sì e no. Mentre invece si tratta di crescere nella fede della resurrezione. E questo è l'elemento più importante di tutti. Non c'è niente che possiamo approfondire più sensato e più benefico di stare dentro il mistero pasquale di Gesù, che è fatto di questo che ha vissuto Maria Maddalena, cioè passione, morte, sepoltura e resurrezione e vita dopo la morte del Cristo. Allora crescere in questa fede, ce lo testimoniano tutte le scritture e gli apostoli, non è una questione sì ci credo o no andiamo avanti, ma è un cammino. Gli apostoli hanno a lungo riflettuto, faticato, ricordato insieme, ascoltato voci, testimonianze, e piano piano è cresciuta la loro stessa fede, che poi hanno annunciato al mondo. Anche per noi c'è un cammino di crescita proprio sul tema della resurrezione di Gesù, che è il più importante di gran lunga. La cosa più importante che possiamo fare nella vita come credenti è crescere, chiedere anche nella preghiera, nella liturgia, che cresca la nostra fede nella resurrezione. E può crescere proprio grazie anche a una santa come Maria Maddalena. Gli chiediamo questo dono di donare alla Chiesa una fede sempre più solida nella resurrezione di Cristo.

0: Carissimi, ogni vita è preziosa agli occhi del Signore perché è salvata e redenta dal sangue di Gesù. Come testimoni della resurrezione di Cristo, preghiamo insieme e diciamo:
1: benedici il tuo popolo, o Padre.
0: Benedici il tuo popolo, o Padre.
1: Con la resurrezione di Cristo hai tramutato in gioia il pianto dell'uomo. Fa che tutto il mondo ascolti la voce del tuo Figlio. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Padre.
1: Nel cuore di ognuno hai messo la nostalgia del tuo volto. Sostieni il tuo popolo che ti cerca con cuore sincero. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, o Padre.
1: Ha inviato una donna ad annunciare la buona notizia ai discepoli. Arricchisci la tua Chiesa della sensibilità e della fede di donne sante e generose. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, o Padre.
1: Ci hai dato il pianto e il riso per capire meglio la vita. Resta accanto a chi vive nell'attesa di gustare i giorni più belli. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, o Padre.
1: All'alba di ogni giorno rinnovi il mondo. Aiutaci a vedere nel sole che sorge il segno di Cristo, luce del mondo. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, o Padre. Per Santiago Cutigno e per tutti i ragazzi che soffrono di autismo, per Matteo, Diego, Gianni e Daniela, perché il Signore li accompagni nel cammino della vita. Preghiamo anche per Giorgio, perché il Signore lo accolga nella comunione dei santi, e per tutti i malati e gli infermi della comunità parrocchiale. Noi ti preghiamo.
1: Benedici il tuo popolo, o Padre.
0: O Padre, con gioia riconoscente ti rendiamo grazie per i tuoi benefici, mentre ci uniamo alla lode perenne che sale a te dalle mense eucaristiche di tutta la terra. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto numero 69.

0: e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Chiesa.
0: Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena, come il tuo figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Padre mirabile nella misericordia, non meno che nella potenza, per Cristo Signore nostro. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena. Lo vide morire sulla croce e dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima lo adorò risorto dai morti. A lei diede l'onore di essere apostola per gli apostoli, perché la buona notizia della vita nuova giungesse fino ai confini della terra. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio a voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenna a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, e i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice Pepe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu hai, oh Dio, doni al mondo ogni bene.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Canto numero 103.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri infonda in noi, o Signore, l'amore fedele che unì sempre Santa Maria Maddalena a Cristo suo Maestro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, per l'intercessione di Santa Maria Maddalena vi confermi e vi renda forti e saldi nella fede. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore risorto sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto 367.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco. Questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Preghiera al Santissimo Nome di Gesù. Oh Gesù, la potenza del tuo nome è grande. È rifugio per i penitenti, sollievo per i malati, aiuto e conforto nelle difficoltà, appoggio e sostegno nella preghiera, salute della nostra anima e salvezza dai pericoli. Quanto è dolce solo pronunciarlo, il tuo santissimo nome, o Gesù. Riavvicina in un istante il cielo alla terra, l'uomo al suo creatore, e nessun nome è più amabile e potente. Il tuo nome è luce per il cuore, cibo per l'anima e medicina per lo spirito. Illumina, nutre e guarisce. Gesù. Gesù. È miele per le mie labbra, melodia per le mie orecchie, giubilo e gioia per il mio cuore, balsamo per la mia anima. O Gesù, dimora nei nostri cuori, allontana ogni paura e riporta la serenità e la pace nelle nostre vite, ora e sempre. Amen. Un mese con gli angeli. Preghiere quotidiane per un cammino di pace e amore in compagnia dei nostri custodi di luce. Prega anche tu con Benedetta.

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi. Impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33° del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nella chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, nel cuore della Roma rinascimentale, a pochi metri dal Pantheon. Ed è questa chiesa rappresenta un unicum nel panorama delle chiese romane, proprio per la sua titolatura. Possiamo dire che è l'unica chiesa in tutta la diocesi di Roma dedicata alla Maddalena, questa figura femminile evangelica veramente imponente.

Questa chiesa venne comprata nel 1588 dal mio fondatore, San Camillo dell'Ellis, il fondatore dei Camilliani, dalla Compagnia del Gonfalone, ed era già una chiesa dedicata alla Maddalena. Quando parliamo della Maddalena ci dobbiamo porre una domanda: quale Maddalena? Perché in accordo con la tradizione di predicazione, la tradizione spirituale e anche la riflessione teologica della Chiesa durante i secoli, attorno a questa figura c'è stata quasi, potremmo dire, una sintesi, una conflazione di più figure femminili che portano il profilo della Maddalena. E il primo profilo è quello della peccatrice, è il brano evangelico che ci viene presentato dall'Evangelista Luca al capitolo 7, e in questa chiesa è rappresentato esattamente in un affresco sopra l'altare. Gesù è ospite di Simone il Fariseo in un pranzo sontuoso e improvvisamente entra nella scena questa donna, definita una peccatrice, che con le lacrime bagna i piedi di Gesù e con i capelli gli asciuga. Insieme a questa figura troviamo poi la figura della penitente, ed è rappresentata in questa chiesa nella grande pala d'altare. Figure di Maddalene penitenti ci sono figure straordinarie, soprattutto nel panorama artistico in Italia. Ricordo una statua meravigliosa del Canova, la Maddalena che quasi si contorce su se stessa in contemplazione della croce e del teschio, e poi c'è un'altra Maddalena meravigliosa penitente, opera del Donatello, attualmente nei musei della diocesi del Duomo di Firenze. E lì la penitenza quasi ha scavato la fisicità stessa di questa donna e questi capelli che diventano quasi il vestito. E poi la mirofora. La mirofora è questa donna che di solito è rappresentata con il vasetto di mirra, da qui appunto la parola latina portatrice.

dice di mirra. E la mirofora, anche questa, è una figura evangelica straordinaria, perché è quella Maddalena che, dopo che Gesù viene tirato giù dalla croce e viene portato al sepolcro, è quella donna che sfida le regole della parasceve e, insieme ad altre donne, con la mirra si reca al sepolcro per imbalsamare il corpo di Cristo. Ed è quella figura, diciamo, che testimonia il grande amore per il Signore, anche se è l'amore per un Signore morto. Non c'è ancora la prospettiva pasquale. Poi c'è la Maddalena addolorata, e ci sono diverse figure nel panorama artistico, soprattutto italiano, che ci possono suggestionare la fantasia e anche l'animo. Una di queste, forse la più celebre, è il Compianto sul Cristo Morto di Niccolò dell'Arca a Bologna. Ci sono diverse figure femminili, compreso San Giovanni, che stanno di fronte al Cristo morto, e sembra quasi che da questa statua di argilla promani questo vento terribile, il vento della morte, il vento della passione, il vento del lutto e del dolore, che avvolge questi personaggi e che quasi li pietrifica. E poi c'è Giovanni capitolo 20, ed è appunto la Maddalena evangelica, quella che credo interessa ad ogni credente e anche a chi non è credente, e cioè la donna che incontra il Cristo risorto al mattino di Pasqua nel giardino. Ed è ancora, se vogliamo, un prolungamento della mirofora, perché al mattino di Pasqua la Maddalena va alla tomba, ma semplicemente per venerare un Cristo morto, al punto tale che lei, scambiando il risorto per il giardiniere, chiede al giardiniere: dove avete posto il corpo, dal momento che la pietra è stata arrotolata e il sepolcro è vuoto? E qui avrà il grande incontro, l'incontro sconvolgente, l'incontro che fa rilanciare la sua vita dentro la storia, ed è esattamente con il Signore che la chiama per nome. E anche questa sappiamo essere una rarità, in modo particolare nel Vangelo di Giovanni, dove Cristo chiama per nome soltanto quattro protagonisti. Pietro è chiamato per nome affinché esca dal suo tradimento, chiama per nome Filippo, che aveva chiesto di poter vedere il volto del Padre, chiama per nome Tommaso, ed è l'invito a uscire, se vogliamo, dalla sua incredulità, e poi chiama per nome esattamente la Maddalena, Maria, e lei lo riconosce e esce appunto con quell'espressione, Rabbunì. Ed è l'invito a uscire dal lutto, è l'invito a uscire dal dolore, è l'invito a vivere il rilancio della grande virtù della speranza. Quindi su questa figura evangelica siamo chiamati come credenti a fissare lo sguardo, ma la riflessione e la devozione nel corso dei secoli si è concentrata anche su un'altra Maria Maddalena, e sarebbe Maria di Betania, la sorella di Lazzaro, la sorella di Marta, i grandi amici di Gesù nel Vangelo. E nella tradizione provenzale Maria di Betania spesso è rappresentata sempre con il vaso o il vasetto di mirra, e quindi abbinata ancora una volta alla figura della Maddalena. C'è una reliquia preziosa che non è conservata in questa chiesa, ma qui vicino, nella chiesa di San Giovanni ai Fiorentini, ed è la reliquia del piede. Noi sappiamo che le reliquie sono un dito puntato, no? Ci indicano un orizzonte. Perché della Maddalena viene conservato il piede, vero o presunto? Perché la Maddalena è esattamente la donna che si muove, è esattamente la fede che si muove. E quando si dice movimento, chiaramente l'artefice principale del nostro spostarci da un punto all'altro, tanto a livello fisico quanto a livello metaforico o spirituale, è esattamente il piede. La Maddalena è esattamente questa figura dinamica, al punto tale che lo stesso San Tommaso la definirà, con una definizione sintetica straordinaria, apostola apostolorum, cioè lei si rivela come l'evangelizzatrice degli evangelizzatori. Nel mattino di Pasqua i discepoli sono bloccati, inchiodati dalla loro paura, come ci dice appunto il testo evangelico. La Maddalena li evangelizza, la Maddalena li spinge ad uscire per fare la sua stessa esperienza, che è un'esperienza di accoglienza, di inclusione
dentro l'amore del Signore, che poi

appunto ci ributta, ci rilancia responsabilmente dentro la storia. La figura della Maddalena che ci viene consegnata dal Vangelo e poi anche rielaborata, forse anche in un modo un po' passionale, dalla tradizione secolare della Chiesa, ci riporta ad una esperienza come credenti particolarmente significativa, la radicalità della nostra relazione con il Signore Gesù, che naturalmente include anche le nostre esperienze appunto di male, di peccato, ma che non ci inchiodano come ultima istanza, ma è esattamente l'esperienza del risorto che ci permette di riattivare un circuito virtuoso di fede e di speranza per poi vivere la carità fraterna. In onore di Santa Maria Maddalena, la donna che ha visto il Signore. O Maria Maddalena, beata di Dio, tu che hai conosciuto la potenza della sua mano, prega per noi il Padre che ti ha creata. Ogni voce si unisca al nostro canto per la bellezza dell'universo. Ogni fiore ci porti il suo sorriso, ogni stella ci innalzi al suo abbraccio. O Maria Maddalena, amica di Cristo Signore, tu che sei stata liberata dalla potenza del male, prega per noi il Figlio che ti ha redenta. Il male che ci abita e che ci incatena non ci tenga lontano da Lui, fonte di amore e di perdono. O Maria Maddalena, strumento dello Spirito, tu che hai incontrato il Signore risorto, prega per noi il Maestro. La sua presenza faccia nuove tutte le cose, la sua limpida luce vinca il nostro timore. Come gemma sbocci in noi la sua misericordia e il soffio del suo Spirito ci faccia correre a portare a tutti il dono che rende grande e bella ogni vita e che ci fa gridare in ogni luogo e in ogni tempo: Cristo, mia speranza, è risorto e vive per sempre con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana.

0: Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30, a cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.
1: I shall give for the life of the

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova pagina di Quaderni d'Arte Sacra. È già da due puntate che stiamo analizzando un po' i santi, diciamo. Abbiamo incominciato con San Pietro, seguendo un po' la descrizione che troviamo negli Atti degli Apostoli. Qui troviamo anche parte, diciamo, della vita di San Paolo, soprattutto quando dalla Palestina, diciamo, si reca a Roma. Ecco, allora la prima immagine che vediamo è il ritratto di San Paolo, ecco come lo conosciamo, calvo con il pizzetto. E questa prima immagine si trova in una catacomba romana. Abbiamo già visto altre immagini tratte dalle catacombe di Roma, non solo di Roma ma anche quelle di Napoli. E qui allora è San Paolo, lo vedete all'interno di questo bel cerchio rosso, è bellissimo, e questo è il ritratto di San Paolo che troveremo poi riprodotto con piccole varianti, diciamo, nelle opere dei grandi artisti che si sono occupati appunto degli episodi della vita di San Paolo. Ecco, qui vedremo una serie, diciamo, dei suoi ritratti dipinti sia nelle catacombe che negli affreschi e anche in alcuni diciamo, come possiamo dire, mosaici, ecco, perché anche nei mosaici troviamo appunto la figura di San Paolo. Ecco, quello che vediamo, che abbiamo visto poc'anzi, si trova nella catacomba di Santa Tecla a Roma ed è, diciamo, stato eseguito verso il III secolo, ecco, più o meno. Tutte le catacombe di Roma sono state, diciamo, realizzate, i dipinti, non solo le catacombe, verso il II, III, IV secolo dopo Cristo. Ecco, dopo questa prima immagine bellissima di San Paolo, che ci dà proprio il prototipo, quasi una fotografia del suo viso, troviamo un'altra catacomba che si trova però in Turchia. Non è una vera e propria catacomba, ma è una grotta in cui appunto erano state inumate alcune persone, eccetera. E sulla parete qui è scritto, vedete, in greco, Paolo. Ecco, è interessante così fare un raffronto, ecco, con quello che abbiamo visto prima e questo che vediamo in questo momento. E questo affresco è del VI secolo comunque, ma come potete ben vedere la fisionomia è quella che abbiamo visto prima, cioè Paolo calvo e con il pizzetto. Ecco, bellissimo, a parte, diciamo, la parte sottostante che è andata perduta, comunque la sua fisionomia è ben centrata ed è quella che poi si perpetuerà nel corso dei secoli. Ecco, vi ripeto, questa è una grotta in cui c'erano delle sepolture e su una parete abbiamo questo bellissimo affresco molto vivo. Ecco, non è un San Paolo ieratico che ti guarda senza, diciamo, approfondire lo sguardo, il tuo sguardo, ma è un San Paolo che sta predicando. La prossima immagine è sempre l'immagine di una catacomba, ecco, però questa la troviamo a Napoli. Prima vi avevo parlato un po' che anche a Napoli sono diverse catacombe, e questa è la catacomba di San Gennaro, e qui abbiamo appunto San Paolo. Ecco, questo è stato ripreso a figura intera nell'atto di benedire, probabilmente, o di rivolgersi ai fedeli. Ecco, questo affresco che ora vediamo è stato datato al IV secolo, sempre dopo Cristo, appunto a Napoli, nella catacomba di San Gennaro. Anche qui lo vedete con la barba. Ecco, qui magari l'anonimo pittore gli ha messo un po' più di capelli, comunque si capisce che San Paolo era quasi calvo, ecco, sostanzialmente. Ma l'importante è questa sua fisionomia, questo viso allungato con questa barba. Ecco, la prossima immagine

La prossima immagine invece è un mosaico che troviamo a Ravenna. Voi sapete che Ravenna è il sito più importante d'Italia e non solo per quanto riguarda i mosaici. Ovviamente poi abbiamo i mosaici a Roma e anche alla Basilica di San Marco e soprattutto ne troviamo anche a Palermo in Sicilia. Qui abbiamo appunto Paulus, eccolo qua, che effettivamente vedete siamo, questa è stata realizzata dal VI o VII secolo a Ravenna, la cappella arcivescovile, è una cappella che è dedicata ai martiri della Dalmazia, ai martiri dalmati, e qui ci troviamo di fronte effettivamente a questo ripetersi di questa sua fisionomia, ecco, no? Volto ovale con così stempiato e con la barba. Ecco, qui allo sguardo è un po', diciamo, si avvicina più allo sguardo dei mosaici, ecco, è uno sguardo più ieratico rispetto a quello più espressivo che abbiamo visto precedentemente negli affreschi, appunto, delle catacombe. La prossima opera è un altro mosaico, ecco, un altro mosaico che appunto di San Paolo, sempre questo invece è datato XII-XIII secolo e si trova a Palermo, come vi avevo detto prima, no? Che la Sicilia è sede di edifici con numerosissimi mosaici, e qui abbiamo appunto la cappella palatina, Paulus, eccolo qui con la sua bella fisionomia, ecco, è interessante il riccioletto, guardate, sulla stempiatura, eccolo qua quel riccioletto vezzoso, no? che ha appunto disegnato e poi riportato con le tessere appunto il mosaicista. Anche qui lo vedete con la barba, il pizzetto nell'atto di benedire e di arengare i fedeli. L'altra immagine è un altro mosaico importante, che si trova nella basilica, ex basilica di San Salvatore a Ciora. Ecco, Ciora che cos'è? O Cora? È una basilica che si trova, diciamo, nella campagna, ecco, dell'antica Costantinopoli, ora Istanbul. E qui abbiamo appunto una lunetta in cui i mosaicisti hanno riprodotto sia la figura di San Pietro che abbiamo visto la scorsa volta, che quella di San Paolo. Eccolo qui che si ripete nella sua fisionomia, proprio quasi fotografica, nell'atto appunto di benedire e di appunto parlare ai fedeli. Ecco, questa appunto vi dicevo che si trova ad Istanbul ed è del XVI secolo, XIV-XV secolo, è questo, diciamo, tra il XIV-XV secolo, non abbiamo una data proprio precisa, conosciamo la data dell'inizio di realizzazione di questa basilica, che poi dopo la caduta di Costantinopoli è caduta in mano ai musulmani, che veramente non hanno distrutto i mosaici, ecco, di solito li distruggevano perché la loro religione è contro, ecco, l'immagine sacra, e sono stati coperti di calce. Ecco, poi per un'intuizione di un archeologo nel XIX secolo, nella metà del 1800, hanno fatto dei saggi e hanno scoperto che i mosaici erano rimasti intatti. Ecco, da quel momento la chiesa, diciamo, è stata sconsacrata. Ecco, prima era stata sconsacrata perché occupata dai musulmani, era diventata moschea, e poi in questa, appunto, dalla metà dell'Ottocento e inizio del 1900 è stata trasformata in un museo nazionale, ecco, ad Istanbul, quindi è visitabile tranquillamente. E la penultima immagine è un affresco di Pietro Cavallini. Ecco, questo affresco è un affresco staccato, perché ora vi spiego dove si trovava. Questo è un affresco che si trovava nell'avancorpo dell'antica Basilica di San Pietro nel 1508-1500, diciamo all'inizio del 1500, Papa Giulio II aveva deciso di abbatterla per costruire la nuova San Pietro, perché quella realizzata al tempo di Costantino era, diciamo così, era diventata quasi inagibile, insomma, ecco, passati i secoli, e quindi si decise di costruire la nuova basilica, e questo affresco è stato salvato. E anche qui, come vedete, abbiamo l'immagine appunto di San Paolo, come vi ho descritto prima.
vi ho descritto prima. Ecco, l'ultima immagine invece è del grande Andrei Rublev. Ecco, Rublev è un iconografo, no? Un iconografo russo, che è vissuto appunto tra il 1360 e il 1430, è russo, era un monaco, che era specializzato nella realizzazione delle icone sacre, e questa è una sua icona che è stata probabilmente realizzata all'inizio del 1400, guardate, bellissimo questo blu lapislazzolo, e questa si trova a Mosca, nella galleria Traiatan. Ecco, questa è una galleria importante che appunto conserva molte icone. E questa misura 110 x 160 cm, è bellissima anche se un po' rovinata, e anche qui vedete, siamo nel 1400, l'immagine proprio di San Paolo resta inalterata proprio nel tempo. Ecco, è stata inalterata nel tempo e fino ai giorni nostri abbiamo questa fisionomia bellissima, perché evidentemente il primo che ha realizzato quella del terzo secolo che vi ho fatto vedere prima, no? Se vi ricordate, nella catacomba di Santa Tecla, era effettivamente, è stato visto, ecco, in carne ed ossa, è incredibile. Poi ovviamente la sua immagine è stata tramandata per così tradizione orale, però una tradizione orale che ci ha dato perfettamente la sua fisionomia. Ecco, bene, allora con quest'opera terminiamo questa prima parte, ci vediamo tra qualche minuto per la seconda parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per questa data parte e ora vedremo un'altra versione realizzata da Caravaggio sulla conversione di San Paolo. Ecco, questa che vediamo è completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto precedentemente, in cui tutto era concentrato tra, diciamo, Saulo il cavallo e lo stalliere, ecco, uno stalliere proprio. E, mentre qui il discorso diventa più dinamico. Ecco, questo è sempre un olio su tela e fa parte della collezione Odescalchi, era stata proprio realizzata per questa famiglia. Ecco, vedete che qui sì, abbiamo ovviamente Saulo a terra, accecato dalla luce divina, guardate lì l'angelo, no, che piomba dal cielo, che gli dice appunto, ecco qua, guardate, ecco qui, vedete, eccolo qui, l'angelo con il Padre Eterno, no, perché mi perseguiti, il soldato, il cavallo che si è imbizzarrito e ha fatto cadere appunto, causato la caduta di Saulo, e siamo in un vortice quasi, sembra ancora in movimento la scena, quella di prima, proprio mentre quella di prima si sente quasi il tonfo, ecco, della caduta di Saulo, qui invece siamo ancora nel momento così, è quello cruciale senz'altro, no? Qui vediamo effettivamente la mano di Dio, ecco, che indica appunto, perché mi perseguiti Saulo, ecco, è bellissimo che qui abbiamo un po' il discorso della natura, di quel naturalismo tipico appunto dell'opera di Caravaggio. Ecco, questa appunto, come vi dicevo,

molto movimentata, quasi caotica, ecco, forse di più di quella maggiore, ecco, rispetto a quella di Michelangelo, proprio tipico della pittura di Rubens. Ecco, vi ricordo che Rubens è nato a Siegen, siamo nel nord Europa, in Germania, nel 1567, ed è morto sempre a Siegen nel 1649. Ecco, qui ovviamente abbiamo tutte le reminiscenze della grande pittura italiana del Rinascimento, perché vi ricordo che nel 1600 Rubens arrivò in Italia e diciamo fu a servizio del Duca di Mantova e stette quindi in Italia circa 8 anni, quindi viaggiando in lungo e in largo così approfondendo lo studio dei grandi maestri del Rinascimento e acquistando anche opere del Duca di Mantova, e in effetti lui acquistò La morte della Madonna di Caravaggio. Ecco, la prossima opera che vediamo invece è di un artista minore, ecco, perché diciamo che nessuno lo conosce, ecco, questo Lorenzo Miradori, ecco, e qui siamo, è un'immagine che riguarda il martirio di San Paolo, che è stato decapitato. Ecco, San Pietro è stato crocifisso a testa in giù, mentre San Paolo è stato appunto decapitato. Ecco, questo è un artista genovese, infatti è soprannominato il Genovesino, perché era piccolino di statura e si vestiva in una maniera anche un po' stravagante. Lui è nato a Venezia nel 1605 ed è morto nel 1956. Ecco, questo è un olio su tela che si trova a Cremona nel museo appunto dell'Ala Ponzone, è un museo proprio dedicato ai grandi artisti del 600, del 700 e del 500. Ecco, questo non sappiamo la data esatta in cui è stato realizzato, però comunque si presume che verso gli anni così 40, ecco, del 1600. Ovviamente questa è un'opera che risente, ecco, non solo del naturalismo di Caravaggio e dei Lombardi Veneti, ma anche una certa influenza, ecco, che ha lasciato ovviamente Rubens dopo il viaggio in Italia. Ecco, questo Miradori, ripeto, Miradori. E la prossima opera invece riguarda sempre appunto la morte, ecco, il sacrificio, ecco, di appunto il martirio di San Paolo. Ecco, questo è di Mattia Preti. Ecco, Mattia Preti, detto il Cavaliere Calabrese, era nato a Taverna in provincia di Catanzaro nel 1613 ed è morto a Malta nel 1699. Ha lasciato molti dipinti a Taverna, ma moltissimi a Malta, perché sostanzialmente lui poi si era trasferito a Malta, chiamato appunto dal Gran Maestro di Malta, per eseguire tutte quelle tele che trovate, se andate a Malta, nella Cattedrale di San Giovanni, dove appunto è custodita la decollazione di San Giovanni Battista di Caravaggio, troverete all'interno della chiesa tantissime tele appunto di Mattia Preti. Ecco, diciamo che a Malta ne ha lasciate circa 400 lavori, quindi un grande lavoratore, Mattia Preti, detto appunto il Cavalier Calabrese. Anche qui vedete che ci troviamo di fronte a una pittura che deriva dalla grande pittura di Caravaggio, magari filtrata anche dallo stesso Luca Giordano, ecco, allo stesso Luca Giordano. E dopo Mattia Preti, ecco l'ultima opera. Questa è interessante perché ha un dinamismo incredibile, c'è un attimo di sospensione, però questo artista poco conosciuto ci fa proprio vedere l'attimo prima e ci fa vedere anche quello che succederà dopo. Ecco, si sente quasi il rumore, ecco, della spada che sta uscendo dal fodero, no? Per abbattersi sul collo di San Paolo, ecco, perché qui non è, vedete, qui il santo non ha il pizzo, ecco, qui appunto questo artista, Giuseppe Antonio Petrini, anzi, scusate che non l'ho detto prima, è un pittore che nasce svizzero-italiano, ecco, nasce nel 1600
1677 e muore nel 1759, quindi 1637-1759. Ne risente della grande pittura ovviamente dei Veneti del Cinquecento, guardate il colorismo, guardate il dinamismo, guardate anche diciamo, l'impostazione a zigzag dei personaggi.

partono a destra, vanno verso sinistra e poi tornano a destra, e soprattutto l'espressione, ecco, del carnefice è incredibile, estremamente, diciamo, espressivo. Ecco, vi ripeto che è un'opera che è effettivamente poco conosciuta, ma che comunque, diciamo, se è andata all'Altavilla Monferrato, siamo nel Monferrato, nella chiesa di San Giulio, vi trovate di fronte a questa tela, ripeto, in una chiesa è un po' difficile trovare un martirio. Sì, li troviamo, ma sono abbastanza contenuti. Questo invece ha un suo taglio cruento incredibile. Ecco, vedete, la decapitazione avviene all'interno di una prigione, probabilmente, vedete le mura dietro, con questa giusta posizione, ecco, e contrapposizione anche di colori, ecco, l'arancione, il giallo, il verde di San Paolo con il verde appunto del soldato, ed entrambi, vedete, sia il carnefice che il soldato sono vestiti secondo appunto la moda del tempo. Ecco, bene, con quest'opera concludiamo questa breve carrellata così visiva sulla vita di San Paolo. Vi do appuntamento per la prossima pagina di Quaderni d'Arte Sacra. Grazie e arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

dunque, questi tre messaggi li sapete a memoria, no? Cioè sapete la data a memoria, no? Si deve sapere a memoria queste tre date dei più belli messaggi eucaristici che ci sono nel libro e forse che ci sono stati dati in 2000 anni di storia, forse mi avanzo un po', però è facile da ritenere, 86, 87, 88, tre anni di seguito, agosto e giovedì santo, tutto lì. 86, 7, 8, agosto e giovedì santo, così avete i tre messaggi che potete ritrovare facilmente adesso nel libro, va bene? E dunque potete, se avete il libro, potrete anche prenderli durante l'adorazione eucaristica che facciamo dopo o nelle vostre adorazioni eucaristiche che avete in parrocchia. E io prima di, diciamo, prendere il bello, devo prendere un po' il meno bello, cioè la crisi eucaristica che c'è in tutta la Chiesa, che non è pessimismo, è realismo, cioè non importa pessimista o ottimista, importa essere realista, cioè le cose sono come sono. E per questo prendo la chiave di lettura di Maria, cioè i suoi messaggi, e ne prendo uno che già data un po', perché è del 77 e del Natale del 77, 24 di dicembre del 77. Maria dice così: il mio cuore di mamma viene nuovamente lacerato dal vedere come, anche fra i sacerdoti, si diffondono dubbi sulla divina presenza di mio figlio Gesù nel mistero dell'Eucaristia. Tutti siete andati a Lanciano, spero, siete vicini, no? A Lanciano c'è un miracolo eucaristico che ha più di 1000 secoli.

secoli, 1000 anni, 10 secoli, un sacerdote che dubitava. E allora Gesù ha fatto il miracolo, cioè il Padre Celeste ha permesso che diventa carne e sangue, davvero. E 50 anni fa si sono fatti le analisi, e si sono, a Bologna, si sono visti che sì, è carne di un pezzo del cuore, del miocardo, di una persona vivente. Come una persona vivente può dare un pezzo del suo cuore, così è Gesù, il mistero dell'Eucaristia. Il mistero dell'Eucaristia è il cuore di Gesù, è il suo amore. E dunque dubbi ce ne sono stati, ce ne saranno, però Gesù di tanto in tanto dà dei miracoli. Io ricordo anche che è successo a Buenos Aires, mentre un certo arcivescovo era lì, che si chiamava Giorgio Bergoglio, e miracolo nel 95, mi sembra, cioè 20 anni fa, non 1000 anni fa, 20 anni fa a Buenos Aires, e le analisi sono state fatte, mi sembra, a New York, e lì anche carne fresco, sangue fresco, non si capisce, 5 anni, le analisi sono state fatte 5 anni dopo, mi sembra, del miracolo. E io torno appena di Guadalajara, che è una città fondata dal sangue dei martiri meno di un secolo fa. Cristeros, c'è un film molto bello da vedere, no? E Cristeros. E Guadalajara ci sono 700 seminaristi nel seminario maggiore. E dunque è una terra fertile della vita cristiana, e lì Gesù ha voluto dare anche ancora un miracolo eucaristico 2 anni fa, però lì le analisi non sono ancora state fatte, e preghiamo perché siano fatte, e così si trova sempre la nostra fede eucaristica rinvigorata dai segni che dà, perché Gesù dà dei segni a quelli che hanno la fede, forse hanno fede debole, però hanno la fede. Il segno non serve a niente a quello che non vuole avere la fede, anzi lo arrabbia sempre di più e cerca sempre di più di nascondere il segno, come i farisei volevano uccidere anche Lazzaro dopo la sua risurrezione. Cioè più il segno è grande, più i cattivi vogliono nasconderlo. Però Gesù dà i segni ai piccoli, a quelli che vogliono accettare di vedere. Dunque andate a Lanciano se non siete ancora andati, e passate anche a Manopello per vedere il velo miracoloso anche lì di la Veronica, probabilmente. E poi c'è la Santa Sindone, adesso c'è la possibilità di andare fino a 10-15 giorni. Anche lì un segno meraviglioso per il nostro tempo. Dunque dubbi sulla divina presenza di mio figlio Gesù nel mistero dell'Eucaristia. E così si propaga l'indifferenza verso il sacramento eucaristico. Si spegne l'adorazione e la preghiera. Aumentano ogni giorno i sacrilegi di chi si accosta in stato di peccato mortale. Purtroppo anche fra i sacerdoti aumentano coloro che celebrano l'Eucaristia e non vi credono più. Di alcuni di essi si nega la presenza reale di mio figlio Gesù. Si nega, no, non è possibile che sia qui Gesù nella sua presenza reale, è troppo incredibile. Troppo incredibile perché? Perché hai messo la ragione come un limite alla rivelazione di Dio, ma Dio è infinito, chi sei tu per dire adesso è troppo incredibile? Tu ti metti al di sopra di Dio dicendo tu sei incredibile perché sei troppo grande, ma questo è un atteggiamento di orgoglio terribile. Dunque non si deve mettere la ragione come limite alla religione, come dicevano i tanti filosofi. E la ragione sì è un grande capacità, perché ci dà la capacità di conoscere la verità, ma tra le verità c'è anche la verità rivelata, cioè Dio che si mostra a se stesso, che si manifesta a noi. E Dio è più grande che la nostra ragione, come l'oceano è più grande che il secchio.
E dunque il nostro secchio non può contenere tutto il mistero dell'amore e della potenza di Dio. Tutto l'amore e la potenza di Dio si è concentrata in un modo misterioso, in un modo che non si può, ineffabile, in un modo incredibile, sì, ma davvero, davvero vero. Gesù nell'Eucaristia, tutto l'amore e tutta la potenza di Dio nascosta sotto le specie eucaristiche. E non possiamo mettere il limite della nostra ragione, entriamo con il cuore, specialmente con il cuore illuminato dallo Spirito Santo, che è Dio. Solo Dio può farci capire la rivelazione di Dio. Dunque prendiamo Dio nel cuore per vedere Dio nell'Eucaristia, nella sua rivelazione massima, anche se è una rivelazione nascosta, la manna nascosta, come dice la Scrittura. Purtroppo anche fra i sacerdoti aumentano coloro che celebrano l'Eucaristia e non vi credono più, dunque alcuni negano la presenza reale, così no, non è possibile. Alcuni danno una spiegazione più sottile, ma più cattiva, più insidiosa e dunque più pericolosa, così. Da altri la si vuole limitare al solo momento della celebrazione della Santa Messa. Ci sono dei sacerdoti che dicono: no, Gesù nel tabernacolo non c'è. Gesù è soltanto presente. Sì, sì, io credo alla presenza reale, ma solo durante la durata della messa. Prima niente, cioè normale, prima della consacrazione è soltanto pane, sì. Però dopo la consacrazione viene la presenza reale di Gesù, oggettiva, non perché siamo riuniti noi. Oggettiva vuol dire che anche se ci fosse nessuno dopo e che rimane qui il pane consacrato, rimane Gesù, e per questo lo mettiamo in un sacrario, in un tabernacolo dove è conservato adorando la presenza reale di Gesù. In tante chiese non c'è più bisogno di tabernacolo. Come mai? O si mette in un cantuccio molto lontano, qualche volta fuori della chiesa, come si volesse dire a Gesù: fuori della tua chiesa, la pietra scartata dai costruttori. Gesù ha già minacciato che questa pietra torna contro questi costruttori, schiacciandoli, no? È nel Vangelo questo. Dunque c'è un movimento molto largo in tutta la chiesa, molto presente, molto evangelizzatore, anche che ha tante qualità. Però dà dei segni, secondo me, io applico qui, interpreto io, però mi sembra che danno tutti i segni che non hanno mai più bisogno né di una chiesa né di un tabernacolo per celebrare l'Eucaristia, e non fanno nessuna genuflessione, non lo so, davanti al Santissimo, o non adorano l'ostia dopo la messa, e non c'è mai nessuna riserva dopo la messa. Dunque forse cadono sotto questa, come dice lì Maria, sotto questa indicazione che dice: da altri la si vuole limitare al solo momento della celebrazione della Santa Messa. Terzo, dice Maria, da altri ancora la si riduce a una presenza solo spirituale e simbolica. Gesù, tu sei nel tabernacolo, tu sei nell'Eucaristia solo come una presenza che vuol dire qualcosa, sì, vuol dire simbolicamente che sei qui, ma non sei qui. Solo una presenza spirituale e simbolica, e anche qui è molto sottile. Cioè una presenza perché decido io che vedo qui un segno significativo. Questa è una eresia conosciuta, no? Che si chiama la trassignificazione. No, Gesù, cioè la Chiesa ci ha parlato di trassostanziazione, la parola vera. La parola la meno adatta della nostra intelligenza umana, la nostra ragione, per tentare di mettere una parola sull'ineffabile, su ciò che non ha parola, cioè questa grande potenza e amore di Dio che è nascosto qui nell'Eucaristia, cioè Gesù, uno della Trinità, che fa uno con tutta la Trinità,
è presente in tutte le particole che sono consacrate in tutto il mondo. Gesù stesso si dà così, moltiplicandosi come pane vivo per nutrire la nostra anima. E dunque dire è una presenza solo spirituale e simbolica, dunque è una negazione della fede molto forte, ma molto presente purtroppo in questo nostro mondo. Voi sapete che da 500 anni più o meno i protestanti, mentre rimangono cristiani, non seguono Gesù fino alla sua presenza reale nell'Eucaristia. Hanno fatto una forma di cena e nella forma di cena ripetono le parole di Gesù alla cena, come noi facciamo anche alla consacrazione, però non dicono, non è consacrazione, è soltanto una presenza simbolica di fare la cena per fare ricordo di Gesù, ma non è presenza reale. Dunque c'è un mondo di differenza tra la cena protestante e la messa cattolica. C'è un mondo di differenza, anche se può assomigliare a livello di celebrazione. E questa differenza sembra che è un po' cancellata qualche volta, dicendo va bene, facciamo il comunismo. Il comunismo va bene, il comunismo è una cosa molto importante che Gesù chiede anche nella sua preghiera al Padre: Padre, che siano una sola cosa con me, che io sono una sola cosa con te, nell'unità dello Spirito Santo, cioè che verità e amore. Una sola, sì, l'ecumenismo come preghiera in ginocchio per chiedere l'unità tra di noi e chiedere perdono per tutte le volte in cui io sono stato causa di disunione anche tra i fratelli della stessa confessione cristiana. L'ecumenismo va bene, però non può essere al prezzo della verità l'ecumenismo, cioè dire per fare amicizia con i protestanti facciamo finta che o Gesù sia o Gesù non sia, che la sua presenza è simbolica o la sua presenza è reale. C'è un modo di differenza tra il simbolo e la realtà. Cioè un simbolo, per esempio sull'autostrada, no? C'è scritto Pescara. Non è perché c'è scritto Pescara sull'autostrada che siete a Pescara. È un simbolo per dire, questo è il segno per dire andate a Pescara, capito? Cioè non è perché è scritto Pescara che siete a Pescara, cioè c'è una grande differenza tra il simbolo e la realtà. Un simbolo, per esempio la bandiera, non è perché avete la bandiera italiana davanti agli occhi possedete tutta l'Italia nelle vostre mani, cioè un simbolo. Il simbolo non è realtà, è un segno della realtà. E dunque c'è un mondo di differenza, cioè come c'è differenza tra realtà e simbolo. E dunque può essere qui un pericolo per la nostra Chiesa di fare falso ecumenismo e di dunque apprezzo di dire Gesù tu sei buono, però stammi buono, stammi nel lato, perché noi dobbiamo fare fraternità adesso senza di te, senza la tua presenza reale. E questo Gesù non può accettare. No, io non posso essere messo fuori dalla mia Chiesa, è mia Chiesa prima di essere la vostra, e dunque è vostra perché è mia, o voi siete il mio corpo, e dunque se mi mettete fuori io non posso più reggere il mio corpo, diventa l'abominio della desolazione nel luogo santo. Dire una presenza simbolica, l'Eucaristia, questa eresia dunque già che esiste da tanto tempo, no? È come dire a Gesù, cioè è la stessa cosa che dicevo a proposito della ragione, no? Capire l'Eucaristia soltanto con la ragione, cioè non è credibile. È troppo grande di poter credere che in ciascuna ostia sia tutta la presenza del Figlio di Dio, che è uno con tutto Dio. Non è possibile credere in un mistero così grande, è troppo grande. Allora devi credere con lo Spirito Santo, dico io,
devi credere con il tuo cuore, non con la tua testa. Devi credere perché? Perché Gesù l'ha detto. Non è che devi inventarlo tu. Devi accettare ciò che Gesù ha detto. Questa è la fede. La fede viene dalla parola di Dio, di ciò che si è udito della parola di Dio. C'è un bellissimo inno di San Tommaso, abbiamo avuto modo di leggerne alcuni brani degli inni di San Tommaso all'occasione del Corpus Domini domenica scorso, no? E San Tommaso, che era un uomo molto di ragione, no? Che è un genio razionale, però aveva una fede di bambino nello stesso tempo. San Tommaso d'Aquino ha scritto dei bellissimi inni, e tra i quali c'è la Adorote Devote, Latens Deitas. Io ti adoro, deità nascosta qui, che non si vede, però sei qui, tutta la deità, cioè tutta la divinità, è nascosta qui nel mistero di Gesù Eucaristia, non simbolicamente ma realmente. E la seconda strofa dice: visus tactus gustus in te fallitur, sed audito solo tutto creditur, nil hoc verbo verius, come si dice, non c'è verità più vera che ciò che ha detto il figlio di Dio. Il viso, il tatto, il gusto non possono più niente davanti all'Eucaristia, perché non si sente niente con questi sensi materiali, però con l'audito solo, avendo udito ciò che Gesù ha detto: questo è il mio corpo, io credo tutto, io credo perché Gesù l'ha detto. E non c'è parola più vera che ciò che Gesù ha detto, perché Gesù è la verità e è la parola di Dio. Io non metto la mia fede in una cosa cieca. Sì, io credo ciecamente che non c'è, che qui c'è Gesù, però io non credo senza le mie facoltà umane di ragione, anche la ragione fondata sulla parola di Dio. La mia fede è fondata su ciò che Gesù ha detto. Che cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto alla cena, che cosa ha detto? Ha detto: sì, no, calma, è soltanto un simbolo del mio corpo, perché è troppo, troppo grande che io vi do il mio corpo. Io che sono la parola di Dio non posso dire delle bugie, non posso dire delle stupidaggini o delle cose, soprattutto alla vigilia di morire, no? Allora io vi dico subito: no, calma, è soltanto un simbolo del mio corpo, così tranquilli tutti, no? Così fate fraternità ecumenica molto bella. No, ha detto: questo è il mio corpo, la parola di Dio, la verità di Dio, la rivelazione totale di Dio. Ha detto, prima di morire, questo è il mio corpo. Non ha detto: questo è un simbolo del mio corpo per farci pensare un po'. È il mio corpo. Sapeva che cosa diceva Gesù, sì o no? Sapeva che cosa diceva, no? Allora, questo è il mio corpo. Non c'è verità più vera che ciò che Gesù ha detto. Questa è la nostra fede, siete tutti d'accordo? Meno male, che rimangono un po' di piccolo gregge. E questo mi fa pensare la parola, no, dell'inno di San Tommaso, no? Il viso, il tatto, il gusto non servono a niente, però sulla sola parola del Figlio di Dio non c'è verità più vera che questa. Nil hoc verbo veritatis verius, quam Jesus, ciò che ha detto il Figlio di Dio, Gesù. E questo è anche un pensiero contro la dittatura del relativismo, che dice: non si può avere una verità assoluta adesso, perché è intolleranza contro le altre opinioni degli altri. E questo è un mondo di filosofia adesso che ci ha resi tutti malati di questa mancanza di filosofia giusta, no? di pensiero giusto, di dire: la verità c'è, ma non è una opinione mia che ti dà fastidio a te perché non sei d'accordo. Non siamo al livello delle opinioni, siamo al livello della rivelazione di Dio e della capacità dell'uomo di raggiungere la verità
la verità basica di tutti i giorni e anche la verità speciale della rivelazione di Dio. E siamo in un mondo relativista e questo mondo relativista diventa una dittatura. Non c'è diritto di dire io ho la verità assoluta, perché divento così un nemico di tutta l'umanità. Questa è la mentalità di oggi, no? E lì si legge al contrario in San Tommaso: non può essere una verità più assoluta che questa che ha detto il Figlio di Dio, questo è il mio corpo. E non è mia opinione che dà fastidio all'opinione degli altri, possono credere ciò che gli pare a loro, però questa verità non è mia, è la verità assoluta perché lo Spirito Santo me lo dice, non è un'opinione umana. Dunque, anche se qui ci fossero i buddisti, qui i musulmani, qui i protestanti, qui i cattolici che non credono più a niente e qui i cattolici che credono ancora a tutto, cioè il piccolo gregge, allora hanno ragione loro, non perché hanno ragione contro, per dare fastidio agli altri, hanno ragione perché la verità di Dio che hanno afferrato, che abbiamo afferrato con i nostri mezzi umani, che sono anche la ragione e la nostra fede, che è il dono di Dio, il dono dello Spirito Santo. Avete capito un po' ciò che ho cercato di dire, che siamo in un mondo nel quale credere in Dio, e specialmente credere nel mistero di Dio, e specialmente credere nel mistero di Dio rivelato in Gesù Cristo, e specialmente credere nel mistero di Dio rivelato in Gesù Cristo attraverso la sua presenza reale nell'Eucaristia, sembra come un'opinione che si può credere sì, ma non dare fastidio agli altri con questo. È la verità per tutti, tutti devono mettersi in ginocchio davanti a Gesù Cristo, e specialmente Gesù Cristo presente nell'Eucaristia. Non possiamo obbligare i buddisti, i musulmani e i protestanti a farlo, ma dobbiamo dire, anche se a voi non piace questa verità, è una verità assoluta, per voi anche, è una verità per tutti, la verità di Gesù presente nell'Eucaristia, non è una opinione che dipende da ciascuno la sua verità, è una verità assoluta, vuol dire anche universale, e questo non pare oggi. Pare che sembra come se fosse una cosa un po' da non dire, da nascondere un po', da avere un po' vergogna di possedere la verità tutta intera. E lo Spirito Santo, dico, non l'opinione nostra, non è affare di opinione, è affare di Dio dentro di noi che dice sì, questa è la verità assoluta, io che sono lo Spirito di verità te lo dico al tuo spirito. Per questo Gesù l'ha chiamato Spirito di verità, che vi darà sempre la verità mia, che sono io la verità. Ma lo Spirito di verità diventa anche la verità dentro di voi per essere capace di testimoniarla con tranquillità, non per dare fastidio agli altri, certo, siete tutti fraterni, però nella certezza assoluta di possedere la verità, non in senso opinionale, ma nel senso di avere lo Spirito Santo, la testimonianza di Gesù, come dice la Santa Scrittura nella grande lotta apocalittica, possedere i comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù, cioè la fede in Gesù, con lo Spirito Santo, che è lo Spirito di verità, e Gesù essendo la verità, e Gesù avendo detto questo è il mio corpo per tutti. Per tutti, e dunque tutti un giorno o l'altro dovranno mettersi in ginocchio davanti a Gesù Eucaristia. Così si può profetizzare, no? Che man mano che il mondo se ne va nell'apostasia generale, dicendo adesso voi dovete cessare di annoiare il mondo con questa verità assoluta, non c'è più verità assoluta adesso, io vi lo dico, tutte le verità sono relative, e dunque questo è un assoluto, tra l'altro, però. Dunque contraddizione. E dunque il piccolo gregge che dirà ancora sì, non c'è altra verità più vera che la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Questo
potrà essere accusato di andare contro l'ecumenismo, contro la fraternità, contro capire gli altri, contro la tolleranza. Sono integralisti, sono tradizionalisti, non capiscono niente al modernismo, al progresso del mondo verso dei landomani che cantano una università, una fraternità universale, e tutto questo saranno accuse. Sapete come si dice accuse, accusatore in ebraico? Si dice Satana. E come si dice difensore, avvocato per difendere colui che è accusato? Come si dice in greco? Si dice paraclito, avvocato vuol dire. Dunque dobbiamo chiedere sempre nei cenacoli, specialmente, che è una grazia per ricevere il paraclito, per ricevere lo Spirito Santo, tra l'altro come lo Spirito di verità, che è nello stesso tempo lo Spirito di difendere la verità nel cuore di coloro che dicono no, non posso dire altro che Gesù è presente qui, anche se do fastidio se divento un nemico di tutta l'umanità a nome della dittatura del relativismo di oggi. Io continuerò a dire fino al martirio, cioè fino alla testimonianza suprema della verità, questo è il corpo di Gesù realmente presente e io lo difenderò a prezzo della mia vita, anche se sono trattato di integralista. Capite ciò che dico un po', no? È un po' difficile il mio discorso, però stiamo andando verso un'apostasia tranquilla così, che alla fine non sarà tranquilla per quelli che vogliono sempre essere fedeli alla verità assoluta della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E questo lo leggo anche nel libro azzurro, però devo guardare l'ora. Abbiamo un piccolo tempo ancora per leggere. La mia meditazione dunque è stata un po' difficile forse, l'importante è di conservare la fede autentica nella presenza reale di Gesù e chiudere le orecchie a quelli che vi accuseranno di tutti i mali della terra perché volete ancora credere nella presenza reale e che non fate parte dei cattolici corrotti che diranno a nome della fraternità universale adesso possiamo mettere tutti i protestanti con i cattolici per fare una messa. Questo è l'abominio della desolazione nel luogo santo, questo è mettere Gesù da parte della sua chiesa, questo è buttare Gesù via della sua chiesa. E dunque questo è, io cito soltanto questo, no? Questi errori tendono a diffondersi. Nonostante la dottrina sia stata chiaramente riaffermata dal Magistero, soprattutto dal Papa, dice Maria del 77, dunque il Papa era Paolo VI e diceva Paolo VI nella sua bellissima professione di fede 29 di giugno del 68, una bellissima professione di fede, e Maria ci dice nel suo libro che dobbiamo andare a leggere frequentemente questa professione di fede. Non dice andate a prenderne conoscenza, dice andate a recitare frequentemente questa professione di fede. Dal 68, dal 77, cioè da quando Maria ci ha detto questo, mi sembra nell'86, dice andate a recitare frequentemente questa professione di fede. Voi avete fatto? Io poco. E confesso, però andiamo a trovare su internet, perché chiedete ai vostri nipoti, no? Come si fa per andare su internet per trovare vaticano.org e telecaricare questa professione di fede di Paolo VI del 29 di giugno del 68. Ci sono due paragrafi, tra l'altro fa 10 pagine, no? Non è un grande, però molto chiaro su questi problemi che ho accennato prima, del mancanza di senso della verità razionale, mancanza del senso dell'accettare la verità assoluta della rivelazione di Dio, e specialmente nel mistero della trasustanziazione, che non è un mistero soggettivo dipendente dalle nostre coscienze, ma è una realtà oggettiva, cioè un fatto
reale che è davanti a noi. Questo è veramente il corpo di Gesù, e nel suo corpo sangue, anima e divinità. Avete dunque notato questo? Andate a leggere questa professione di fede di Paolo VI del 29 giugno del 68, e qui troverete la fede espressa appunto per rispondere a questi problemi del nostro tempo. Già aveva afferrato questi problemi per dire no, la presenza reale di Gesù non è una presenza, si dice, soggettiva, cioè perché lo abbiamo deciso noi, no, è una presenza

0: Sa per tutti, universale, indipendente del nostro spirito, Gesù è qua nel tabernacolo. Anche se la chiesa fosse vuota, cioè in tutti i tabernacoli della terra, Gesù è presente. Sì o no?
1: Sì.
0: Non dipende dal fatto che siamo qui o non siamo qui. E anche se viene un musulmano davanti al tabernacolo, Gesù è presente davanti a lui. Lui non lo sa, preghiamo per lui. E amiamo tutti i nostri fratelli perché possano scoprire la verità che di fatto possediamo, non come una cosa noiosa per gli altri, ma come un tesoro da dare agli altri con gioia. La nostra fede deve diventare evangelo, cioè buona notizia per tutta la terra. E questo non è il caso oggi, perché i cristiani, cioè viviamo l'apostasia, però questo sarà un giorno, perché Gesù l'ha promesso, e dunque arriverà questo trionfo del cuore immacolato di Maria, perché la promette anche, l'ha promesso, e Gesù ha detto ci sarà un solo gregge e un solo pastore. Non può mentire Gesù. E poi quando dice Maria che avverrà il suo trionfo, e quando dice che questo trionfo sarà anche glorificazione, come è logico, del ritorno di Gesù nella gloria, o qualcosa di escatologico che noi non possiamo immaginare bene, però è normale che quando si immagina il ritorno glorioso di Gesù nella gloria, si deve immaginare anche la glorificazione della sua presenza reale nell'Eucaristia. Perché per me è molto logico che quando Gesù torna nella gloria, siccome Gesù è in tutti i tabernacoli della terra, anche al momento in cui non ci sarà più la fede sulla terra, perché Gesù deve tornare al momento in cui dubita che ci sia ancora la fede sulla terra, rimarrà un piccolo gregge tutto custodito nel piccolo resto, nel cuore immacolato di Maria. Tutti quelli che sono consacrati a Maria rimarranno quelli nella vera fede fino al momento di Gesù nel ritorno della sua gloria. Gesù dunque glorificherà a questo momento tutti i luoghi dove c'è la sua presenza reale nell'Eucaristia, e dunque tutti i nostri cari buddisti, musulmani, protestanti, cattolici che non credono più, che si chiamano ancora cattolici ma non lo sono più, e piccolo gregge di quelli che hanno la fede cattolica, tutti saranno a vedere ciò che noi crediamo adesso, cioè la presenza reale di Gesù nella sua presenza reale nel tabernacolo. Sarà un momento gioioso per noi, non per avere vittoria sugli altri, ma per dire sì, adesso potete anche voi vedere che la nostra fede non era noiosa, la nostra fede era la verità per tutti voi, anche Gesù realmente presente nell'Eucaristia. Sarà un grande momento questo, no? Il ritorno di Gesù nella gloria, la sua glorificazione della sua presenza reale nell'Eucaristia. Però non siamo ancora a questo momento. A proposito di momento, ho ancora 10 minuti. Questi errori, dice Maria, tendono a diffondersi dal 77, nonostante questi richiami permanenti del Magistero della Chiesa, come l'ho ricordato un po' prima, e vi raccomando specialmente Ecclesia de Eucaristia, enciclica del Papa del 2003, e il documento che è uscito subito dopo della Congregazione per il Culto Divino, che si chiama Redemptionis Sacramentum, se ricordo bene, o no, Mysterium Redemptionis del 2004, un documento che si può anche trovare su internet, che viene dopo l'enciclica del Papa, per ricordare, del Papa Giovanni Paolo II, per ricordare le cose da fare davanti a Gesù Eucaristia. Il tabernacolo, per esempio, deve essere bene. Vera il tempo in cui purtroppo questi errori saranno ancora più seguiti. Nella Chiesa quasi si spegnerà il profumo della adorazione e del santo sacrificio. Del santo sacrificio, dicendo no, è soltanto la messa, è soltanto la cena, non è più il sacrificio del Calvario. Questo è dottrina protestante, no? Dire non c'è sacrificio lì, soltanto ricordo. Dunque si mescola tutto per andare in questa direzione. La messa è presenza al sacrificio di Gesù. Questo è il mio corpo che è dato per voi sulla croce, il sangue versato per voi sulla croce. Dunque la messa

sì, è giovedì santo la cena, beati gli invitati alla cena, però è anche la croce di Gesù, il venerdì santo. A ciascuna messa siamo come Maria e Giovanni ai piedi della croce a ricevere l'oblazione che Dio fa di se stesso a Dio, cioè il Figlio di Dio al suo Padre nella unità dello Spirito Santo, il sacrificio perenne gradito a Dio, il sacrificio che redime il mondo. Questo è la messa, il ricordo, il rinnovo del sacrificio unico di Gesù sul Calvario, sull'altare della croce. Io vi leggo anche un altro passaggio per farvi capire questo, che è del 5 giulio dell'84, se ricordo bene. Ecco, sono accanto a voi, sacerdoti, in ogni momento della vostra giornata, perché sia tutta sacrificata e donata al Padre in una perenne offerta sacerdotale, che fa che il centro della nostra giornata diventa la messa. Ma se la messa non è più sacrificio, allora non serve a niente offrire la sua vita, no? Sono accanto a voi nel momento della preghiera, del lavoro, nelle ore della gioia e della sofferenza, nella solitudine e dell'abbandono. Sono sempre accanto a voi quando celebrate il sacrificio della Santa Messa, che rinnova quello compiuto da Gesù sulla croce. Il santo sacrificio della messa rinnova quello compiuto da Gesù sulla croce. È lo stesso, non ci sono due sacrifici, è lo stesso. La messa è ciascuna volta andare ai piedi della croce a Gerusalemme 2000 anni fa. Con Gesù che per mezzo di voi compie oggi il suo sacrificio, io sono sempre accanto ad ogni altare per offrire con voi al Padre Celeste, sul mio cuore immacolato, la vittima preziosa della nostra redenzione. Questo è ciò che Maria fa a ciascuna messa, e lo facciamo con lei. Maria, io ti offro il mio cuore, la mia vita, sul tuo cuore, con il cuore di Gesù, offerto la vittima immolata, no? Per la nostra redenzione, per la redenzione di tutto il mondo. E Maria dice così adesso: oggi è necessario mettere in maggiore luce il valore della Santa Messa come che cosa? Come cena o come sacrificio? Come? Come sacrificio? Ok. Oggi è necessario mettere in maggiore luce il valore della Santa Messa come sacrificio che rinnova in maniera incruenta ma vera quello compiuto da Gesù sul Calvario. E questo fa che la vostra vita può diventare un sacrificio se partecipate alla messa, che questo fa che la vita del sacerdote diventa un sacrificio se la messa è un sacrificio. Ma se non è più un sacrificio, soltanto un ricordo, allora siamo nel protestantesimo, e questo, cioè, peggio, no? Peggio ancora, perché non si crede più nel sacrificio, e allora non si crede più. Va bene, l'abominio della desolazione, dice Maria anche. E dunque torno al primo passaggio. Verrà il tempo in cui questi errori dunque si diffonderanno sempre più, e specialmente dunque il profumo del santo sacrificio, cioè la disparizione della messa come sacrificio e la disparizione di tutto, cioè la fine dei tempi, l'anticristo, l'abominio della desolazione, l'orribile sacrilegio, la fine dei tempi. Lo dice Maria nel messaggio, l'ultimo messaggio del 92, 31 dicembre 92, spiega come questo modo di togliere il sacrificio, l'aspetto sacrificale della messa, per farne sempre più una rumorosa festa fraterna, questo diventa man mano l'abominio della desolazione. Giungerà così al culmine quell'abominio della desolazione che è già entrato nel Tempio Santo di Dio. E dunque preghiamo, fratelli, per mantenerci saldi nella fede, gioiosi nel nostro cattolicesimo, anche fraterni con tutti, certo, però saldi nella fede. Cioè, non si può sacrificare la nostra fede per fare piacere all'opinione degli altri, perché nostra fede non è un'opinione, è Dio dentro di noi che ci ha dato questa grazia della fede, e questa grazia della fede che va fino al mistero della presenza reale di Gesù. Siete d'accordo?
Bene, rendiamo grazie a Dio, ci ha mantenuto nella fede. Dice Maria così, no? È una grazia speciale dei cenacoli, è una grazia speciale della consacrazione a mio cuore immacolato.

Esiste da 43 anni e adesso scoprite i cenacoli attorno a voi, andate ai cenacoli, scoprite la lettura di questi messaggi che sono un cammino per la nostra vita nella fine dei tempi, per mantenerci saldi nella vera fede, mentre a Fatima Maria ha predetto tante nazioni perderanno la vera fede, ma rimarrà sempre un piccolo resto, pur piccolo che sia, per aspettare il trionfo del cuore immacolato di Maria, che coinciderà in un modo misterioso con il ritorno di Gesù nella gloria, glorificando anche la sua presenza in tutti i tabernacoli della terra. Sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite

i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: Bentrovati qui a Maria Vision, alla trasmissione M Generation. Oggi abbiamo qui con noi due ragazzi. Si chiamano Emanuele Borromei. Ciao Emanuele,
1: ciao.
0: Benvenuto.
1: Ciao.
0: E Daniele Duca, e benvenuto anche a Daniele.
2: Ciao.
0: Come potete vedere, questi ragazzi oggi indossano una divisa riconoscibilissima, inconfondibile, che è la divisa della Croce Rossa. Questi due ragazzi infatti sono dei volontari del soccorso della Croce Rossa e abbiamo invitato loro per parlarci di questa bellissima fondazione di volontariato che nasce tantissimi anni fa, poi ci racconteranno loro e quindi li ascoltiamo. M Generation è appunto una trasmissione che promuove tutto ciò che i giovani possono fare come volontariato nel mondo o per il prossimo, per aiutare gli altri, per i loro progetti futuri in cui noi crediamo. E quindi cominciamo a parlare di questo bellissimo volontariato molto particolare, molto sentito da tanti giovani. E quindi Emanuele, chi vuole iniziare tra voi due, tra Emanuele e Daniele, parlatemi pure della Croce Rossa, di dove siete innanzitutto, quindi una piccola presentazione di voi, così cominciamo un po' a scioglierci, a rompere il ghiaccio e a conoscerci un po'.
2: Sì, la nostra associazione, la Croce Rossa, che è un'associazione di livello globale, internazionale, è una delle associazioni, se non la più grande associazione mondiale che si occupa di temi umanitari. E, nasce da sofferenza, diciamo, e ha lo scopo di alleviare le sofferenze di chi soffre. Qualsiasi sia la causa di sofferenza che ci sia, diciamo. E, qua in Italia, diciamo, è presente dal 1864.
0: Esatto, probabilmente anche proprio come dicevi per una volontà di aiuto, soprattutto durante le guerre, se non sbaglio.
2: Esatto,
0: no?
2: Esatto. Infatti la nostra associazione nasce proprio da una guerra, da una battaglia, la battaglia di Solferino, e negli anni non ha mutato il proprio interesse alla persona che soffre, alla persona vulnerabile. E, quindi diciamo che dall'anno della fondazione ad oggi i nostri principi sono rimasti intatti e sono quelli che ci guidano nelle nostre attività.
0: Sì, anche perché posso immaginare che in una situazione di guerra nella quale si trovava soprattutto l'Europa in quel periodo, no? Mi parlavi del 1864,
2: sì,
0: se
2: sì,
0: non
2: sì,
0: sbaglio, ecco, quindi ben 151 anni fa.
2: Esatto.
0: Ecco,
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: ha anche una lunga storia la Croce Rossa da raccontare, sicuramente, per cui nasce con questo spirito di aiuto volontario, che non è poco, e sicuramente magari avranno chiamato anche i primi a soccorrere, i medici, gli infermieri, tutti coloro che potevano, ma la bellezza che io trovo molto nella Croce Rossa è che oggi formano qualsiasi tipo di persona che può comunque prestare questo servizio volontariamente, però c'è una formazione in questo.
2: Assolutamente.
0: E quindi dicevi?
2: Dicevo che appunto, come hai detto tu, l'anno scorso abbiamo festeggiato i 150 anni della nostra associazione. E,
0: eh sì, 1864-2014.
2: Esatto. E niente, tra l'altro veniamo da un periodo che è questo qui di questo mese, in cui festeggiamo annualmente, simbolicamente diciamo, la nostra fondazione con una festa a Solferino. E, che si è tenuta per questi giorni, in cui c'è una sorta di raduno, poi Emanuele non so, magari si dirà meglio che c'è stato, c'è una sorta di raduno di tutti i volontari del mondo e come dicevo prima, appunto questa è una delle associazioni, se non l'associazione più grande al mondo che si occupa di attività umanitarie e tra l'altro vincitrice anche di premi Nobel per la pace, quindi
0: certamente. Tu di dove sei, Daniele?
2: Io sono di Iesi e presto servizio, diciamo, nel comitato locale di Iesi, ma mi occupo anche di gestire le attività sui cambiamenti climatici, che è una delle tematiche di cui si occupa Croce Rossa e a livello regionale, quindi le Marche.
0: E infatti prima mi hai detto di essere referente regionale per le attività sui cambiamenti climatici.
2: Sì,
0: cosa
2: sì,
0: vuol
2: sì.
0: dire un po' questo titolo, diciamo, che tu hai e questa responsabilità comunque?
2: Ma, allora, innanzitutto le attività sui cambiamenti climatici sono una tipologia di attività, una delle tante di cui si occupa Croce Rossa. Abbiamo detto che Croce Rossa è un'associazione che si occupa di sofferenza, ma non si occupa di sofferenza solamente nel momento in cui questa purtroppo è presente, ma si occupa anche di prevenire possibili sofferenze. E in quest'ottica, diciamo, da una decina di anni si è cominciato a lavorare sui cambiamenti climatici, che sono un fenomeno che porteranno sicuramente sofferenze nelle persone. Penso alle alluvioni che sono sempre più frequenti, a qualsiasi altro tipo di
0: tsunami che c'è stato qualche
2: anno
0: fa,
2: a qualsiasi altro tipo di attività, di inquinamento, eccetera, eccetera.
0: Anche
2: desertificazione, sono problemi che comunque riguardano una percentuale altissima della popolazione globale e che quindi possono creare sofferenza. Nell'ottica di questo, Croce Rossa, essendo un'associazione che, come abbiamo detto, si occupa di sofferenza, ha deciso di creare una campagna a supporto di questa cosa. È una delle tante attività, e poi vedremo altri tipi di attività che la Croce Rossa svolge.
0: Certo, infatti volevo chiederti, ci sono anche varie sezioni all'interno della Croce Rossa, cioè c'è il volontario del soccorso. Innanzitutto, che cos'è il volontario del soccorso?
2: Allora, diciamo che qui in Italia l'attività per cui siamo riconosciuti è indiscutibilmente l'attività sanitaria, attività di 118, attività di soccorso e principalmente attività che riguardano le ambulanze, proprio
0: esatto,
2: perché sono il mezzo con cui la gente ci vede più spesso in giro. Però diciamo che siamo organizzati in maniera da poter offrire servizi su diversi settori, quindi non solo in ambito sanitario, ma per esempio, come dicevo prima, una delle tematiche è quella dei cambiamenti climatici, ci occupiamo del sociale, ci occupiamo della protezione civile.
0: Ecco, infatti protezione civile, no? Poi mi vengono in mente anche tanti terremoti che ci sono stati nel mondo ultimamente, purtroppo tanti, e quindi tante richieste di aiuto, e in questo caso anche in Italia ne abbiamo avuti, no? Purtroppo.
2: Assolutamente.
0: E so che Croce Rossa, protezione civile.
2: Poi un tema attualissimo è sicuramente quello dell'immigrazione.
0: Esattamente.
2: E ricordiamo che a Lampedusa il primo impatto che hanno questi rifugiati con la loro nuova vita è quello proprio di ritrovarsi in un campo allestito alla Croce Rossa, diciamo.
0: Quindi operate moltissimo sotto tanti settori e anche su tanti territori.
2: Sì.
0: Quanti anni hai, Daniele?
2: Allora,
0: sei giovanissimo.
2: Io ho 21 anni.
0: E tu, Emanuele?
1: Io 28.
0: Allora, Emanuele invece, tu vieni da Iesi e quindi ti riferisci al settore, diciamo, la Croce Rossa di Iesi, comunque nelle Marche, ma invece Emanuele è uno nostro di casa.
1: Sì, gioco in casa,
0: giochi in
1: diciamo.
0: casa,
1: Sì, sono qui del
0: esattamente.
1: Comitato di Loreto e circa un anno e mezzo, insomma, che sono in Croce Rossa, quindi in realtà tutto sommato è anche abbastanza poco, appunto per la vastità poi delle tante attività, insomma, delle iniziative che ci sono. Quindi, insomma, la sto conoscendo poi mano a mano. Ad
0: Da
1: esempio,
0: quanto
1: prima
0: tempo frequenti la Croce Rossa?
1: Croce Rossa, appunto, un
0: Quindi.
1: anno e mezzo ho fatto, e
0: Ok.
1: sono, diciamo, entrato a fine 2013 e ho finito da poco il corso, quello da soccorritore, quindi insomma prima o poi inizierò a
0: Sì,
1: fare
0: perché ci teniamo a
1: 118.
0: puntualizzare che la Croce Rossa, appunto, è un'associazione molto seria che fa molta formazione, cioè tutti voi siete formati, avete un esame da
1: Assolutamente.
0: superare, quindi delle persone che vi formano, vi seguono, quindi siete molto anche coperti, diciamo, da una sorta di serietà da parte di tutta
1: Assolutamente, sì.
0: l'associazione, perché ovviamente operando in questi ambiti sanitari, eccetera, si richiede anche non sempre una certa professionalità, perché non è detto che ci siano dei medici, non è scontato,
1: Certo.
0: ma sicuramente anche persone normalissime che però si devono formare perché devono sapere come operare. Cioè, io mi viene in mente anche la centralinista o il centralinista, quello che ti risponde al telefono, ti deve saper rispondere, saper fare la domanda giusta, no? Se non sbaglio, per cui ognuno ha il suo ruolo e compito importante in questa associazione, piccola o grande che sia.
1: Sì, no, la Croce Rossa in generale punta molto sulla formazione, anzi, insomma, anche abbastanza giustamente, ma in maniera abbastanza rigida, nel senso sia con corsi di formazione, retraining, insomma, dopo un anno appunto per i vari attestati, e questo appunto in realtà in ogni area, quindi non solo quella del soccorso, che appunto poi, come diceva Daniele, è quella con cui più spesso poi veniamo
0: Certo.
1: identificati, ma proprio nelle varie aree appunto di cui si occupa Croce Rossa.
0: Quindi diciamo il numero da chiamare, perché in questo caso no, vi possono chiamare purtroppo se hanno bisogno, è
1: 118.
0: Il 118, sì, sì. E poi voi potete portare subito il vostro soccorso, quindi volontario del soccorso indica proprio volontariamente, cioè gratuitamente, sì, io presto un servizio nel soccorso stradale soprattutto e in altre anche situazioni, mi viene in mente anche nelle spiagge, noi che abitiamo in luoghi vicino alle spiagge, così poi la Croce Rossa è un po' veramente dappertutto, c'erano anche delle casette che avevano utilizzato appunto i volontari del soccorso, si mettevano a disposizione dei bagnanti e quindi davano anche questo ulteriore servizio che era più immediato perché era direttamente in spiaggia, ricordo Porto Potenza Picena così come altre, adesso io vi dico quelle che conosco io come realtà locale, però ecco Loreto è un po' che opera nel nostro territorio e quindi questo gli dà merito insomma. E dicevi da un anno e mezzo, e come ti è venuta questa, cioè qual è stato l'evento, la situazione, la parola o la persona che ti ha fatto dire questo sì a questo volontariato?
1: La parola, più che parole, diciamo il fare qualcosa di concreto per l'altro, no? Quindi questo appunto, sì, bisogno di concretezza, nel senso un portare un aiuto pratico, pragmatico, insomma, no, a qualcuno, quindi... quale appunto miglior situazione appunto se non proprio quella del soccorso e quindi del 118. In realtà appunto come poi molti pensano insomma, no, che vedono la Croce Rossa come solo soccorso insomma, lo pensavo anch'io, quindi certo, fin quando non sono entrato e siccome invece non è che entrando si entra subito nel soccorso chiaramente, ecco, anzi prima c'è tutta una parte proprio di conoscenza insomma dell'associazione. E lì si è aperto proprio un mondo, perché appunto non è soltanto confinato al 118, ma ci sono veramente tanti modi per prendersi cura degli altri. Poi quindi non solo appunto intervento, ma come diceva anche Daniele, proprio prevenzione e promozione alla salute.
0: Ecco, e riguardo a questo, noi tu ci hai portato, voi ci avete portato del materiale e grazie, vi ringrazio per questo, perché comunque possiamo vedere, se la regia ci fa il favore di farci vedere alcune immagini che questi ragazzi hanno portato, di tante attività che loro fanno, tra cui mi parlavate di educazione stradale, giusto, ed educazione alla pace, quindi anche eventi o situazioni dove voi andate a prestare ulteriormente questa formazione per gli altri.
1: Sì, sono tutte campagne comunque di, ecco qui un'immagine di un'attività fatta a Porto Recanati, poi appunto sono proprio sull'educazione stradale, sono tutte campagne comunque di sensibilizzazione, no?
0: Questa è educazione, quindi, stradale appunto.
1: Sì, tra l'altro con...
0: E dove l'avreste fatta, oltre a Porto Recanati, ma nel senso che utenza avevate, quali erano le persone che vi stavano a sentire?
1: Allora, insomma, in realtà anche lì c'è stato un po' una sorta di studio, nel senso le attività erano fatte appunto a seconda del target, no? Quindi
0: esatto,
1: ad esempio qua abbiamo visto prima l'immagine che era una sorta di memory, quindi fatto con le carte, quello era proprio per i bambini, per esempio, no?
0: Il memory per
1: quindi
0: i bambini, certo.
1: Prendere familiarità, esatto, proprio questa immagine, un prendere familiarità con quelli che sono i segnali più comuni, insomma, esattamente. E quindi attraverso il gioco farli familiarizzare.
0: Giustamente.
1: Poi ad esempio, ecco, questo qua, Safe Nomination, qui abbiamo voluto un pochino cavalcare quella che è una moda, no? Dei giovani, cioè nel senso trasformare un pochino quello che è il virale, spesso purtroppo anche un po' negativo, no? Nel senso Safe Nomination sono famose anche un po' per appunto le nomination che si fanno attraverso amici, no? Però sul bere la birra o cose di questo tipo. Noi abbiamo voluto un po' giocare su questo fatto, però appunto trasformandolo in un messaggio positivo. Quindi chiedevamo ad esempio alle persone di salire su uno dei nostri mezzi e lanciare un messaggio in cui appunto ci si allacciava la cintura, si metteva via il telefono cellulare, perché poi ormai è diventato insomma, una delle cause principali insomma,
0: di distrazione,
1: quindi di conseguenza anche di incidenti.
0: Sì.
1: E quindi appunto proprio questa modalità attraverso il video, attraverso la diffusione con la rete, appunto nominare poi altre persone, quindi creare una sorta di appunto di messaggio da divulgare tra gli amici in maniera scherzosa.
0: È molto carina questa cosa, si vede che è stata ideata da giovani, perché è un linguaggio giovanile quello che state usando, anche una comunicazione
1: è un'attenzione
0: giovanile,
1: sì, a quello che in realtà viviamo noi sulla nostra pelle, però appunto cercando poi di trasformarlo attraverso quelli che sono i messaggi che vogliamo far passare, quindi sì. Questo
0: Benissimo.
1: Invece era un cruciverba, lo stesso, insomma, diverse attività per i vari passanti. Quindi...
0: Benissimo, senza casco vado da Dio.
1: Sì, poi di messaggi promozionali.
0: Esatto, tutti i piccoli slogan per delle cinture io me ne sbatto.
1: Ecco, quindi ecco, con evidenti conseguenze.
0: E queste sono poi le conseguenze che portano questi, esatto, tipi di mentalità, no?
1: Sì, sì.
0: Perché comunque tra i giovani è giustissimo che voi sensibilizziate soprattutto la fascia giovanile, perché effettivamente è la fascia che ha più bisogno di essere formata sotto questo punto,
1: sì,
0: di vista.
1: Sì, sì.
0: Cioè voi, io vi vedo qui e avete un certo tipo di coscienza anche, no? delle cose, anche di maturità, però effettivamente non è così scontato, non è per tutti, perché molto probabilmente non c'è una consapevolezza vera dei pericoli a cui poi questi ragazzi vanno incontro, di ogni tipo e di ogni genere, perché gli stimoli sono tantissimi, le cose, la libertà che hanno altrettanto.
1: Certo.
0: Grazie intanto per questa prima parte, noi vi lasciamo con una piccolissima pausa e ci vediamo a breve, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao, mi chiamo Benedetto, ho 14 anni e questa è la seconda volta che sono qui a Medjugorje. E sono venuto con degli amici, e vengo dall'Italia, da Torino. E sono venuto qui qualche anno fa ed è molto bello. Ieri ho fatto, no, stamattina ho fatto il Križevac e nei giorni scorsi ho fatto il Podbrdo. È molto bello, preghiamo molto e è una bella esperienza. Abbiamo anche assistito, non di persona, però all'apparizione di Mirjana ed è stato anche quello molto bello perché abbiamo pregato tutti insieme, anche in diverse lingue, e ho anche suonato il violino.

0: Ed rieccoci qua, benvenuti a questa trasmissione Gesù secondo i bambini, che in questo caso è secondo i ragazzi, perché a fianco a me ci sono dei bambini grandi. Oggi proseguiamo col nostro pomeriggio natalizio dedicato a questi auguri festosi che vogliamo portarvi nelle vostre case. E come appunto l'immagine parla, vedete accanto a me delle ragazze, un bambino, ecco, un bambino ce l'abbiamo. No, non sei un bambino, tu sei pure grande, sei pure un ragazzo. Giusto. E anche loro, dei ragazzi, e l'insegnante che è venuta a trovarci, che ringrazio, che è un'amica, Renata
1: Ciao.
0: Gelgiak. Io ho sempre qualche perplessità sul cognome perché Renata è di nazionalità
2: Polacca.
0: polacca. È un'insegnante però trapanese che vive da tantissimo, praticamente da sempre qui nella nostra città e lavora all'Istituto Comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto, è appunto insegnante di questi ragazzi, insegnante di religione. E oggi sono qui con me per parlarci, per esprimerci il loro Natale, come lo vivranno e in che modo Gesù realmente c'entra nei percorsi natalizi che faranno. Ed è proprio questo il punto che io voglio approfondire. Intanto ve li presento. Come ti chiami? E
3: Gaia.
0: quanti anni hai, Gaia?
4: Quasi 13.
0: Quasi 13.
4: Mi chiamo Davide e ho 11 anni.
0: Bene.
5: Mi chiamo Serena e ho 13 anni.
0: 13 anni.
6: Mi chiamo Miriam e ho quasi 13 anni.
0: Da questa parte abbiamo Francesco.
7: Mi chiamo Francesco e ho 13 anni.
8: Mi chiamo Marco e ho 13 anni.
9: Mi chiamo Chiara e ho quasi 13 anni.
0: Sono emozionati, non so se lo vedete, ecco, perché chiaramente l'impatto con le telecamere non è mai semplice, però voglio dirvi che la loro presenza rende questo clima natalizio che abbiamo creato oggi ancora più significativo, perché sono convinta che come i ragazzi, i bambini ci spiegano la loro fede o il loro modo di sentire quello che l'insegnante spiega di un percorso di fede, è sempre più autentico rispetto a noi adulti. Su questo non ho assolutamente dubbi. Proviamo a parlare un po' di questo loro percorso di fede, di questo insegnamento di religione in un mondo in cui la religione oramai si tende a svicolarla.
2: Allora, c'è da precisare che il percorso da scuola, il percorso di religione non è un percorso di fede, ma è un percorso culturale. L'insegnamento di religione contiene aspetti culturali della religione e delle religioni. Nulla però toglie che parliamo anche dei temi che riguardano la fede, perché i ragazzi fanno delle domande, i ragazzi vogliono sapere delle cose che riguardano la fede in particolare. Io sono il loro insegnante da 3 anni e quindi queste domande ce le facciamo, le faccio io, lo fanno loro e sono fermamente convinta che l'insegnamento della religione deve in alcuni momenti toccare anche questi aspetti, perché la profondità del nostro cuore e le domande che ci poniamo, spesso anche di nascosto, e forse non sappiamo neanche a chi rivolgersi con queste domande, a chi domandare. Dove cercare le risposte e invece insieme questo percorso lo possiamo fare anche a scuola certe
0: E tu
2: volte.
0: come trovi questi ragazzi? Li trovi, come dire, spugne?
2: Sì, questo assolutamente sì, loro sono veramente sensibili a diversi temi. Quest'anno per esempio abbiamo affrontato i temi che riguardano la civiltà, abbiamo parlato delle immigrazioni, abbiamo parlato delle violenze, abbiamo parlato dei diritti umani e nel secondo quadrimestre affronteremo le religioni nel mondo, quindi anche l'accoglienza, e apertura all'altro, alla diversità.
0: Allora, incominciamo a fare le prime domande. Io inizierei proprio dall'ultimo, da Francesco. Chi è Gesù per te, Francesco? E poi magari a seguire tutti mi rispondete. Chi è questo Gesù? Ma non so, cosa ti ha insegnato la tua insegnante, ma soprattutto tu cosa senti? Perché Gesù? Cioè, chi è? Che vuole da te? Perché
7: Innanzitutto
0: arriva?
7: una figura retorica, un punto di riferimento, perché diciamo tutti dovrebbero comportarsi come ha fatto lui.
0: E come ha fatto Gesù? Che ha fatto? È stato buono?
7: Sì.
0: Aperto, comprensivo, disponibile? Ma qualcosa in più?
7: Era buono con tutti.
0: Era buono.
7: Aiutava
0: anche con
7: tutti.
0: Anche con chi non era buono con lui?
7: Sì.
0: E quindi bisognerebbe fare così, bisogna prendere questo esempio.
7: Esatto.
0: Marco?
1: Gesù è il figlio di Dio.
0: Certo, Gesù è il figlio di Dio. È una persona storicamente vissuta. Quindi c'è chi, ci sono anche tantissime religioni che non ammettono la figura di Gesù come figlio di Dio, come hai detto tu. Noi cattolici ci crediamo fermamente. Però comunque è bello quello che ha detto Francesco, perché ha detto a prescindere se è figlio di Dio o meno, cioè non ha detto è figlio di Dio, ha detto è una persona da seguire, perché ha fatto delle cose così importanti e così belle che vale la pena seguirlo. Certo, se è figlio di Dio, ancora di più, direi tu.
1: Certo.
0: Chiara?
5: Per me è un uomo che ci accompagna nel cammino della nostra vita, che ci aiuta, comunque ci fa fare delle opere buone.
0: E in che modo tu senti che lui ci può aiutare?
5: Dandoci giusti insegnamenti anche di quello che ha fatto quando appunto è vissuto storicamente.
0: Mi puoi fare un esempio?
5: E ad esempio aiutando appunto il prossimo, e anche se magari si è comportato male verso di lui comunque l'ha aiutato ugualmente, dandoci altre possibilità.
0: Certo, brava. Gaia?
3: Per me Gesù è sempre, come hanno detto loro, il figlio di Dio, ma è sempre una persona da seguire, perché ci ha dimostrato quindi che anche le persone che lo odiavano oppure gli volevano fare del male, lui le trattava come se erano dei fratelli per lui, quindi gli voleva pur sempre bene. Questo.
0: Il porgi l'altra guancia, no? Cioè ti do uno schiaffo e io non reagisco, anzi ti dico, ti do l'altra
3: una mano,
0: guancia.
3: Ti aiuto, perché se tu ti comporti così significa che hai problemi con qualcuno e quindi cerco di aiutarti.
0: Capisco che c'è qualche problema, quindi io ti vengo incontro. Bello, Gaia. Davide?
4: Per me Gesù è uno spirito che aiuta agli altri e li fa fare opere buone.
0: E tu senti questo spirito intorno a te?
4: Sì, aiutandoci, ci sta sempre a fianco per aiutarci in problematiche molto gravi.
0: Sta arrivando Gesù, no? Perché noi a Natale, diciamo...

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. E non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Buonasera, siamo qui nella sala dell'Istituto Istruzione Superiore Stai Nebbia di Loreto, sede dell'Istituto Alberghiero Antonio Nebbia. Questa sera facciamo la conclusione di un progetto chiamato Arte e Cucina che ci è stato proposto dal dottor Vito Ponzi del Museo del Dico Tesoro di Loreto, in occasione di una mostra di un artista, Benetta, di Treviso. Abbiamo fatto visitare il museo e spiegare le opere dell'artista direttamente dall'autore a un paio di classi dell'alberghiero. Si tratta di una classe di cucina guidata dal professor Minucci, di una classe di pasticceria guidata dal professor Cingolane. Questi ragazzi questa sera faranno una cena e presenteranno dei piatti, riportando nella presentazione dei piatti lo stile dell'autore. Quindi si tratta di fare un connubio tra arte e cucina, tra l'altro è una tendenza che sta seguendo un po' tutta la cucina mondiale, quello di presentare piatti che danno una bella immagine, quindi si mangiano prima con gli occhi e poi si assaggia il sapore. Quindi nell'ambito di questa tendenza, diciamo, io credo che questa iniziativa non solo è stata utile ai ragazzi, ma i ragazzi hanno partecipato con un grande entusiasmo. Devo ringraziare anche il personale del museo che hanno collaborato, le signore Mara e Floriana, e poi l'autore, che questa sera non è potuto essere presente, ma ci ha mandato un video per salutare i ragazzi.

La mia ricerca artistica nasce dal voler rendere visibile l'invisibile attraverso la costruzione architettonica dello spazio con il carattere tipografico Bodoni. Per me è stata una vera e propria folgorazione. Giovan Battista Bodoni ha disegnato il carattere tipografico con quattro elementi fondamentali che si sono fusi negli anni con il mio carattere personale, attraverso l'eleganza, la raffinatezza, la grazia e la bellezza. La bellezza che racchiude tutte e quattro questi elementi, la bellezza che è una bellezza assoluta, una bellezza per la vita, per il mondo, per il colore e per la forma. Quattro elementi che disegnati a penna in un foglio bianco hanno formato delle lettere nere, delle lettere importanti, delle lettere che hanno un peso specifico nella pagina. Attraverso la mia storia il carattere tipografico diventa contemporaneo. La sovrapposizione di questa scrittura

gestuale, alla rigidità quasi classica, direi, del carattere, prende vita nelle mie tele e nella mia scultura. La sfida è proprio quella di renderla contemporanea attraverso la mia ricerca artistica, che è diventata anche un associarmi proprio totalmente a questi quattro elementi. Ecco che con degli inchiostri, con la foglia oro, con la resina e con vari materiali mi sono ogni giorno rinnovato e continuo tuttora a rinnovarmi in questa mia voglia di rendere fisica, di rendere visibile quello che è dentro di me e quello che è dentro ognuno di noi.

I materiali che uso sono dei materiali che mi hanno affascinato tantissimo nel tempo e sono l'acciaio Corten, una particolare lega di acciaio che si arrugginisce e si stabilizza e che prende un colore particolare, che è un colore irripetibile nella pittura, ma che è proprio il colore del tempo. È come la ruga nel viso di una persona, no? Il passare del tempo, la forza che ha questo colore. È un segno del nostro passaggio, è un segno della nostra vita, del passare in questo tempo reale. Lo associo negli ultimi periodi all'acciaio mirror, che è un acciaio completamente specchiante, un materiale che dà dei riflessi, che dà della luce, un materiale completamente luminoso. Questi riflessi mi piace che sia frutto di riflessione attraverso il riflesso stesso della propria immagine all'interno di questa forma architettonica, che è il carattere tipografico. Il luogo dove dipingo è un luogo per me molto caro, è il luogo dell'anima. Mi ricordo quando ero piccolo veniva usato per l'essiccazione dei bachi da seta e per l'essiccazione del grano turco. La mia famiglia è una famiglia che vive e lavora nelle campagne venete, dalle quali io ho sempre tratto ispirazioni cromatiche. Sono sempre rimasto affascinato dai verdi, dai marroni, che spesso mi riportano alla pittura proprio tipica veneta, quindi il Giorgione, il Tiziano, che ho cercato di riportare all'interno delle mie tele pittoriche, chiaramente rivisitandole, ma mantenendo questo classicismo sia nella composizione cromatica che nella composizione stilistica proprio della tela. In questo luogo mi sento totalmente me stesso, proprio perché attorniato da quella che è la storia della mia famiglia e di me stesso, il luogo dove sono cresciuto, dove continuo a crescere ogni giorno. Qui scrivo, disegno, penso e realizzo proprio tutta la mia opera. Rendere visibile l'invisibile attraverso la costruzione dello spazio e nello spazio delle architetture dell'anima, attraverso la saldatura del carattere tipografico Bodoni in una sequenza che non forma mai una parola compiuta, ma forma proprio un pensiero. È come se anche queste parole che io sto dicendo in questo momento avessero un loro peso, e ce l'hanno, ed è proprio per questo che io voglio saldarle nello spazio, rendere fisiche, poterle toccare, perché ognuno di noi dentro il nostro cuore, dentro la nostra storia, ha delle parole che negli anni sono rimaste dentro di noi, e io voglio che queste parole vengano tirate fuori, rese visibili. Il carattere tipo

grafico ci dà la possibilità di confrontarci continuamente con quello che è la nostra storia, proprio perché all'interno di una tela ognuno di noi può raccontare la propria storia. Io do dei suggerimenti, non metto mai una parola compiuta, c'è sempre la presenza dell'intero alfabeto, dalla A alla Z, quindi dall'inizio alla fine, l'infinito totale, assoluto, dove ognuno può perdersi e ritrovarsi allo stesso tempo, per creare ogni giorno e ogni momento una nuova storia, che è la mia storia, ma che è la storia di ognuno di noi e di voi, che potete guardare e essere protagonisti di questa storia che io racconto nelle mie tele e nella mia scultura.

0: La situazione è abbastanza difficile e anche tragica. Io mi chiamo Amal Hazin, sono nata a Betlemme. Entrare nei luoghi santi come la chiesa della Natività, a cui quasi tutti i giorni io entravo, scappavo da casa presto la mattina per poter assistere alla messa. Era per me una cosa massimo che potevo avere nella vita.
1: Vedi lo spirito che si hanno, hanno uno spirito. Credo che i cristiani che vivono in Terra Santa si sentano privilegiati. Si sentono, malgrado le persecuzioni e se la passino male, si sentono privilegiati e stanno lì a tutti i costi. Anche noi dovremmo sentirci privilegiati nel potervi andare nell'aiutarli e appoggiarli e che essi si sentano confortati da noi, perché la loro vita non è assolutamente facile.

0: Barreras invisibles.
1: Frontiere invisibili.
0: Sin ninguna demarcación.
1: Senza nessuna demarcazione, dicono che da una strada a un'altra ci sono loro. Se passi, ti aggrediscono.
0: E qui apparecen las.
1: Qui iniziano le storie dolorose di molti bambini, giovani e ragazze assassinati.
0: Por nada.
1: Per niente.
0: Estamos en Santiago de Cali. La realidad en Cali.
1: Siamo a Santiago de Cali. Questa realtà, come in molte città del nostro paese, è difficile, soprattutto per i giovani e i bambini. Quelli dei quartieri poveri regolarmente si raggruppano sotto la protezione di un capo. Insieme acquistano forza e si creano così le bande. In diversi quartieri si possono avere fino a 5 o 7 bande. Dopo arriva in queste bande una persona che offre armi e soldi perché possano spendere, vendere droga, in particolare marijuana e altri allucinogeni.

0: attentare contro la vita.
1: Uccidere è attentare contro la vita. È attentare contro la cosa più sacra che c'è. E per questo stiamo facendo il possibile perché queste bande neanche si formino e quelle che esistono si possano sciogliere. Però per poter convincere questi ragazzi che formano le bande di questa città, dobbiamo potergli offrire prospettive reali.
0: Vorrei ringraziare alla Chiesa italiana, alla CEI e anche allo Stato italiano per l'8 per mille. Con un poco di denaro si può fare molto con quelli giovani, con quelle bande. Grazie. Il Signore benedica la vostra nazione, la vostra Chiesa.

pace e gioia a tutti, molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare secondo la linea del nostro battesimo o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, non, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese.

spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa, e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi, la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee, e anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende prende dell'argilla, la mette in uno stampo, e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima, che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

quando si decide di costruire una famiglia, la persona e il partner valuteranno bene se è un impegno appunto da prendere. Valuteranno e discuteranno e quindi poi alla fine decideranno se sposarsi ed eventualmente avere uno o più figli. E valuteranno questo anche sulla base dell'impegno che possono e che vogliono appunto offrire, anche perché nel caso della presenza di figli poi sarà un impegno che non avrà scadenza, sarà appunto per tutta la vita. Ecco che quindi questa è una scelta che deve essere libera e quindi non fatta per accontentare uno o l'altro partner, per colmare alcune lacune, e soprattutto non deve essere fatta per convenzione o per moda. Detto questo, non esiste un tempo preciso, un tempo perfetto da dedicare alla famiglia così come al lavoro. Ecco, certo, il tempo alla famiglia, deve essere una scelta libera, mentre il tempo da dedicare al lavoro, soprattutto in quest'ultimo periodo, in alcune situazioni, tanto libera questa scelta, tante volte appunto non lo è. Però ecco che se la coppia coopera con un sostegno appunto reciproco e agisce sulla base di quelle motivazioni che l'hanno portata appunto a scegliere di diventare coppia, a fare dei figli, poi tutto un po' viene da sé. Ecco che il tempo basta volerlo, certo si potrebbero dividere gli impegni, non in maniera matematica, il 50 e 50, ma appunto cercare di venirsi incontro. Una cosa importante è non cercare di giudicare un partner migliore dell'altro solo perché passa più tempo in famiglia, magari perché è casalingo, perché è un lavoratore part-time. Il tempo deve essere di qualità, come si dice sempre. Qualità sempre intesa con un po' di buonsenso, 5 minuti certo non può essere un tempo di qualità. Tutto va valutato insieme, appunto in coppia, e laddove appunto il lavoro di oggi, gli impegni impediscano alla coppia di avere tempo per la famiglia, non disdegnare comunque l'aiuto dei familiari, degli amici. La cosa che vorrei sottolineare è che la scelta di una famiglia deve essere appunto libera, non vissuta come un obbligo, ma deve essere appunto una scelta, e soprattutto non deve essere vissuta appunto malamente, ma sempre cercando un contatto, un dialogo appunto con il partner. Nessuno dice che sia semplice, però ecco, basta la volontà e veramente una comunicazione efficiente all'interno della coppia e quindi anche della famiglia.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Stiamo celebrando la festa di Santa Maria Maddalena, che è una donna meravigliosa. Allora, per celebrare questo mistero, riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri e parole. Supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, Angeli Santi e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,
1: Signore Dio,
0: Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra di Dio, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

0: preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne. In terra arida, assetata, senza acqua.
3: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
3: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori. Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
3: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
3: Ha sete

Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore.
1: Parola del Signore.

Qui in comunità nostra, oggi la festa di Santa Maria Maddalena è il giorno dove preghiamo per la conversione delle nostre sorelle. È il giorno speciale di preghiera per loro. E spesso in comunità si ride, convertire le sorelle, come se si intende perciò che da cattive diventano bravi e se decidono di comportarsi bene. E così siamo così ignoranti quando pensiamo questo, perché in realtà la conversione che è modellata da Maria Maddalena è ciò che Gesù fa dentro una persona. È da persona, in caso di Maria Maddalena, una persona che non conosce la sua identità profonda, è intrappolato dentro le sue dipendenze terribile, le sue paure, la sua vergogna indescrivibile, e da quello diventa una donna bellissima. Quello Maria Maddalena non poteva fare per se stessa, Gesù sì, e si mette dove Gesù può fare questo prodigio, e perciò lei è il modello della conversione. È messo davanti a noi da Dio stesso perché impariamo chi è Dio. Se celebriamo Maria Maddalena in tutta la sua bellezza, stiamo celebrando la potenza meravigliosa di Dio che può e vuole fare questo per ognuno di noi. Nel caso di Maria Maddalena, iniziamo con una persona frammentata nella sua identità. Ha 7 demoni. Quando Gesù la incontra. È una donna che è diventata un oggetto per se stesso, perciò immagine il suo sguardo sul suo corpo sarà terrificante. Il suo corpo è l'oggetto per altri. Probabilmente è diventato dipendente dalla lussura, chissà quale altro orrore. Dentro quella schiavitù incontra Gesù. E Gesù lo guarda. Santo Agostino dirà in uno dei suoi scritti: non c'è un bisogno più profondo nel cuore umano che non essere guardato con occhi di amore. Essere guardato. Io esisto per qualcuno che lui mi guarda, vede chi sono davvero. Maria Maddalena sarà molto abituata allo sguardo degli uomini, brutto, ma finalmente incontra uno sguardo che le dà la sua identità vera, donna bella e amata. La prediletta diventerà. E sappiamo che è la prediletta perché sarà lei l'inizio dell'annuncio della risurrezione. Da donna oggettivizzata, schiava, diventerà questa meraviglia, annuncerà la risurrezione e poi se ne accorgerà che lei stessa è questa risurrezione che annuncia. Annuncia ciò che Gesù adesso, fuori dalla tomba, ma io sono quello che vedo, una risurrezione. E questa è la conversione che ci aspetta, di metterci in una posizione dove Gesù può vedermi come sono e più di quello che io so di essere. Molti di noi nel mio cammino da sacerdoti personali, nell'ascolto delle persone, una delle prime cose che una persona vorrebbe confessare come se fosse il suo peccato è la sua vergogna di se stesso, la sua vergogna della propria storia, del proprio fallimento, di quello che non può fare. E questa è la prima presentazione di sé. Ma Gesù poi ci indica: ma io sono molto più profondo di questa tua idea che tu hai di te. Io conosco chi tu sei meglio di te. E tu sei una meraviglia per me. E il mio lavoro con te è far emergere la meraviglia che tu sei. Maria Maddalena, la sua grandezza è di permettere questo mistero di avverarsi. Non scappa via da Gesù.
Gesù, puoi prendere il tempo che è necessario. Anche un altro nostro difetto quando ci avviciniamo a Gesù, che mi devi guarire, se stai per guarirmi, fallo. Fallo, ma subito. Ma anche questo, il percorso di Gesù con noi ha un tempo che noi non possiamo misurare, perché io voglio che Lui aggiusti tutti i miei sintomi di malattia. Ma Lui fa molto di più di questo, di togliermi i miei problemi. Mi deve restaurare come persona. E questo ha tutto il tempo che è necessario, senza che Lui mi manipoli, mi obblighi, ma con i passi della mia libertà, accanto ai passi della Sua grazia, il prodigio avviene con tutto il tempo che ci vuole. Allora Maria Maddalena si presenta alla tomba oggi pensando di trovare un corpo, un cadavere su cui possa piangere il suo dolore. Non poteva immaginare dove Dio stava a portarla, lei con un progetto per se stesso. Piango un poco là. E invece Gesù ha un altro idea, no, tu andrai là, da donna risorto, e tu comincerai a far risorgere gli altri. Da donna indemoniata, dipendente, malata, tu sarai un'apostola degli apostoli. Da donna ferita profondamente, tu inizierai la guarigione degli altri. Questa è la conversione, qualcosa di straordinario che Gesù può fare nell'anima che si apre a questo. Il mio compito oggi da predicatore è di seminare dentro di voi questa aspettativa, questa attesa, perché l'ostacolo che noi abbiamo dentro di noi è di non credere che Lui voglia fare questo. Che bello Maria Maddalena, ma quella era lei. Invece io sono chissà cosa sono io per Lui. E noi pensiamo che Dio deve pensare a me tutte le cose che brutte che io penso di me. Ma questo fa parte della malattia. Dio è Dio. È molto più grande delle mie povertà mentali, è certamente molto più grande delle mie paure, delle mie vergogne. Allora il mio compito è di mettere in dubbio il pensiero malato che avete di voi stessi e permettere che il mistero di Maria Maddalena diventi la vostra storia. Una storia di trauma sua diventa una storia di santità, la più eccelsa, l'apostolo degli apostoli. E perché noi no? Se la Chiesa ce la presenta, se Gesù la presenta, non è per dire, poveri voi, lei sì, è per dire, guardate cosa vorrei fare per ognuno di voi, se mi lasciate. Allora vi auguro la vostra conversione, che siate belli. So I said today that in our community we celebrate St. Mary Magdalene, but we celebrate the prayer of the conversion of our sisters. And we sort of would laugh about that and say, you know, well, conversion, what does that mean? That our sisters from bad should become good and they should behave themselves. And we laugh about that because we know that's impossible. But I'd like to talk to you about the truth of conversion. The truth of the conversion of Mary Magdalene. She was a person who had 7 demons. That's a lot of evil. And we can't imagine what it's like to see yourself possessed by evil, by demons. You know, your body will become torn to pieces as an object. In fact, we believe she was a prostitute then. Her body would have been made an object for the gaze of others, the gaze that just wants to use and manipulate and abuse. And in that gaze of herself as being an object, we cannot imagine her deep shame and fear. Just terrible. Now that's where Jesus meets her.
And his gaze will start to give her the truth about herself, the truth about her body, the truth about trauma, the truth about her life. And so from a person who's living in trauma and addiction and shame and fear, she will become this incredibly beautiful woman of healing power. And that's what she can't do for herself. That's what Jesus does for her. And if the church is offering us Mary Magdalene today, it's not just so we can sort of, you know, wish for a star that doesn't exist. It's because what Jesus does for her is the walk that he would like to be able to do for every one of us. And the greatness of Mary Magdalene is she doesn't run from Jesus. What we often have inside of ourselves is that terrible voice that says, but I'm so bad. How could Jesus put up with me? And I've done the same thing so many times. How could Jesus still be patient with me? And we project onto Jesus the same bad thoughts that we have about ourselves. We presume he's going to think them too. But that's not the case. God is God. And much greater than my silly little thoughts about myself, and much more powerful than I could ever imagine. And he sees the truth of me. He sees my deepest identity, which isn't just the body to be used or fragmented by evil and shame and addiction. He sees my deep identity as the daughter of the living God, the beloved one, the son of God, the beloved. He sees that, and he comes to restore my true image, my truth about myself. Now, it's a painfully slow walk because we want our symptoms to be taken away. We want Jesus to come and fix the problems. But Jesus does much more than that. He's not just fixing my problems and my symptoms. He's restoring my whole human being. And that begins with his gaze upon me. Saint Augustine will say in one of his writings, there is no deeper need, human need, than to be looked at with love by somebody who can look at me deeply in all of my nakedness and all of my poverty and love me deeply. That is the beginning of our deepest need and the deepest healing. The gaze of someone who sees me. I exist. Mary Magdalene goes through this process of being looked at. It's slow, that's the problem. It's slow because it's the restoration of our person. And we'd like things done quickly. Well, get over it. That doesn't happen like that. You have to take all the time it needs. Jesus doesn't manipulate us into our healing. He doesn't coerce us with obligations to be good, right, and just. He takes the time that it needs. And that can be a long time, but that's not a problem for Jesus, because he's got all of eternity waiting for us, which is why he can take all the time it needs so that I become his masterpiece. So when we say we pray for the conversion of our sisters, we're praying for this work of restoration, of holiness. Our trauma life can become a life of holiness, of beauty. Mary Magdalene will become the apostle of the apostles. She went to the tomb thinking she's going to cry over a body, a dead body. She could not have imagined what Jesus was preparing for her, way beyond any of her expectations. Knowing herself as a woman with demons and addiction, she could never have imagined she was going to be the annunciation of resurrection to all of the world. But as she meets the resurrected Jesus, she's then going to discover that resurrection's already happened in her. She is a resurrected one. And she's going to go as a healed woman to start the healing process in other people. So from apostle to the apostles, she'll be the wounded healer of them as well. This is the wonderful mystery of conversion. And that's the work of God in our life. We need to understand that this is God's project over each one of us. And so we celebrate Mary Magdalene today.
But we're celebrating God who works these wonders in a human soul, who allow these wonders to happen. That was a wee bit long. I believe in, io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,

0: Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione
1: e la vita eterna.
0: Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ti presento le mie sorelle per la loro conversione, che siano anche loro resi apostoli degli apostoli, guaritori in questo mondo di trauma, di ferita. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci.
2: Insieme con l'intercessione di Maria Maddalena preghiamo per il dono della pace nei nostri cuori, la riconciliazione profonda con tutte le parti che compongono proprio il nostro essere. Preghiamo anche per la pace nelle famiglie dove c'è la divisione, l'amore che si è rotto. Preghiamo per un rinnovato sguardo riconciliato sull'amore anche nelle famiglie. Preghiamo per la pace nel mondo, per questo problema.
0: Padre, buono, ascoltaci.
3: Preghiamo, Signore, per coloro che sono dipendenti dalle varie passioni, in particolare per i giovani, che possono scoprire la via della libertà dei figli di Dio. Preghiamo.
0: Padre, buono, ascoltaci.
4: Per le donne sfruttate, abusate, chiediamo la grazia della conversione del cuore, dell'intercessione di Santa Maria Maddalena, una guarigione profonda, una capacità di ricominciare da capo. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
5: Padre buono, ascoltaci.
0: Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito di Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore
0: accetto, Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena. Come il tuo Figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Padre mirabile, nella misericordia, non meno che nella potenza, per Cristo Signore nostro. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena, lo vide morire sulla croce e dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima lo adorò risorto dai morti e lei diede l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Grazie lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versata.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, con Santa Maria Maddalena e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono io.

0: Tanto di comunione 114, 114.
1: Amen.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri infonde in noi, o Signore, l'amore fedele che unì sempre Santa Maria Maddalena a Cristo, suo Maestro, e di viva regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Canto finale 231. Tu madre, figlio di uomo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

fuori per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere nella via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia. nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e

così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male,

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la

0: era consentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio.

0: Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore.
2: Gloria a te, oh Cristo.
1: Carissimi, oggi nella Chiesa celebriamo una persona che amava tanto. E Gesù disse di questa persona: «Le è stato perdonato tanto perché amava tanto». Maria di Magdala, noi la guardiamo con un certo fascino. È lei che ha un comportamento, tra virgolette, strano. Va alla tomba, vede la tomba vuota, torna, comunica ai discepoli: «Ho visto la tomba vuota». Torna e incontra Gesù, ma non lo riconosce. L'esperienza come dei discepoli di Emmaus: non lo riconoscono, se non allo spezzare il pane. E quando è che Maria di Magdala riconosce Gesù? Quando la chiama per nome, quando la chiama per il suo nome, e allora lo riconosce. Riconosce dalla dolcezza della voce, riconosce la presenza di Dio. Ed ecco, San Paolo nella lettera ai Corinzi dice così: «L'amore del Cristo ci possiede, l'amore di Cristo. Cos'è l'amore di Cristo? Gesù, quando stava per subire la passione durante l'ultima cena, lascia un comandamento nuovo. E questo comandamento che formula amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco, l'amore vince la sofferenza, vince il dolore. L'amore vince, sconfigge il demonio. Il demonio è stato sconfitto sulla croce. Gesù con amore dà, consegna la sua vita per la salvezza dell'uomo. Ed ecco, sotto la croce viene anche Maria di Magdala, accanto alla Madonna, San Giovanni, viene anche lei, viene ed è presente ed è testimone oculare della morte di Gesù, ma anche della sua risurrezione, e diventa l'annunciatore della presenza di Dio, di Gesù vivo. Vai, porta questa notizia ai miei discepoli, testimoniala. Com'è che noi testimoniamo Dio con la nostra vita, con le nostre scelte? Lo testimoniamo con un linguaggio di due innamorati, con la nostra presenza, contemplando Maria di Magdala, impariamo una cosa, impariamo ad amare, impariamo a perdonare. È stata amata ed è stata perdonata perché amava molto. Chiediamo il Signore in questa celebrazione eucaristica perché ci dia il coraggio di essere sempre e ovunque i suoi testimoni nella nostra vita e nel nostro agire.

Qui in comunità nostra, oggi la festa di Santa Maria Maddalena, è il giorno dove preghiamo per la conversione delle nostre sorelle. È il giorno speciale di preghiera per loro. E spesso in comunità si ride, convertire le sorelle, come se si intende perciò che da cattive diventano bravi e se decidono di comportarsi bene. E così siamo così ignoranti quando pensiamo questo, perché in realtà la conversione che è modellata da Maria Maddalena è ciò che Gesù fa dentro una persona. È da persona, in caso di Maria Maddalena, una persona che non conosce la sua identità profonda, è intrappolato dentro le sue dipendenze terribile, le sue paure, la sua vergogna indescrivibile, e da quello diventa una donna bellissima. Quello Maria Maddalena non poteva fare per se stessa, Gesù sì, e si mette dove Gesù può fare questo prodigio, e perciò lei è il modello della conversione. È messo davanti a noi da Dio stesso, perché impariamo chi è Dio. Se celebriamo Maria Maddalena in tutta la sua bellezza, stiamo celebrando la potenza meravigliosa di Dio che può e vuole fare questo per ognuno di noi. Nel caso di Maria Maddalena, iniziamo con una persona frammentata nella sua identità. Ha 7 demoni quando Gesù la incontra. È una donna che è diventata un oggetto per se stessa, perciò immagine il suo sguardo sul suo corpo sarà terrificante. Il suo corpo è l'oggetto per altri. Probabilmente è diventato dipendente dalla lussura, chissà quale altro orrore. Dentro quella schiavitù incontra Gesù. E Gesù lo guarda. Santo Agostino dirà in uno dei suoi scritti: non c'è un bisogno più profondo nel cuore umano che non essere guardato con occhi di amore. Essere guardato. Io esisto per qualcuno che lui mi guarda, vede chi sono davvero. Maria Maddalena sarà molto abituata allo sguardo degli uomini, brutto, ma finalmente incontra uno sguardo che le dà la sua identità vera, donna bella e amata. La prediletta diventerà. E sappiamo che è la prediletta, perché sarà lei l'inizio dell'annuncio della risurrezione. Da donna oggettivizzata, schiava, diventerà questa meraviglia, annuncerà la risurrezione e poi se ne accorgerà che lei stessa è questa risurrezione che annuncia. Annuncia ciò che Gesù adesso, fuori dalla tomba, ma io sono quello che vedo, una risurrezione. E questa è la conversione che ci aspetta, di metterci in una posizione dove Gesù può vedermi come sono e più di quello che io so di essere. Molti di noi nel mio cammino da sacerdoti personali, nell'ascolto delle persone, una delle prime cose che una persona vorrebbe confessare come se fosse il suo peccato è la sua vergogna di se stesso, la sua vergogna della propria storia, del proprio fallimento, di quello che non può fare. E questa è la prima presentazione di sé. Ma Gesù poi ci indica: ma io sono molto più profondo di questa tua idea che tu hai di te. Io conosco chi tu sei meglio di te. E tu sei una meraviglia per me, e il mio lavoro con te è far emergere la meraviglia che tu sei. Maria Maddalena, la sua grandezza è di permettere questo mistero di avverarsi, non scappa via da Gesù.
Gesù, puoi prendere il tempo che è necessario. Anche un altro nostro difetto quando ci avviciniamo a Gesù, che mi devi guarire, se stai per guarirmi, fallo. Fallo, ma subito. Ma anche questo, il percorso di Gesù con noi ha un tempo che noi non possiamo misurare, perché io voglio che Lui aggiusti tutti i miei sintomi di malattia. Ma Lui fa molto di più di questo, di togliermi i miei problemi. Mi deve restaurare come persona. E questo ha tutto il tempo che è necessario, senza che Lui mi manipoli, mi obblighi, ma con i passi della mia libertà, accanto ai passi della Sua grazia, il prodigio avviene con tutto il tempo che ci vuole. Allora Maria Maddalena si presenta alla tomba oggi pensando di trovare un corpo, un cadavere su cui possa piangere il suo dolore. Non poteva immaginare dove Dio stava a portarla, lei con un progetto per se stesso. Piango un poco là. E invece Gesù ha un altro idea: no, tu andrai là, da donna risorto, e tu comincerai a far risorgere gli altri. Da donna indemoniata, dipendente, malata, tu sarai un'apostola degli apostoli. Da donna ferita profondamente, tu inizierai la guarigione degli altri. Questa è la conversione, qualcosa di straordinario che Gesù può fare nell'anima che si apre a questo. Il mio compito oggi da predicatore è di seminare dentro di voi questa aspettativa, questa attesa, perché l'ostacolo che noi abbiamo dentro di noi è di non credere che Lui voglia fare questo. Che bello Maria Maddalena, ma quella era lei. Invece io sono chissà cosa sono io per Lui. E noi pensiamo che Dio deve pensare a me tutte le cose che brutte che io penso di me. Ma questo fa parte della malattia. Dio è Dio. È molto più grande delle mie povertà mentali, è certamente molto più grande delle mie paure, delle mie vergogne. Allora il mio compito è di mettere in dubbio il pensiero malato che avete di voi stessi e permettere che il mistero di Maria Maddalena diventi la vostra storia. Una storia di trauma sua diventa una storia di santità, la più eccelsa, l'apostolo degli apostoli. E perché noi no? Se la Chiesa ce la presenta, se Gesù la presenta, non è per dire, poveri voi, lei sì, è per dire, guardate cosa vorrei fare per ognuno di voi, se mi lasciate. Allora vi auguro la vostra conversione, che siate belli.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, quindi chiunque di noi entra in questa definizione, se torniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti tra le persone, tra le famiglie, tra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che il primo saluto

potersi fare pensieri di pace. Di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo, ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte

Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui, Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo, di cui quel regno che Tu hai inaugurato qui sulla terra.